0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Argomento, novità importanti sul fronte dello stadio Maradona. L'assessore alle infrastrutture del comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dello stadio a partire dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi, entro la fine di giugno è previsto inoltre un incontro con la UEFA per discutere della candidatura dell'impianto napoletano in vista di Euro 2032. La decisione definitiva sull'inserimento del Maradona tra gli stadi ospitanti dovrebbe arrivare entro il prossimo ottobre. Chiudiamo con lo sport. Mentre prosegue il percorso di ammodernamento dell'impianto di Fuorigrotta, il Napoli continua a programmare il proprio futuro sportivo. In vista della nuova stagione, le prossime settimane saranno decisive sia per le questioni infrastrutturali sia per la definizione dei programmi tecnici del club azzurro. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, ricordate alle 9, l'icona di Napoli, non solo dal punto di vista sportivo, ma in generale, una personalità, un po' sillipino, ce l'abbiamo solamente noi, Gianluca Vigliotti, cioè guarda che dai c'è combinato. Bene, allora devo salutare anche un mio amico che mi ascolta tutti i giorni in filo di fusione dal suo esercizio commerciale, il mio amico Gallicchio, un abbraccio a Gallicchio e a tutti quelli che sono lì a comprare un po' di detersivi e non solo, saluto anche Francesco che ci sta guardando in TV, insomma un saluto circolare a tutta la fascia in sintonia e in questo caso ci riportiamo come per magia negli anni 80, no? Ciruzzo Froio pronto per digitare il primo numerino, speriamo di essere fortunati, si chiama Bianca. Sono Francesco, quello che ci prova da una settimana. Ah, vedi Francesco, e allora subito t'abbiamo beccato. Dice vorrei mandare un telegram ad una persona speciale a cui sono legato e vediamo se ci risponde. Dopo una settimana ti accontentiamo. Pronto? Hai visto? Bianca?
1: Sì.
0: Sono il Corriere, Bianca, buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Scendo?
0: No, non scendere, no, aspetta, no, non ti faccio non scendere. Non devi scendere, devi restare lì perché non sono il Corriere. La scusa del Corriere, ecco, tu hai risposto perché è più di una settimana che qualcuno ti dice guarda, deve arrivare qualcuno con un pacco, giusto?
1: Sì, esattamente. Ecco.
0: E invece no, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, e ti devo leggere un messaggio. Siamo in diretta.
1: Addirittura.
0: Sì, siamo in diretta e ci ascolta tanta gente. Il

0: messaggio dice: sono Francesco. Chi è sto Francesco?
1: Una persona che sto conoscendo.
0: Ok, dice: quello che ci prova da una settimana, nel senso che ci prova con noi da una settimana a spedirti questo messaggio. Vorrei mandare un telegram ad una persona speciale a cui sono legato e dirle che è la salumiera più bella del mondo. Lei sa che... la salumiera più bella del mondo, tutti a fare i panini, le marenne dalla salumiera più bella del mondo. Poi... il messaggio continua e dice: lei sa che deve chiamare un corriere a cui farà una bella ramanzina da camionista. Le auguro un buongiorno e un kiss super azzeccoso. Poi dice: PS, non mi spiego, Bianca, come hai fatto a far diventare scemo uno come me. Ti adoro. Ma è bellissimo questo messaggio. Ma dove possiamo venire? No, noi vogliamo venire a fare Maren tutti quanti da te. Dove sei?
1: Tutti a via Petrarca, la superò.
0: Ah, ok, ok. Qual è la tua... la tua specialità qual è?
1: I panini proprio. Molti clienti mi dicono che i miei panini sono migliori rispetto a come li fanno i colleghi.
0: Bene, ma tu lo fai con mollico o senza?
1: Con assenza.
0: Ok. Senti, cosa vogliamo dire a Francesco, questo pazzo che ha chiamato la radio per farti questa sorpresa?
1: Allora, gli diciamo, facciamo prima la dedica al corriere, che secondo me è un corriere un po' pezzotto, ecco, okay. Era questo che volevo dire, perché non si può per una settimana rimandare un pacco.
0: Non ti arriva ancora sto pacco, ma cosa stai aspettando?
1: Non lo so, sto aspettando. Oppure probabilmente il pacco era proprio lui e mi è arrivato già nella vita.
0: Certo.
1: Il pacco in senso buono.
0: Ah, okay, ecco, okay,
1: un
0: okay.
1: Regalo. Bene. Un pacco.
0: Senti, ma Francesco poi tutti i giorni viene da te a farsi i panini, le merende?
1: No, ancora devo fare un panino a Francesco.
0: Ah, no? Ah, ok. No, credevo fosse un po' come Fantozzi, non so se ricordi, c'era un film dove la moglie si innamorò di un panettiere e aveva pane ovunque a casa, no? Invece no. Ok.
1: No, ancora no, per il momento ancora no.
0: Ok, cosa gli diciamo visto che lui è all'ascolto?
1: Che lo adoro.
0: Lo adori? Pure... senti, ma...
1: di avermi incontrato nella mia vita.
0: Ah, che bello. Senti, ma tra una felle e mortadella, una felle e salam, sta nascendo un amore, allora, se ho capito bene.
1: Potrebbe.
0: Annaccia, diciamo ci sta. Ma tu sei una di quelle salumere, diciamo in modo napoletano, no? Se io sì. Ti dico 100 grammi di prosciutto cotto, tu mi fai 100 grammi o semplicemente prendi e dici lascio?
1: Almeno 136, più o meno quello
0: è. Ah, ok, lo fate proprio apposta, insomma, no? E se te ne dico, se te ne dico 80, me ne fai 100. Cioè
1: ovviamente,
0: sempre...
1: vabbè,
0: è mestiere questo, no? È mestiere, brava. Sei molto simpatica, ti abbraccio forte, Bianca.
1: Un abbraccio a Francesco.
0: Ciao, ciao, grazie a te. Franci, eguagliate, grazie a noi, hai visto? Quindi, diciamo che a Salumercio, lo abbiamo sentito, l'abbiamo appurato con questo messaggio, tutto a posto. Procedi, vai tranquillo. Scendi di corsa a fare il panino a via Petrarca. Oh, a via Petrarca poi, zona di Bigliotti. Andiamo con la barca a fare il panino. No, io il panino non lo faccio. Mangio i frutti di mare direttamente. Li pesco e li mangio direttamente dal mare. Vediamo un po' se Silvia ci risponde. Compie 11 anni.
2: Iliad, oh, risponde che bello. Il servizio.
0: Allora, caro Francesco, papà di Silvia, facciamo così. Ci riprovo come ultimo telegram, perché Silvia ha 11 anni e io ci tengo particolarmente, ok? Se tu mi dai un ok, la chiamiamo. Verifica un attimo. Buongiorno Antonio, sono Stanislao. Oh, Stanislao, che bel nome, mi piace molto. Nome ormai quasi scomparso. Vogliamo riprovare un attimo, Ciruzzo, perché dice oggi è il compleanno del figlio. Riproviamo, dai, vediamo. Qualche settimana fa hai fatto un telegram a mia sorella Elvira, un successo straordinario. Oggi invece è il compleanno del figlio, di Elvira, mio nipote Rosario, un ragazzo speciale. Ok, allora Ciro, riproviamo. Mannaggia, un ragazzo speciale e io con ragazzo speciale ci volevo veramente parlare. Ragazzi, dovete riprovare, dovete verificare, altrimenti perdiamo tempo. Poi, per il mio amico Stefano, in partenza per la Francia, per realizzare un suo grande sogno. Bello, anche questo. Per favore, devi dirgli, ok, se ci risponde glielo diciamo. Mi piace molto, partenza per la Francia, siamo curiosi di sapere cosa va a fare in Francia, oltre a vedere la Torre Eiffel.
2: Stiamo trasferendo
0: Raga, mannaggia, stamattina avete deciso di farmi arrabbiare. Vabbè, facciamo quest'altro, Ciro, vediamo. Ciao Antonio, sono Antonio. Vorrei mandare un telegram alla mia compagna Narita, che oggi compiamo 5 anni. Bella. Vediamo un po'. Nel senso che fate il 5º anno di matrimonio. Ah, che state insieme, ok. Vediamo se ci risponde Annarita.
3: Pronto?
0: Oi, Annarita risponde al primo squillo. Annarita, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Anche in
3: Ciao,
0: TV.
3: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Ah, insomma, conosci pure Annarita.
3: Come sento tutte le mattine in auto.
0: Mi sto atteggiando. Senti, allora, io so che oggi è un giorno particolare per te. Sì. E non soltanto per te, anche per Antonio. Perché sono 5 anni che state insieme, giusto?
3: Sì, è vero. Bene. È vero.
0: Antonio è così contento, così fiero di te e mi scrive che devo leggerti questo messaggio.
3: Va bene.
0: Ok, molto veloce, perché dice: ti amo da morire, non te lo dico spesso, sei tutta la mia vita.
3: Oh. Madonna.
0: Hai visto? oggi ha mangiato miele, ha mangiato zucchero, e sprigiona dolcezza da tutti i pori. Cosa vogliamo dire al tuo grande uomo?
3: Che è tutta la mia vita, che l'amo da morire.
0: Sì.
3: Insomma, spero tanto che passeremo tanti anni insieme.
0: Che bello, sono contento per voi. E andrete stasera a cenare da qualche parte oppure una cosa?
3: Certo, stasera ci festeggia, ovvio.
0: Ma tu sai già qualcosa oppure ha messo tutto lui, sai di?
3: No, ci siamo già organizzati.
0: Ah, okay. Cos'è? Cena a base di pizza, pesce, carne?
3: Ah, penso un bel panino al pub.
0: Upanina, cioè dico io 5 anni upanina, già una cosa.
3: Ma noi siamo molto semplici, vista già l'abbiamo mangiato e quindi ci accontentiamo di un panino.
0: Hai ragione, no, ma sono d'accordissimo con te, viva il panino, la pizza e queste due cose qua mangio, non di più, perché poi se devo mangiare la carne, con tutto il rispetto, lo faccio a casa, no? Invece vado a mangiare le cose che magari più di sfizio. Va bene, t'abbraccio forte e tanti auguri a tutti e due, va bene?
3: Grazie Antonio, ciao,
0: un abbraccio, ciao anche a te. Bene, voglio riprovare un attimo Silvia, che compie 11 anni, ma giusto per uno scrupolo di coscienza e poi basta. Vediamo un po' se magari il papà ha avvisato qualcuno, suppongo la mamma, oppure direttamente Silvia, che compie 11 anni, avrà già un cellulare?
4: Poi,
0: hai visto? Pronto? Parlo con Silvia?
4: Sì.
0: Silvia, puoi abbassare il volume della radio, della TV, non lo so, abbassa tutto il volume, ok?
4: Sì.
0: Vai. È abbassato?
4: Sì.
0: Perfetto. Adesso lo sai che ti sente tanta gente, perché sei in diretta alla radio, anche in TV. Io so che tu oggi compi 11 anni?
4: Sì.
0: Oh, che bello. E c'è una persona che ti vuole tanto bene e ti fa tanti tanti auguri. Si chiama Francesco. Chi è Francesco?
4: Mio padre.
0: Tuo padre ha deciso di farti gli auguri attraverso la radio. Cosa gli vogliamo dire, visto che ci ascolta?
4: Grazie.
0: Grazie. Ma come, papà chiama la radio, fa tante cose per te, tanti sacrifici. Diciamo qualcosa un po' più incisivo, no? Ti voglio bene, sei il papà.
4: Ti voglio bene.
0: Bravo, sei il papà migliore del mondo. Vai, diglielo.
4: Sei il papà migliore del mondo.
0: Papà, cacci 100 euro. Vai, diglielo.
4: No.
0: Questo no. Ti ha educato bene. Meno male. Senti, tanti auguri, Silvietta, per il tuo compleanno. Come festeggerai?
4: Con gli amici.
0: Papà non ci sarà, ovviamente.
4: No.
0: No, deve stare a casa, perché tu ti devi divertire con gli amici, poi con papà e mamma, che palle, giusto?
4: No.
0: Sei molto furba, sei molto preparata e molto matura. Ti abbraccio forte forte, io scherzo, e tanti tanti auguri, ok?
4: Grazie.
0: Ciao, un bacione forte, ciao. Ok, adesso possiamo mettere un disco, torniamo tra poco e vi ricorderemo ancora l'argomento di stamattina.

0: compito è quello di accompagnarvi al lavoro con tanta leggerezza, ironia, e speriamo di riuscirci ogni giorno dal lunedì al venerdì con Antonio Manganiello, il pipistrello, in regia Ciruzzo Froia, con argomenti veramente semplici, anche a volte curiosi e divertenti, come questo qui. Parliamo di questo uomo di 68 anni, residente in provincia di Rovigo, che è stato fermato dai carabinieri mentre circolava su un ciclomotore Piaggio. Ciao, lo ricordate? Io tantissimo. Senza casco, fin qui una semplice infrazione del codice della strada. Ma i controlli hanno riservato una sorpresa: l'uomo non aveva la patente, il mezzo era privo di assicurazione e soprattutto risultava rubato. Dagli accertamenti sul numero di telaio è emerso infatti che quel motorino era stato sottratto nel 1981 a Ferrara, ben 45 anni fa. Il motorino è stato sequestrato e verrà ora restituito al legittimo proprietario, che è ancora vivo. Ecco, la curiosità era quella di dire: ma com'è, dopo 45 anni è ancora vivo il vero proprietario del Piaggio? Sì. Poi l'uomo è stato denunciato per ricettazione. Io vi sto chiedendo: ma vi è mai successo di ritrovare dopo tanto tempo un oggetto dimenticato, oppure di scoprire che qualcosa che avete sempre usato aveva in realtà una storia molto più grande di quella che immaginavate, o ancora di sentire in famiglia racconti di cose sparite poi riapparse a distanza di anni? Abbiamo una marea di messaggi. C'è un amico addirittura che ha detto che ha rivenduto un quadro a 50.000 euro non sapendo di aver quel valore, quel quadro, e quindi che culo, tutti quanti noi abbiamo esclamato. Leggo giusto qualche messaggio, poi ascoltiamo qualche vocale, vediamo un po'. C'è un amico che dice: a me è successo con un giocattolo, un modellino che usavo sempre da piccolo, era sparito e lo avevamo dato per perso, poi dopo più di 10 anni è ricomparso in una scatola di vecchi libri dei miei genitori, un tuffo nei ricordi. Quella è la cosa bellissima: ritrovi qualcosa e ti riporta indietro poi negli anni, no? In famiglia abbiamo una storia simile, dice Giovanni. Una vecchia macchina fotografica che nessuno usava più, era stata data per venduta, invece era rimasta dimenticata in un armadio. L'abbiamo ritrovata per caso e dentro c'era ancora il rullino non sviluppato. Questa è una cosa di un romanticismo unico, il famoso rullino, quando avevi 24 fotografie da fare, ok? Senza controllare se questa va bene, se sto bene, ne facciamo un'altra. 24. Come stai, non lo sapremo mai. Poi si ritornava a casa dopo le vacanze, si andava a sviluppare il rullino e lì vedevi un attimo tutte le foto del mare. Che romanticismo. Non c'è più, purtroppo. Sentiamo un po' di vocali. Pronto? Vediamo un po'. Sì, avete voglia anche voi.
1: Antonio, comunque volevo spezzare una lancia a favore dell'amico.
0: Vai.
1: Cioè, che in questo caso una massa ignorante. Il quadro di Tahiti, cioè sì, quello originale, calcola che c'è un valore stimato intorno ai 300 milioni di euro.
0: 300
1: giusto
0: milioni.
1: Giusto per farti capire.
0: Mamma
1: è
0: mia.
1: Normale che la copia l'ha venduta a 50.000 euro.
0: Su questo.
1: Quindi,
0: ci sta, sì,
1: l'amico ha ragione.
2: Magari,
0: ah, sì,
2: buongiorno. Magari una piccola cosa, cioè.
0: Vai.
3: Magari, Mociattillo ancora da venire.
0: Non so chi sia il Chiattillo, non lo voglio sapere, e non cominciamo, ragazzi.
2: Non sviluppate, frate.
0: Ancora sentiamo se avete voglia di raccontarci un po' di esperienze vissute, se
4: allora,
0: volete.
4: Di me non ti chiamo pure Sgarbi. Questa visione si fatto quattro
0: di 50.000 euro. A questo punto io ci
5: allora,
0: credo.
5: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Mi chiamo Daniele, vorrei,
0: sì,
5: mandare un telegram al mio caro amico,
0: sì,
5: maestro Davide.
0: Va bene. Ma non
5: è maestro, beh, di musica, quindi.
0: Maestro di musica.
5: È una persona importante. Oggi è il suo compleanno. Fa 42 anni. Siamo cresciuti insieme. E mi è stato vicino, insomma, quando è scomparsa mia madre.
0: Vabbè, quindi è una cosa
5: una
0: abbastanza
5: cara, carissima persona, gli voglio molto bene, spero che le cose.
0: Sei molto dolce,
6: Antonio,
0: però devi scrivere.
6: Io finalmente ho ritrovato una cosa che per me era molto preziosa.
0: La roccia.
6: Con un libro che è stato pure dedicato a me,
0: veramente.
6: E questa cosa, questo foulard che mi è stato regalato da una persona a settembre che è venuta qua da me.
0: Sì.
7: Buongiorno,
0: sono io,
7: Antonio.
0: Sono io.
7: Sono dalla provincia di Bergamo.
0: Ti amo. Buongiorno.
7: Quando ero giovane che stavo a Napoli,
0: sì,
7: negli anni 90, iniziai a lavorare e riuscii a comprarmi il Piaggio Free. Dopo manco un anno se lo rubarono, teneva ancora il cambialavava.
0: Come al solito,
7: non l'ho trovato più. Dopo una ventina d'anni mi arriva una telefonata dalla polizia della Sardegna che avevano trovato,
0: c'era in Sardegna,
7: la Vespa Piaggio col numero telaio del mio free,
0: cioè, ma assurdo,
7: e pretendevano che andavo lì a recuperarla per portarmela di nuovo a Napoli. E papà dice: ma voi non state buoni, tenete a pelle.
0: Certo.
8: Va su Google e vedi la replica, quante cose scoprimmo fatto.
9: Paul Gauguin, amico di Van Gogh, è un grande pittore che andò fino a Tahiti per recuperare la purezza della sua pittura. Quei gialli con campiture potenti, forti, ricordano appunto l'ancestralità del nostro animo applicate alla pittura contemporanea.
0: Ignoranti. Allora, Ciruzzo, lo facciamo riascoltare un attimo perché dovete capire come si chiama Vittor Gulam, come si chiama?
10: Buongiorno signor Manganiello, sono il venditore dello scarabeo di 15 anni fa.
0: Sì?
10: Sì, ho venduto questo motorino e poi...
0: No, no, è quello di prima, così ci spiega
9: bene. Paul Gauguin, amico di Van Gogh, è un grande pittore che andò fino a Tahiti per recuperare la purezza della sua pittura. Quei gialli con campiture potenti, forti, ricordano appunto l'ancestralità del nostro animo applicate alla pittura contemporanea.
0: Ignoranti che non siete altro, non conoscete il quadro Tahiti di Gulam, Gulam, come si chiama?
11: Buongiorno di nuovo, non so se ti ho mai raccontato di quando mi rubai sto viaggio, sto free. Ma era nuovo?
0: L'ha rubato tu?
11: La Sardegna, sta a fare una stagione a Sardegna e poi
0: l'ha lasciato lì. Vergognati. Vergognati pure tu.
12: I love cocaine.
13: Andò, ma che sta a dicere sto sporcaccione? E campi duro, ancestrale, ma che parole sono?
0: Sono parole difficili. Abbiamo
14: buongiorno
0: anche...
14: Manganiello.
0: Buongiorno.
14: Allora, io nel 2000 mi sono separato.
0: Sì.
14: E praticamente... con la mia ex moglie non mi sono visto più.
0: Sì, sentiamo un aereo che questo è interessante.
14: Ora, dopo tanti anni,
0: sì? L'hai ritrovata?
14: Siccome avevo un guardaroba giù nel garage con tutta la mia roba che non ho più preso,
0: sì?
14: E praticamente successo. Sono andato lì per riprendere di nuovo la mia roba.
0: Certo, dopo tanti
14: anni. Ma dopo tanti anni. Cioè, dopo
0: ragazzi, dura un minuto, ve lo dico.
14: A prendere la mia roba.
0: Però si
14: che erano 3-4 scatoloni con tutti i miei vestiti,
0: sì,
14: eccetera,
0: vai,
14: eccetera.
0: Veloce, cosa hai trovato?
14: In uno dei vestiti,
0: sì?
14: Mi sono apparsi 5 milioni delle vecchie lire.
0: Addirittura.
14: Ed erano ancora che io li avevo conservati, che la mia ex praticamente non mi permetteva di entrare in casa, eccetera,
0: capito,
14: eccetera. E dopo tanti anni ho ritrovato questi soldi
0: che non servono a
14: giacca e praticamente me li sono incorniciati.
0: Ecco, perché non si possono più cambiare con gli euro, purtroppo. E vabbè, è successo anche questo a te. Ci fermiamo. L'ultimo.
15: Ah, Antonio Criticone, sapeva leggere pure un'intelligenza artificiale.
0: Ah, era Antonio Criticone? Non lo so, ragazzi, perché chiama Vigliotti, se non erro. Va bene, e vi è mai successo di ritrovare dopo tanto tempo un oggetto dimenticato oppure di scoprire che qualcosa che avete sempre usato aveva una storia particolare, incredibile? Raccontatelo al 342 00 00 100.
16: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
17: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
18: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
19: La risposta è sempre Daily.
20: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
21: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
22: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
23: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
24: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
23: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
24: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59€. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
23: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
25: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
26: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Luca mi scrive: ho ritrovato dopo 18 anni un orologio che pensavo perso in campeggio da ragazzino. Dopo 18 anni era finito in una scatola dei giochi di mio padre. Mai capito, cioè i giochi di tuo padre tra l'altro, cioè, questa è bellissima. Ancora, prendo la casa di mia nonna, abbiamo trovato una valigia chiusa da decenni, dentro c'erano lettere del suo primo amore. No, e il nonno lo ha scoperto, nessuno ne sapeva nulla. Hai capito la nonna? Ragazzi, poi noi nell'immaginario, no? Possiamo pensare che la nonna e il nonno avessero avuto un'unica storia con la nonna o il nonno, invece poi anche loro hanno avuto le loro avventure, giustamente, no? Però per noi la nonna di una volta, quella con le rughe vere, quella non rifatta, quella senza i tatuaggi, questo non voglio dire che non si fanno, per l'amor di Dio, però la nonna di una volta era già vecchia a 50 anni, è vero o no? 55 anni era vecchissima, adesso invece trovi delle nonne meravigliose, cioè come sei nonna, sì, non è più quella di una volta che era sinonimo di vecchiaia, no? Ancora Gianni, mio padre aveva perso una macchina fotografica durante un viaggio negli anni 90, ritrovata 20 anni dopo in un mercatino dell'usato con dentro ancora le foto da sviluppare, ma che argomento meraviglioso stamattina. E poi buongiorno Antonio, mi dice Antonio, mi è capitato proprio in questa settimana con una vecchia console, ne parlavo sempre con mia figlia di 13 anni, di come quelle prime console a cui potevi fare una modifica e scaricare tanti giochi, l'ho ritrovata magicamente e mia figlia ha notato la mia emozione e io la sua ogni volta che ci gioca. Bellissimo questo, le console di una volta che mettevi la cassettina all'interno, dovevi aspettare tipo un'ora per giocare, no? Il Commodore 64 e tutti gli altri. Sentiamo qualche vocale, vediamo se avete trovato anche voi qualcosa, non ci speravate più e magari poi vi siete emozionati, no? Sentiamo.
1: Pronto. Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io dopo 40 anni 40 circa,
0: anni
1: ho ritrovato il mio primo casco che mi regalarono quando comprai la mia prima moto.
0: Mamma mia,
1: e
0: 40
1: come l'ho ritrovato
0: anni,
1: praticamente mio fratello mi disse se poteva portare un po' di roba nel mio garage.
0: Che roba?
1: Imbrugli mio fratello sto casco. Non so se come te ne hai visto, comunque poi l'ho ritrovato e ce l'ho conservato caro.
0: Bene, l'aveva fregato sicuramente.
2: Volevo consigliare al signore che ha trovato i 5 milioni dentro gli abiti vecchi, ma perché non si vende i collezionisti?
0: Magari
2: ci fanno così sotto.
0: È vero.
2: Fanno pure giù assai i 5 milioni.
3: Ciao Antonio, buongiorno. Io sono uno abbastanza fissato, non amo perdere le cose.
4: Comunque andò, ma ramo fino a settembre, ma perché non se le va a mezzo barro sport? Facciamo 3 ore di pista.
0: Ma vuoi smettere?
3: Buongiorno.
0: Ma chi è?
3: Torno a casa dove avevo portato i bambini al Virgiliano, non trovo le chiavi di casa.
0: Aia.
3: Vado al manicomio. Pensa, io da Marano ritorno al parco Virgiliano, mi rifaccio tutte le tappe, sto 3 ore, vado a casa, scavo dappertutto, non trovo queste benedette chiavi, mi rassegno. Dopo un annetto e mezzo accompagno a casa la zia di a casa, in struttura, la zia di mia moglie, 80 anni con l'Alzheimer, ripete sempre le stesse cose, tra cui fa: ma io non ho le chiavi di casa. E io faccio: no, guarda che non ti servono perché tu sei in una struttura. No, ma io come faccio ad entrare? Io non ho le chiavi di casa.
0: Sì.
3: Non ti servono, guarda, tu sei una seconda.
0: Sì, però voglio
3: apre la borsa e cancella
0: in un minuto e mezzo, non è possibile.
3: Cosa assurda.
0: Ok, ragazzi, più veloci.
5: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Mamma mia, come ci vigliotti quello dello sport.
0: Ragazzi, arriva un momento in cui poi dopo ve lo dovete prendere con Vigliotti, arriva il dello sport.
1: Buongiorno.
0: Ringraziate Dio.
1: Io dopo 33 anni ho ritrovato un'altra volta il mio primo amore.
0: Dopo 33 anni?
1: E mo è un anno che ci stiamo frequentando di
0: Ma io
1: nuovo.
0: Ti devo telefonare dopo. No, dobbiamo parlare di questo grande amore. Mettiamo un disco ritrovato dopo 33 anni, ragazzi. Amico mio, mi devi rispondere al telefono perché questa è una storia straordinaria e tu la devi raccontare, così metto la ciliegina sulla torta per quanto riguarda il pipistrello di questo martedì 9 giugno 2026. Saluto anche il mio amico Fabio Steel, che ritroverete dalle 9 su Radio Ibiza, la nostra cuginetta. Mi permetto di dirlo perché sembra una grande famiglia.

0: Dopo oltre 30 anni ritrova il suo grande amore, altro che oggetto smarrito, l'amore dopo tanti anni. E allora il protagonista maschile è qui, eccolo qui, guarda un po'. Che accoglienza in pompa magna, pronto?
1: Wow, grande!
0: Ricordiamo il tuo nome perché è importante ricordarlo.
1: Ciccio Shrek.
0: Ciccio Shrek, il nostro grande Ciccio. Vuoi raccontare un attimo, tu dopo 30 anni hai ritrovato il tuo grande amore, raccontalo, vai.
1: Ah, niente, pipistre, niente, comunque io ho 18 anni, lei 15 anni, faccio per il militare.
0: Sì.
1: E perdo i contatti.
0: Sì.
1: Poi saranno un paio d'anni a Via Pomeo, la rincontro e niente, e mo ci stiamo frequentando di nuovo, però Ciccio. Lei abita fuori Napoli.
0: Ah, dove sta lei? Dove sta?
1: Non te lo posso dire.
0: No, per l'amor di Dio, tu sei di Villa Viterbo.
1: Perché lei mo è comunque sposata, figli e tutto.
0: Ma lei è sposata, quindi non è separata lei?
1: No, è sposata.
0: Ah, ecco, stai facendo pizzi lavoro allora, nel senso che lei è sposata, quindi è una relazione per lei extraconiugale, per te invece è una...
1: È libero.
0: Tu sei libero, sì, ok. Ma secondo te è una roba che può andare avanti, cioè quaglierete?
1: Di tanto in tanto sì, sono guagli ogni tanto.
0: Ah, ok, quindi diciamo che...
1: ci vediamo.
0: No, dico, già hai consumato, ecco, detto tra noi.
1: Sì.
0: Ah, ok, ok. Quindi...
1: non male.
0: Ok.
1: Quindi... dopo 30 anni, capito?
0: E lei,
1: un vecchio amore.
0: Certo.
1: Non è...
0: è una cosa bellissima. Cioè, non è così bella per il marito di lei...
1: ma comunque non ci siamo mai dimenticati né io né lei.
0: E lei, diciamo, secondo te lei lo fa per così una variazione, perché si scoccia sempre della stessa minestra?
1: No, è ancora innamorata, perché comunque mi ha fatto avere un braccialetto che io gli ho regalato prima di partire per il militare,
0: addirittura,
1: e adesso l'avevo ancora conservato.
0: Guarda, da un lato, dal punto di vista romantico, sentimentale, una storia meravigliosa, dall'altra parte,
1: sì,
0: cioè nel senso che si trova comunque una donna con un uomo sposato che lo tradisce con te, no? Quindi è una roba metà e metà, vabbè.
1: No. Senti, però è una cosa bellissima.
0: Ogni quanto vi vedete più o meno?
1: Ogni 5 mesi, 6 mesi.
0: Ma ogni 6 mesi?
1: Che c'è fa? Ogni tanto paga là, oppure se scende qua, scende a Napoli. Allora,
0: ma lei abita al nord, se ho capito. Non è...
1: Sì.
0: E allora lo puoi dire?
1: Al centro, c'è...
0: Al centro, a Roma, dove sta?
1: Ah, un po' più su.
0: No, basta così. Tu come vai? Col treno lì poi?
1: Sì, con il treno oppure con la macchina. Due o tre giorni.
0: Tre giorni in albergo stai?
1: Sì. Ho un B&B.
0: Giustamente.
1: Quello che capita.
0: E tu in questi 6 mesi, poi ti lascio, non hai rapporti con altre donne?
1: No. Niente. Solo con lei, perché comunque... La voglio bene, l'ho sempre
0: ho capito,
1: bene,
0: però Ciccio, Ciccio, ascoltami un attimo, il mio urologo mi ha detto che adesso a quest'ora non posso aprirmi, ma almeno 15 volte più o meno in un mese, se no la prostata se ne va a quel paese, quindi
1: Tu
0: aspetti 6 mesi, come arrivo là? Come arrivo là con una prostata grossa quando una noce di cocca? Non va bene.
1: Ma comunque non si preoccupa, può anche capire pure durante questi 6 mesi qualche scappatella.
0: Allora non è vero che aspetto 6 mesi, Ciccio, di la verità.
1: No, 6 mesi proprio no, e come si fa? Perché non è una semana, non ce la fa.
0: È quello dico, poi mica ti fa scrupolo. No. Lei sta col marito, ti fai tuo scrupolo che devi aspettare 6 mesi perché la vuoi bene, non esiste.
1: Non male.
0: Vabbè. Ciccio, hai raccontato una storia meravigliosa, adesso...
1: Mi ha fatto piacere di raccontarla questa cosa.
0: Adesso aspettati tutti i commenti dei nostri pipistrelli, non perdere il gran finale. Ti abbraccio e ti voglio bene.
1: Ciao, un bacio. A tutti.
0: Allora, i vostri pareri, le vostre opinioni al 342-00-00100. Ciccio ha riconosciuto e ha ritrovato una donna dopo 30 anni. E niente, lei è sposata e ogni tanto si vedono, ogni tanto, ogni 6 mesi. Tra poco, le vostre opinioni.

0: Se vuoi un'auto nuova, Autoshopping. Se la vuoi chilometri zero, Autoshopping. Se preferisci il noleggio, Autoshopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Autoshopping. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: interrompere la canzone perché abbiamo scoperto Ciccio Shrek, nostro grande ascoltatore storico, dopo 30 anni ha ritrovato un suo grande amore e ogni 6 mesi parte da Napoli, va a Roma, si chiude in un B&B con questa sua vecchia fiamma, tra l'altro sposata ancora oggi, lui invece è libero. Abbiamo le opinioni, i consigli dei nostri ascoltatori, il primo, prego.
1: Ando, piacere, sì. Fascista, prosto da forasta.
0: Ma si dice la palla fora la finestra.
2: No, secondo me quando acciappo su troppo semi sa fare
0: rognola.
3: Oh, fratacchio, sì. Troppo semi si tiene proprio a ricotti e fuscella.
0: Ma date dei consigli.
4: Ciccio, buongiorno, senta me lieve mano, trovo okay. Tanata femmina. Cioè, ma non è possibile ogni 5-6 mesi.
0: Ah, per quello.
4: Ma stai cagà, poi sì.
0: Ogni 6 mesi, Ciccio, veramente
5: sì,
0: fa male. Ma chi è?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Alberto da Napoli.
0: Vai.
6: Sono curioso di conoscere a lei.
0: A lei, perché ti dice, giustamente.
6: La calligrafa. Mamma mia. Sono proprio curiosissimo, mi devi credere dopo questa telefonata.
0: Infatti, Francesco.
7: Buongiorno, attacca Chissolo, che è una cosa meravigliosa. Com'è meravigliosa mettere il corno in una persona? E sei scemo proprio.
0: Ma mica metti il corno.
7: Non hai mai visto, no? Io non vuole dieta. A rossa che tu c'ho un bacchiere. Chi se sta sentendo un marito, capite che
0: ragazzi, stai combinando? Ma non credo, a Roma mica sta sentendo il marito.
8: Chissà, è nato Paolista come Raffaele Damani.
0: No, ragazzi, Ciccio Shrek è una persona seria di Villa Literno, lo conosco da anni radiofonicamente.
2: Ma chi sa chi le vedi in su?
0: Ma qua
2: vedi
0: in su? No, non è lui, però somiglia molto.
9: Ma lo spesemi, se cinci, e tu le hai tirato la pinza alla dita.
0: No, ma ogni tanto ha detto che si allena.
2: Secondo me caccia il boccolgine
0: mozzarella. Ah, che schifo, ragazzi.
10: Ciao Antonio, ma un signore
0: sì.
10: Sta contento di fare l'amante. Cioè,
0: non solo l'amante.
10: Sta passata come amante.
0: E vabbè, ragazzi,
11: Ciccio,
0: contento lui.
11: Buongiorno, sono con gestore B&B, in discute di prenotare, un mese che tras.
0: Sei napoletano e gestisce un B&B lì.
2: Burro.
0: Ma che è il nostro burro? Ah no, ok. Ancora qualcuno, sentiamo che vuole chiedere. Abbiamo un messaggio scritto di Francesco, dice: se lo tradisce per Ciccio Shrek, chi lo sa che ha essere un marito? Ma perché? Cosa vuoi dire? Ma guarda che Ciccio avrà una voce anche un pochettino profonda, che è anche affascinante. Avvocato, ho bisogno di te immediatamente perché voglio il tuo parere. Questa è una storia incredibile. C'è Ciccio Shrek, nostro grande ascoltatore, che ha intrapreso una storia sentimentale e non solo con una sua vecchia fiamma. Sì. Dopo 30 anni, lei è sposata e vive a Roma. Sì. Lui è qui a Villa Literno ogni 6 mesi, però, avvocato, 6 mesi.
12: Perché non può fare un po' prima?
0: No, non si può. Prende il treno, va lì e si chiude 3 giorni in un B&B.
12: La moglie che dice al marito per 3 giorni, scusami.
0: Questo
12: ma non Ciccio Shrek è verde?
0: No, è un omignolo che ci ho messo io perché.
12: Ah, certo, non è che non assomiglia a Shrek.
0: Non sappiamo, io lo immagino come Shrek, dalla voce.
12: E lui che cosa ti ha detto?
0: No, lui ha accettato il nomignolo Shrek. Sì.
12: No, immagino la concubina.
0: Ma questa qui, diciamo, di Roma. Sì. E poi immaginiamo anche il marito. Ha risposto Ciccio.
12: Attenzione,
0: c'è Ciccio.
13: Pedestrelli, allora io 6 mesi che la vedo, tengo rapporto con lei, ma durante questi 6 mesi.
0: Attenzione.
13: Pure tengo i sbaccamenti.
0: Ah, ecco.
12: Sbaccamenti. Sbaccamenti.
0: Sbaccamenti. È una storia
12: per liberare qualcosa.
0: Sì, per non incappare in problemi urologici. Okay. Diciamo.
12: Sbaccamenti.
14: Pronto.
12: Chi è? Sentiamo come.
14: Felice?
12: Chi è Felice?
0: Vuoi chiedere?
14: Sì.
12: Felice, ma tu hai mai tradito tua moglie?
14: Manco pa capo, manco pa capo.
12: Manca pa capo, bravo, ecco. Felice, così si fa.
14: E gli altri 6 mesi che fa, Chisto? Resta a Napoli.
12: Chisto va.
0: A degli svacamenti.
12: Fa degli svacamenti.
0: Degli svuotamenti.
12: Cioè. Svacamenti.
0: Più che altro.
14: No. Siete mitici.
0: Grazie.
12: Io non svacamento.
0: Svacamento.
12: Felice.
0: Dai.
12: Felice.
0: Felice.
14: Dimmi.
12: Io non svacamento.
14: No. Voglio.
0: Sì.
14: Forza Napoli,
0: sì,
14: forza Negri. Un bacione sempre a Domenico.
0: Aspetta, Felice, parliamo di cose serie.
14: Felice.
12: Anche noi ti vogliamo. Napoli.
14: Sì, Napoli.
0: Aspetta, Felice. Vabbè, se ne andate. No, volevo chiedere ogni quanto da lui.
12: Vabbè, no.
0: Vabbè, l'ultima, dai. Pronto?
14: Pronto?
0: Sì?
12: Chi
14: buongiorno, sono Fiona. Agubare Ciccio Shrek.
12: Si chiama Fiona.
0: Fiona.
12: Ecco qua. Fiona,
0: quella di Roma?
12: Quella di Roma.
0: No, è attaccato.
12: Abbiamo lo scoop, abbiamo lo scoop, lo scoop come al solito, okay, sul pezzo. Abbiamo sì, I don't know.
0: Ah, Felice, hai capito? Si tradisce la moglie, okay, Alba picchia Felice.
5: Ma chi stai tra la palla, su ciccio scecco?
0: Ma perché?
15: Prologo, è arrivato già a Till, ma fa tutto saputillo.
0: Vabbè, ci sta. Sa lui che è Posillipino, sono provincialotto, e sì, ci sta tutto. Ci sta. Vabbè, vi lascio con il Posillipino e va via il provincialismo.
12: Però dove vai? Scusa adesso.
0: Andiamo a fare gli scrutini.
12: Gli scrutini?
0: Sì.
12: Tu?
0: Ma ne chiamate, cazzo.
12: Cioè, tu fai gli scrutini agli altri.
0: Certo.
12: Possiamo mettere la sigla, grazie per favore.
0: Perciò stiamo guaiati.
12: È finita così.
0: Allora, proprio. Ci sentiamo domani mattina. Non perdete il bar dello sport. State buoni.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
18: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura la cronaca, momenti di paura questa mattina a Poggioreale per un vasto incendio divampato all'interno di un capannone in via Cupa vicinale dell'Olivo. Le fiamme hanno coinvolto 3 grandi celle frigorifere utilizzati per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo insieme ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. Cronaca: ha sparato a un disabile per vendicarsi di un

0: Giordania, Algeria e Austria, ma non mi ricordavo. Okay. Vabbè, comunque, Gianluca, ieri ci hai fatto preoccupare, ti sei messo la canottiera di lana?
1: Esatto, esattamente sì. No,
0: ieri è iniziato un attimo, mo stai bene?
1: No, mo sto una bellezza. Il problema, sai cosa sono questi condizionatori? Che con il caldo riesci.
0: Ti condizionano.
1: Esatto, ti condizionano. Allora, Diego, prima di partire con il filo diretto, perché che vuoi
0: aspettare? Beh, hai detto come vogliamo iniziare. Ti ho detto della serie 2-1
1: degli Spurs.
0: Ti ho detto di Allegri se aveva trovato un dirigente per svincolarsi. Como Vergara?
1: Guarda, allora, io credo che ad oggi non ci sia nulla tra il Como e il Napoli. Io credo che se ove mai il Como volesse muoversi per il calciatore, dovrebbe fare un'offerta molto elevata, ma per elevata io parlo dai 40 milioni di euro in su, non ho paura di dirlo, nonostante una cifra grande per un calciatore che comunque ha poche presenze in Serie A, non ho paura di dirlo, perché potenzialmente il calciatore è molto forte, perché quest'anno quelle poche presenze che ha fatto vedere tante cose, e perché soprattutto oggi viviamo in un mondo dove si pagano 35 milioni di euro per un giocatore come Lucca, che con tutto il rispetto 35 sicuramente non li va. Se vengono pagati 35 milioni per Lucca, possono essere pagati 40 per Vergara.
0: Ma arriva il solito messaggio: ma voi come vi permettete? Lucca è un giocatore del Napoli e lo insultate? Se non è un insulto, ammette semplicemente che se Lucca vale 35 milioni, Vergara almeno ne vale uguale a Lucca.
1: Almeno, perché per potenzialmente, secondo me, può crescere ancora tanto Vergara. Che cosa c'è? Buongiorno ragazzi, Corriere Grande. Sì, perché ieri dovete sapere, per chi seguisse questa trasmissione, che ci hanno chiamato, una persona ha sbagliato evidentemente numero, chiedendoci un cambio di biglietti. È stato un momento molto bello. Allora, Diego, pronti a partire con il filo diretto? C'è Bruno. Ciao Bruno, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, Bruno Cardà, un saluto a tutti e due.
0: Ciao Bruno, buongiorno.
2: Ti guardi. Allora, per quello che riguarda l'allenatore, io credo che si sta parlando un po' troppo negativamente. Io direi facciamolo venire a Napoli, vediamo cosa riesce a fare, vediamo la società come si comporta pure nell'appoggiarlo, nel fargli fare tutto quello che deve fare. Tanto sappiamo che è un vincente anche lui, poi vediamo. A me non mi piace la persona, però parlo della persona e non del tecnico.
0: E vabbè Bruno, ma noi non ce l'hanno mai sposato.
2: Appunto, bravo, questo era il discorso, però giustamente così. Però sai, avevo una domanda da farvi riguardante una situazione che è successa nell'ultima partita fra quelli là e il Torino, che c'è stato quel caos fra i tifosi, di cui c'è stato qualche accoltellato, è successo qualcosa di brutto. Se mi potete dire un po' se tratteranno lo stesso come hanno trattato a noi quando andiamo in trasferto o roba del genere. Vi abbraccio, un bacio.
1: Bruno, prima che ci saluti, ti rispondo così. Li tratteranno come hanno trattato i tifosi dell'Inter quando hanno cercato di stendere il portiere
0: di Audero.
1: Quando hanno cercato di stendere Audero, esatto. Così verranno trattati. Però Gianluca, l'importante è che continuano a vietare le trasferte ai tifosi del Napoli. Questa è la cosa importante. Un abbraccio, Bruno. Ciao Bruno.
0: Nicola Pezzone ci scrive: troppo impreparati per stare alla radio.
1: Troppo impreparati per stare alla radio. Nicola Aversa ce lo scrive.
0: Va bene.
1: Troppo. Hai ragione.
0: Ci vuoi fare tu un corso?
1: Hai ragione, Nicola. Ti aspettiamo. Vediamo. La chiamiamo Nicola C'è.
0: Bra.
1: Chissà perché non si chiama così.
0: Buongiorno ragazzi.
1: Andiamo avanti.
0: Con giacca o senza,
1: siete bellissimi.
0: Saluti da Simona, un bacio Simona.
1: Ciao Simona, un abbraccio.
0: Ciao Diego, sono Carmine. Ceballos, ci saranno delle...
1: Delle ultima ora alle 14. Diego si collegherà con Radio Gol, con il direttore Walter Temaggio. Ci sarà anche il collega Cagliazza del Roma e ne parleremo. Ti dico, ovviamente ragazzi, è sotto gli occhi di tutti. Diego ne potrà dipingere le qualità tecniche. Dal punto di vista giornalistico e della notizia di quello che sta accadendo, vi posso dire che fino a quando ovviamente il Napoli non ufficializzerà il suo allenatore e non farà una riunione con il direttore Manna, con l'amministratore delegato Chiavelli, con il presidente De Laurentiis, gli obiettivi di mercato sono parzialmente bloccati, almeno per il momento. Però questa è una settimana decisiva.
0: Prima di andare da Fabiano, ciao Diego, ciao Gianluca, sono Ernesto. In riferimento al costo di Vergara, se Palestra ci vogliono 50 milioni senza aver fatto un anno di calcio da protagonista, perché Vergara non potrebbe valere tanto?
1: Io sono d'accordo con te, però Palestra è molto forte, ragazzi, ha dimostrato di più di

0: Vergara, bisogna essere onesti quando si parla dei calciatori. Palestra in questo momento ha dimostrato sicuramente di più di Antonio Vergara, che potenzialmente secondo me è molto forte e può valere 40 milioni per i costi che ci sono oggi, e soprattutto perché tutte queste società, Como, Atalanta, Udinese, fanno pagare caro e amaro i propri giocatori, quindi è giusto che il Napoli faccia delle richieste che possano anche essere ritenute eccessive. Fabiano, ciao, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, è proprio un piacere grandissimo parlare con voi, soprattutto con te Diego.
2: Grazie.
1: Ragazzi, questa cosa di Allegri mi sembra un po', giusto una cosa divertente, mi sembra un po' quando andai a fare il rinnovo della carta d'identità e al comune era morta la persona che faceva questi documenti e mi dicevano no, poi bisogna aspettare chi verrà, quindi mi sembra la stessa cosa. Poi tornando alle cose serie, vi volevo chiedere come vedreste Milinkovic-Savic titolare, potendo dare una chance a Contini e prendere un terzo proprio giovane, un prospetto molto giovane, e come lo vedreste invece come ricambio a Di Lorenzo Norton Caffi. Ragazzi, vi ringrazio, vi ascolto.
0: Grazie Fabiano, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Allora, Norton Caffi io lo preferisco a Bellanova.
0: Lo so, perché a te non ti piace proprio Bellanova e quindi preferiresti a Bellanova.
2: No, non è vero, anche se Norton Caffi pure lui coi piedi, i miei giocatori non sono bravi coi piedi, non mi fanno impazzire, ti dico la verità. Ma perché non prendiamo Favasuli?
0: Ma quallu?
2: Ma perché non prendiamo Favasuli?
0: Favasuli non te lo danno.
2: Non dura. Prendiamolo. Prendiamolo. Poi che cos'era l'altra domanda di Milinkovic?
0: Favasuli secondo me proverà a portarselo Aquilani al Sassuolo, secondo me. Anche perché poi è giusto fare un passaggio intermedio, no? Dalla Serie B alla Serie A.
2: Ma questo è forte, Gianlu.
0: Però è forte, sì. Poi che hai detto, scusami?
2: Di Milinkovic-Savic era la domanda.
0: Sì.
2: Milinkovic titolare, Contini secondo e terzo.
0: Un giovane terzo, non sarei d'accordo, ma non per Milinkovic, perché Contini secondo me va bene come uomo spogliatoio, ma non è pronto per fare il secondo
2: per
0: in Serie
2: me,
0: A.
2: Per me Meret titolare, con una buona offerta si vende Milinkovic, si prende un secondo. Ma devo dirti la verità, a me Contini mi piace, secondo me è un buon portiere. Si potrebbe prendere un portiere allora dipende dall'allenatore, perché per esempio Conte quest'anno voleva due portieri di livello, dello stesso livello, quindi significa che la gerarchia non la voleva dare, ma non voleva dare una gerarchia forte, ok? Io gliela darei una chance per fare il secondo. Continuo.
0: Ok, io l'ho detto anche l'anno scorso e lo ridico quest'anno, sono sempre favorevole ad avere un portiere forte e non due, perché per me l'alternanza tra portieri non è mai una cosa buona, il portiere ha bisogno di giocare. Ora mi fa piacere che rimane Milinkovic, mi fa piacere se rimane Meret, insomma poi deciderà l'allenatore il modo in cui giocherà la squadra, il portiere poi sarà preso in base a queste caratteristiche. Beh, se dovesse rimanere Meret mi farebbe solamente piacere, perché è un portiere molto forte.
2: Io penso che con l'avvento di Allegri la gerarchia sia leggermente cambiata.
0: Potrebbe essere.
2: Secondo me, non lo so, non conosco Allegri.
0: Potrebbe essere.
2: Iniziamo. Non conosco Allegri.
0: Però lo conoscerai presto. Antonio, ciao, buongiorno.
2: Vai.
0: Antonio, ci sei?
2: Antonio.
0: Ci sei?
3: Buongiorno.
0: Eccoci, vai.
3: Ci sono. Niente, sono d'accordo con Diego per Meret e Contini. Hanno tutte e due le due caratteristiche, titolare e riserva forte. Poi per quanto riguarda i procuratori, volevo dire questa cosa. Allora, si dice in giro, ho sentito dire per varie testate, radio e quant'altro, che sia lui che sta spingendo per Vergara al Como. Farebbe un enorme errore, per me un enorme sbaglio, perché a Napoli abbiamo De Bruyne. In un anno di calcio assieme a lui imparerebbe molto, perché a Vergara gli manca un po' di esperienza, un po' di movimento in mezzo al campo, la visione di gioco e quant'altro. Quindi molte volte, come si è poi verificato, sono proprio i procuratori che rovinano questi grandi giocatori, soltanto perché poi dopo gli offrono qualcosa allo staff, il sottobanco, la bustarella e quant'altro. Ecco, diciamo così. Io,
2: Antonio, scusami, ma tu pensi che Conte spigliava i bustarelli dei procuratori?
3: Io no, e Bustarelli c'è danno formale, cioè.
2: No, perché stai dicendo, ti posso dire una cosa, stai dicendo una cosa abbastanza grave, nel senso
3: che è grave, cioè,
2: no, no, allora ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Allora, premesso che io mi dissocio da quello che stai dicendo tu, perché per
3: me, questa è una mia idea.
2: No, però cioè, tu hai delle prove per dire una cosa. Ma scusi, ma come fai a dire una cosa del genere?
3: Cioè, è possibile che tu, dopo neanche due mesi di grande gioco, di grande calcio, vai a il Como ti chiama e tu lo fai pure andare via da Napoli per 30 milioni.
2: Anto, però ascoltami, io ho capito il tuo discorso. Ti ho ascoltato. Ascolta la mia domanda, però.
3: Minimo Vergara a questo punto vale 70 milioni. Se deve andare via da Napoli, mi devi dare 70 milioni. Cioè, io non te lo scelgo.
2: Ok, perfetto, perfetto. Questo è il tuo pensiero, e si può sposare o non sposare. Per me Vergara non vale 70 milioni, però con questo non sto dicendo che non è un giocatore forte, perché io l'ho sempre difeso e ho sempre detto che è un giocatore forte.
3: Ma se non impara, però, amico, se non matura, è un errore che fa stesso il suo procuratore, perché lo manda a giocare poi in una squadra dove le aspettative sono forti. A Napoli già c'è il suo ambiente, deve solo maturare.
2: Perfetto.
3: Un altro anno non gli farebbe che bene a Napoli assieme a De Bruyne, ok? E anche queste sono le strutture del calcio attuale. Ecco, sono anche questi benedetti procuratori che li rovinano i calciatori. Questo è il messaggio che vi volevo dare.
2: Ok, certo. Però che cosa c'entra che lo staff si prende le bustarelle? Cioè non riesco a comprendere. Secondo te Conte svegliava il bustarello foromana?
3: Spingono. No, io agite in questo caso qua specifico, capito?
2: Lo staff, gli staff, no?
3: Perché lì li pagano assieme, a quello che ho capito. Sia diciamo il procuratore che poi lo staff che segue il calciatore, o lo staff del procuratore, non lo so. Queste cose qua. Non so se prendo l'idea.
2: No,
3: Diego, cose si sanno, non è che non si sanno, diciamoci la verità. Sono anche su queste cose.
2: Ma scusami, Anto, ma io ti ho chiesto. Hai delle prove, hai detto di no, e poi tu mi dici, e poi tu mi dici, e cosa si sapono? Bisogna fare pace con quello che si dice, perché tu o sai o non lo sai.
3: No, scusa, ma io non posso dare notizie giornalistiche. Io da tifoso la penso così.
0: Va bene, ragazzi, è un'idea tua, per quanto mi riguarda, sbagliata, fasulla e anche molto grave, per quanto mi riguarda. Quindi mi dissocio da quello che stai dicendo, perché è una cosa grave, quella che tu. Poi tutto il bene, ma se uno va a pensare, ma Antonio Conte ha bisogno di prendersi le buttate. Ma non voglio.
2: Ma non. Gianlu, ma non Antonio Conte. L'allenatore meno pagato della Serie A chi è?
0: Penso sia quello del. Quello che
2: Pisa, Ilemark,
0: sì, Ilemark.
2: Quanto pigliava?
0: Mi sembra 800.000 euro ha preso. Una cosa del
2: secondo
0: genere.
2: Te del bisogno di bustarelle. Ma poi per far giocare i giocatori. Allora, che il Napoli in questo momento, secondo me, fa un errore a privarsi di un giocatore come Vergara.
0: Ma qua però stiamo facendo
2: detto tutti.
0: Sì, però, Diego, chiariamo, perché sennò è importante questo. Perché sennò poi dopo un domani ci dicono: avevate detto. Io ho detto a. Quando ho iniziato la trasmissione sono stato molto chiaro, ragazzi. Ho detto, ad oggi tra il Como e il Napoli non c'è nulla. Se il Napoli dovesse vedere offerte per questo calciatore, potrebbe valutarle. Se dovessero essere offerte molto alte, per molto alte parliamo di 40 milioni di euro. Sono stato molto chiaro, ma ad oggi queste offerte non ci sono e non c'è niente, perché il Napoli vede in Vergara un calciatore molto forte, un calciatore pronto per giocare in un club come il Napoli, che possa essere marchio di fabbrica della scugnizzeria napoletana, quella
2: esatto.
0: Scugnizzeria che tanto chiediamo da tanti anni.
2: Voglio aggiungere che Vergara ha un procuratore che non è l'ultimo degli arrivati,
0: esatto.
2: È Mario Giuffredi, è un procuratore, è uno dei migliori in questo momento sul panorama, nel panorama calcistico, e non credo che gli possa volere il male del ragazzo, quindi ci sono tutte le possibilità per le quali Vergara possa rimanere a Napoli e fare il protagonista, ma nel caso Vergara dovesse andare via, deve andare via per un'offerta congrua al suo valore.
0: Sì.
2: Punto.
0: Esatto.
2: Cioè, di che cosa parliamo?
0: Esatto. Possiamo andare da Vincenzo? Che dici? Diego?
2: Sì, vai.
0: Ok, Vincenzo, ciao.
4: Buongiorno.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
4: Sono molto emozionato, è la prima volta che vi chiamo.
0: Che piacere, Vincenzo.
4: Ho chiamato già un paio di volte, però a voi è la prima volta. Purtroppo non c'ho molto tempo, ragazzi, perché io sono tranviere e devo partire fra un minuto. Però vi volevo.
0: Che linea del tram, Vincenzo?
4: Ah no, io sono in Germania, ragazzi.
0: Ah, dove?
4: Magonza. Mainz,
0: Magonza, ok.
4: Magonza, e al terzo scudetto ho prenotato il tram con tutta la famiglia, eravamo 50 persone, abbiamo festeggiato per le strade di Mainz lo scudetto del Napoli. Spero che lo si ripeterà quest'anno. Comunque, ragazzi, tanta calma, tanta pazienza, e io sono convinto che ci divertiremo pure l'anno prossimo.
0: Ce l'auguriamo, Vince.
2: Speriamo, Vince.
0: Ce lo auguriamo.
4: Io vi auguro una buona giornata.
0: Un abbraccio.
4: Io vi ascolto e possibilmente se aggiustate fate i podcast, perché io vivo di Kiss Kiss Napoli.
0: Assolutamente, Vincenzo, è un grande onore questo, che quello che ci hai detto. Auf Wiedersehen, come dicono in Germania. Diremo e segnaleremo sicuramente a chi di dovere questa cosa dei podcast. Bello, grazie e buona giornata, buon lavoro.
2: Ragazzi, buongiorno. E Bustarella si fanno matrimonio.
0: È vero Gianluca. È vero, Diego.
2: Già non me la faccio.
0: È vero.
2: Perché, Diego, ma tu hai paura che io non ti faccio la busta?
0: Ma stai scherzando? Mai dubitato di questo?
2: No, perché sennò veramente
0: la busta ci potrebbero essere, per esempio, un mazzo di chiavi di una Ferrari, di una Lamborghini.
2: No, non credo proprio.
0: Anche Rolls Royce dare, mi piace.
2: No, se vuoi ti posso dare un mazzo di chiavi della Mini.
0: Ok.
2: È l'unica cosa che in questo
0: mi
2: momento
0: piace anche la Mini. Torniamo al telefono. Hai visto chi c'è? La presenti tu, vai.
2: Anna.
5: Buongiorno.
2: Anna, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Anna, che resta? Sta voce.
5: Abito in Calabria, ma sono di Portici.
2: Ah, ok.
0: Pensavamo fosse un'altra Anna.
2: Infatti.
5: Ciao. No, ho chiamato quando stava Carlo, poi motivi di lavoro. Comunque volevo dirti una cosa, noi ci è fatto tanto piacere che tu sei venuta ad allenare Portici, pure per poco, ma perché noi amiamo tuo padre, l'abbiamo amato, l'amiamo.
2: Grazie, Anna, grazie.
5: Poi un bacione pure al tuo amico vicino,
2: Gianluca.
5: Allora,
0: grazie.
5: Volevo dire solo una cosa.
0: Vai.
5: A Gianluca, a Diego.
0: Vai.
5: Io sono una tifosissima, sono quasi 70 anni. E sono andata a vedere le partite quando stava il mio amore Antonio Giuliano.
2: Sì.
5: E io lo amavo.
2: Sì.
5: Quando stavano loro tenevo l'appuntamento e così. Io volevo dire solo una cosa. Scusa se ti dico una parola, però non è parolaccia. Noi napoletani, i tifosi siamo schifosi, lo sai perché?
2: No, perché?
5: Allora, quando dopo tutto il strunzo hanno diventato professore, ma conti perché se ne chiude né buona bussarella, ma perché siamo così cattivi contro le persone che si hanno fatto vincere uno scudetto, una coppa?
0: Amen.
2: Veramente amen, Anna.
5: L'hanno fatto l'anno meno, l'hanno fatto una schifezza a questo aglio.
2: Sì,
5: è vero. Quando è venuto l'hanno fatto una la vita, così si sono i napoletani i tifosi.
0: Anna.
5: Quando non arriviamo l'altro di Cim Caffetto.
0: Questa è una grande verità. Anna,
5: tutti i giorni.
0: Grazie Anna, un abbraccione. Grazie
2: Anna,
0: per aver telefonato. Allora, ragazzi, ve lo diciamo alle prime critiche. Ora non so quando ufficializzerà l'allenatore, il Napoli. Alle prime critiche vi scateniamo Anna addosso. Perché Anna dice una cosa sacrosanta e la salutiamo, Anna. Vai, Diego.
2: Allora, a Napoli siamo un po' strani. Si dibatte sulla vendita di Vergara e ci interessa poco se dovesse partire De Bruyn. Vergara ha fatto 4-5 partite e si è anche subito infortunato. Secondo me è giusto venderlo. Tratterrei il genio Kevin De Bruyn senza pensarci un secondo. Cioè, De Bruyn non fa niente se se ne va e Vergara è una catastrofe. Alberto dal centro storico. Io mi preoccupo pure di Vergara, onestamente. Ma mi preoccupo pure De Bruyn se se ne va. Cioè, voglio dire, non è che io mi preoccupo di uno e dell'altro non mi devo preoccupare o viceversa. Cioè, a me io volessi che rimane io vorrei la permanenza di entrambi. Non so se tu come la vedi. Non sei d'accordo?
0: No,
2: come perché hai fatto una brutta faccia.
0: No, ma tutta
2: fatto una faccia alla Vincenzo Perna.
0: Io penso che penso che quando hai dei grandi giocatori, dei bravi giocatori, è normale che devi fare il conto con quelle che sono.
2: Il messaggio era di Alberto del centro storico, non l'avevo, sì, forse non l'avevo detto,
0: Alberto, mi ricordo. Interessamento di altre squadre. Poi secondo me l'interesse di un allenatore deve essere quello di sicuramente far concidere i bilanci eccetera, che sono il futuro della società, ma anche quella di trattenere i calciatori più forti. Ad oggi, parlando di Vergara e De Bruyne, parliamo di due elementi importantissimi per il centrocampo del Napoli. Giovanni, ciao. Giovanni, ti devo chiedere un 60 secondi di pazienza perché abbiamo la pubblicità e poi dopo veniamo da te. Pubblicità.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
11: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
10: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
11: E sai perché?
10: Perché siamo da Più Me.
11: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci rientrati. Diego, vai, volete
2: che stata là già a leggere? Perché devo tagliare i film, mi date una forbice?
0: Vai.
2: Me le puoi dare?
0: Ce l'abbiamo.
2: Non no, ce l'hai?
0: Faccio così, simbolico.
2: Vai. Diego, una domanda, risposta secca. Si parla di un interessamento del Napoli per Gatti. Cosa ne pensi, lo prenderesti?
0: No, allora però Diego se n'è andato, ragazzi, no, a parte gli scherzi.
2: Ma io non mi hanno mandato più.
0: Allora, guarda, ti dico che stamattina in riunione con il direttore Walter De Maggio ci siamo informati su questo argomento. È una notizia che oggi non trova conferme e riscontri positivi, quindi ad oggi non c'è niente, però chiaramente il mondo del calciomercato è vario e quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa da un momento
2: all'altro. Speriamo che non vaglia in questo senso.
0: No, ma ad oggi non c'è niente, ragazzi. L'anno del mondiale è molto particolare per il mercato, perché poi Perez, figurati, vedrai che cosa succederà quando, se per esempio Lang fa due partite buone, il Napoli può chiedere 50 milioni per Lang.
2: Intanto dicono buongiorno Perna e Diego.
0: Bello.
2: Quindi sei diventato Perna
0: in un attimo. Giovanni, ciao, buongiorno.
2: Miranda, però non fa niente, voglio dire.
0: Vai, vuoi leggere il messaggio di
2: vai.
0: Allora, Giovanni, ciao Giovanni.
15: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao,
0: buongiorno a te.
2: Ciao Giovanni.
15: Volevo dare in primis un commento alla chiamata che ho sentito prima dell'amico delle bustarelle. Gli dico di cambiare proprio sport perché il calcio non è cosa sua.
2: Non ho capito. Poi, a chi?
15: L'amico delle bustarelle. Per quanto riguarda le bustarelle, procuratori, allenatori, gli dico proprio di cambiare sport. Poi per quanto riguarda il calciomercato, comunque alla fine se ci sono offerte per vari giocatori, ecco, tra cui Vergara, se sono offerte che si possono accettare, purtroppo si devono accettare, anche se Vergara è un talento napoletano. Quindi...
2: Ma Vergara è importante pure per la lista, perché è un giocatore che viene dal vivaio, non è una cosa semplice privarsi di Vergara.
15: No, perché a parte che ha bella simpatia perché è napoletano, poi l'abbiamo visto giocare forte.
2: È un giocatore forte. Bello.
15: Poi essendo molto giovane, quindi può dare tanto al Napoli.
2: per me è un giocatore molto forte, però bisogna capire. Bisogna capire come al solito, purtroppo io sottolineo che tutti e tutto hanno un prezzo. Io parlo di mercato di calciatori, non ci fraintendiamo. Tutto ha un prezzo e Vergara per la cifra giusta forse potrebbe partire, però io spero di no.
15: No, anche io lo spero, come ho detto, è un ragazzo giovane, forte, poi essendo anche napoletano, quindi io lo vorrei trattenere, ti dico la verità, però poi l'ultima parola aspetta al presidente, quindi più di parlare non possiamo fare.
2: No, infatti attendiamo.
15: Attendiamo, vediamo, iniziamo a risolvere questo fatto dell'allenatore di Allegri, vediamo di risolverlo il prima possibile e poi si parla di calcio mercato eccetera eccetera.
2: Esattamente.
15: Nel tempo ci manca l'altro dall'allenatore, quindi quella è la prima cosa che dobbiamo vedere.
2: Esatto, dobbiamo un attimo, come dire, dovremmo ufficializzare allenatore in primis.
0: Esatto.
15: In primis, sì, poi si parla di calcio mercato, di partenze, arrivi.
0: Esatto,
15: vediamo
0: quello che accade, caro Giovanni. Un abbraccione,
15: ragazzi. Vi saluto.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao. Allora, Gianluca, ti volevo leggere un messaggio. Giovanni da Vulla ci scrive: ragazzi, buongiorno. Io affonderei il colpo su Gira della Lazio, dato che è scadenza. Ma perché ogni giocatore che interessa al Napoli, le società di appartenenza fanno muro alzando il prezzo? Questa è una cosa vera. Cioè, per esempio, arriva l'Inter e compra un giocatore a 10 milioni magari, cioè arrivammo noi dove lo stesso giocatore amava 50 milioni, ti ricordi come succedeva tra quelli là e il Sassuolo?
0: E come no? Ricordo bene, non solo con quelli là, anche con l'Inter. Io ricordo che il Napoli voleva Politano prima che andasse all'Inter. Il Napoli provò tutti i modi a prendere Politano, ma non c'era niente da fare. E poi dopo qualche giorno fu ceduto all'Inter. Questi sono i rapporti poi che si creavano, i dirigenti con il Sassuolo, sotto gli occhi di tutti, non è che è un segreto di Pulcinella, diciamo, è così.
2: Ma poi Gianluca, Rao, che è di proprietà del Napoli, che fa?
0: Io credo che
2: perché è un 2005-2006.
0: Vediamo, di solito vanno a Di Maro questi ragazzi, però vediamo che cosa accade. Poi Allegri pianificherà il tutto con Manna sicuramente. Vado da Gianni. Ciao Gianni, buongiorno.
16: Ragazzi, buongiorno, forza. Ciao. Napoli.
2: Sempre.
16: E a tutti e due, una stima enorme per tutti e due.
0: Grazie mille.
2: Allora, grazie.
16: È stato un piacere sapere che Diego c'ha un amico, perché mi fa ancora amare di più l'auto che ho io, visto che la possiede un Maradona. Quindi c'ho un'auto importante.
2: Grazie.
16: Ragazzi, io non parlo di mercato perché io, se parliamo di giustizia sportiva, ho fatto anche giudice sportivo, va bene, ma di mercato non parlo perché vado in argomenti che non mi competono. Però volevo dire una cosa: quando ci mobilizziamo tutto per far finire sto teatrino tra la presidenza della SSC Napoli e le amministrazioni comunali con sto stadio, giù le mani dal Maradona, ragazzi. Sì, se tolgono, se il Napoli non gioca più a Maradona, io non andrò più allo stadio, perché per me quello stadio è un tempio. Devono mettersi d'accordo, sono troppi anni, basta, mi sono stufato, ragazzi. Io vorrei proprio che la cittadinanza napoletana, invece di guardare ai mercati, che su cose che non lo competono, badassero un po' alle cose più, quelle che più gli competono. Cioè, al tifoso compete andare in uno stadio decente, sedersi su una poltrona decente e fare la pipì in un cesso decente, scusatemi il termine. Perché invece di parlare mercato, a mobilità, tutti quanti, che questo presidente si metta d'accordo con le amministrazioni comunali. Non se ne per più, sono 10 anni che ci prendono in giro. O stadio, facciamo qua, o facciamo a Bagnolo, facciamo qua. Però qua lo stadio non si prende mai la via di fare uno stadio decente che compete alla città di Napoli.
2: Questo
16: siete d'accordo,
2: come facciamo a non essere d'accordo?
16: È proprio su centri sportivi. Napoli deve avere un centro sportivo adeguato a quello che è l'utenza della città. Noi siamo 3 milioni di abitanti nell'area metropolitana, abbiamo dei valori in questa regione, dei giocatori che noi vediamo andare in Germania, vediamo andare in Inghilterra, vediamo andare in Francia, dove crescono loro, quando noi ce li potremmo crescere in casa nostra. E questo non fa un centro sportivo con dei campi per allenare questi ragazzi, che noi abbiamo una fortuna, è come una miniera d'oro questa regione.
2: No, questo è verissimo.
16: Dobbiamo preoccuparci noi, dobbiamo mobilizzarci affinché il presidente, che ha le possibilità e le ambe, che le leggi ci sono, ragazzi, non è scottato quando dice una burocrazia e cose. Le leggi per fare queste strutture ci sono, solo che bisogna avere la volontà e cacciare i soldi per farle, trovare gli sponsor e fare quello che si deve fare, quello che poi compete alla città di Napoli. Scusatemi lo sfogo, ma io ce la faccio più. Questo teatrino che fanno isso e questi sindaco di Napoli, una volta Tim, la Madre Magista, Mo Manfredi, poi Ervolino e basta, ragazzi, dai, mi sembra che ci stanno prendendo in giro.
2: Esatto. Gianni, un abbraccione, ti salutiamo. Ciao,
16: ciao,
2: ciao. Ciao Gianni, ciao. Diego. No, stavi leggendo qualche messaggio?
17: No, no, ma hai ragione sul fatto delle infrastrutture, sul fatto quante volte abbiamo parlato dello stadio, del centro sportivo. Dobbiamo fare qualcosa. Eccolo, eccolo, è tornato Peppe.
2: Eccolo qua, Peppe, ciao.
17: Che non potendo più parlare del Milan, perché l'anno che bene avere l'Europa League, dice: ciao Diego, ti stimo tanto. Però da un professionista come te non mi aspetto che quando si nomina un calciatore tu più volte offendi. Ho offeso Gatti?
2: Mai.
17: L'ho offeso?
2: Mai, mai.
17: No, perché offendere è una cosa seria. Io ho detto che non mi piace, non lo voglio vedere con la maglia del Napoli, è un'offesa. E non mi piace, che già fa? Poi se vuoi che dico che ogni giocatore che si nomina per non offendere devo dire che mi piace, come adesso hai fatto quando si è nominato Gatti, un calciatore di una grande squadra, questo lo pensi tu, ed è anche della nazionale. Ti ricordo che questa grande squadra, India mia figlia, c'ha 6 anni e mezzo e non l'ha mai visto vincere a Napoli.
2: È vero, grande verità. Salvatore, ciao, buongiorno.
18: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Salvatore, buongiorno.
18: Una domanda semplice: secondo voi se non dovesse andare in porto Allegri, chi sarebbe migliore per il Napoli, cioè su chi il Napoli andrebbe secondo
2: la... No, Allegri va in porto, Salvatore, non
17: ma
2: ti preoccupare,
17: Salvatore, non
2: c'è,
17: non credo
2: ipotesi.
17: Che ci sia questa ipotesi.
18: Okay.
17: Non credo che ci sia questa ipotesi.
2: È inutile fare questo discorso perché Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli.
17: Sì, non hanno sempre e continuo a ripetere, hanno sempre detto che la scelta è Allegri, che si aspetterà, comunque Allegri si svincola, cioè è una questione di tempo.
18: Va bene, grazie.
17: Ciao, un abbraccio. Vediamo, buongiorno ragazzi, sono Vincenzo. Volevo sapere, il Milan come è esonerato Allegri, con lettera o a voce? Se è stato esonerato con certificazione scritta non può valere e fagli il contratto. Non ho capito. No, allora vi spiego. Anche qualunque sia il metodo di esonero, e deve arrivare ovviamente con una penso con una PEC, non lo so come arriva l'esonero, non lo so a quei livelli come arriva, ma comunque l'esonero non è la dimissione, quindi il contratto continua ad essere in vigore, quindi Allegri, pur essendo stato esonerato, deve comunque risolvere il contratto,
2: certo,
17: con il Milan.
2: Certo.
17: Quindi niente. Questa è la verità. Salvatore.
19: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
17: Ciao Salvatore, buongiorno.
19: Salvatore da Rieti. Niente, io due cose volevo chiedere. Ho sentito parlare che il Allegri vorrà comunque provare in ritiro sia Lang che Lucca, no? Ma vale anche per De Laurentiis, per Allegri? Lo stesso discorso? Lo proviamo in precampionato? Sì.
17: No, Salvatore, non credo proprio.
19: Ah, no, solo
17: no, ma fa ridere sto fatto, ma non credo proprio.
19: No, Diego, perché onestamente sente parlare che vuole provare questi due giocatori, che secondo me in Serie B in Italia faranno molta fatica. Allora io mi chiedo, ma se lui vuole provare, cioè vuole perdere ancora tempo a provare due giocatori ma fa stessa cosa noi con lui, lo proviamo in nelle partite che si fanno durante il ritiro a Di Mare e in Abruzzo.
2: No, Salvatore, sai,
19: ce la teniamo.
2: Salvatore, sai qual è il problema? È che il Napoli con Lunga e con Lucca e Lang ha fatto un uguale.
19: Ma
2: Russo,
19: però,
2: che sia verità. Quindi è normale che adesso si è cambiata guida tecnica e che il nuovo allenatore possa valutare questi due profili in ritiro. Io credo che nessuno dei due sia idoneo a giocare con la maglia del Napoli, ma questo è un pensiero mio calcistico, non ho nulla contro di loro, anzi
19: Diego, però tu mi...
2: però non credo siano all'altezza di giocare al livello che gioca il Napoli. Però detto questo, se Allegri dovesse valutarli idonei per giocare nel Napoli e dovesse in futuro avere ragione, io sono il primo contento.
19: Assolutamente, però io ti chiedo, se noi teniamo questi due giocatori per provarci ci vuole perlomeno un mese e mezzo, quindi siamo a ridosso del campionato, quindi saremmo costretti ad andare eventualmente ai ripari, come solito fare, all'ultimo due giorni di mercato, dove i prezzi aumentano e ti devi un po' adattare al mercato, perché devi prima cedere loro, cedere in prestito o regalarli a qualcuno, e poi quando vai a bussare alla porta per tenere un'alternativa a Alisson o l'alternativa...
2: Sì, sì, ho capito quello che dici tu.
19: Dicono, bene, allora adesso io voglio questi soldi. E tu sei costretto a fare, come a mio avviso abbiamo fatto un errore con il ragazzo che è venuto dal Verona quest'anno, che non me ne voglio, sarà anche bravo, ma io non lo vedo ancora pronto per il Napoli, di Giovane, perché secondo me avevamo Vergara e non c'era il caso di andare a spendere altri 20 milioni a gennaio giusto per comprare qualcuno, e ce lo ritroviamo anche sul groppone, anche questo, perché per me, ripeto, non è male, ma non è ancora da Napoli, e ci troviamo a spendere soldi a vuoto.
2: E
19: un'altra cosa, Diego, e poi chiudo, sento parlare di Vergara al Como, no?
2: Sì.
19: Allora, Vergara al Como farebbe lo straniero al Como.
0: No, però il Como ora ha delle regole molto rigide, infatti deve provare a acquistare più italiani possibile.
19: Ecco, allora io farei il prezzo, siccome quando vai a Napoli a stare le porte in Italia sparano cifre
0: esorbitanti. Esatto, sono d'accordo con te, Salvatore.
19: Allora io dico, volete Vergara? Non c'è problema, ci sediamo a 50 milioni. A 50 milioni io vengo a Como e ve lo porto. Meno di 50 milioni non ci sediamo neanche a tavolino.
2: Esatto, esatto.
19: Perché solo con Napoli aumentano il prezzo del 30%. Poi quando vengono a bussare a Napoli ci dobbiamo regalare i giocatori.
2: Sì, esatto, hai ragione.
19: Gioca. Esatto. 50 milioni e lo portiamo sul lago di Como. Questa è la mia.
0: Sono d'accordo con te, Salvatore. Un abbraccio. Ciao. Diego,
2: ma
0: vai.
2: Come fai a dire che ha fatto un guaio il Napoli con Lucca e Lang? Se vanno bene, gli chiedi scusa. Ma io vi parlo italiano o turco?
0: No, vabbè, basta, dai, Diego. Perché poi.
2: Una cosa
0: detto
2: è
0: ieri.
2: Dire che non ti piacciono, altro dire che è un guaio. A parte che questo amico si firma sempre con un nome diverso. New Ornest Asad al Vomero. Oggi è Luca da Salerno. Domani sarà Francesco da Bosco Trecase. Io ti rispondo, però dici chi sei almeno.
0: Peppe, buongiorno.
20: Ragazzi, sono sempre Peppe da Napoli. Buongiorno a voi.
2: Ciao Peppe, buongiorno.
20: Allora, Diego, volevo fare una presentazione per quanto riguarda il contratto di Allegri con il Milan, perché ho sentito un'intervista del responsabile che adesso sta curando un po' questi aspetti di mercato, perché come sappiamo sono stati mandati via tutti. Allora, Allegri in un primo momento è stato esonerato via stampa, poi da quando è arrivato questo dirigente che si sta occupando ha mandato la famosa PEC ad Allegri per quanto riguarda l'esonero, ma comunque, come hai detto tu prima, resta un dipendente del Milan.
2: Esatto.
20: Quindi comunque si deve liberare, perché secondo che, anche se, come hai detto giustamente tu, non sono dimissioni, è un esonero, quindi lui comunque è sul libro paga del Milan, quindi adesso lui, cioè, anche se è un promesso allenatore nostro, lui al momento non può fare niente per il Napoli perché è sotto contratto.
2: Beh, con certo,
20: Milan.
2: È normale, c'è un contratto con il Milan, è pagato dal Milan, quindi.
20: Infatti, per questo non si riesce ancora ad annunciare l'allenatore. E quanto riguarda Luca, Lang e tutte queste cose qua, ragazzi, il discorso è anche questo da tenere in considerazione, sicuramente tu lo sai. io sono sempre quello che ti ha chiesto scusa sull'anca, però dobbiamo pensare che sono anche capitali questi qua per l'azienda, e se per l'azienda, se per l'azienda Napoli l'allenatore riesce a fare un miracolo, che là c'è un miracolo, ma pure con Milinkovic e Savic c'è un miracolo, ad inserirli in un contesto dove possono vendere per la società, economicamente parlando, dico, che ne pensi?
2: Ma Peppe, Peppe, io allora, mo a parte Milinkovic, Lucca, Lang, il Cajuste, Lindstrom, Dendonker, si sono fatti tutti guai, però guai, io intendo guai calcistici, non...
20: No, ma dobbiamo specificare.
2: No, è purtroppo sì, purtroppo sì.
20: Perché noi siamo persone che stiamo parlando di calcio. Stiamo parlando di cose, ma non siamo mai.
2: No, però ti stavo dicendo: se un allenatore è bravo a valorizzare tutti i calciatori di una rosa, ben venga. È un po' difficile, ti devo dire, perché è difficile. È molto, molto difficile valorizzare 30 giocatori.
0: Certo,
2: non è una cosa così semplice, però voglio dire. Se ci riesce, io torno a ripetere che se ci riesce, se riesce a prendere, a valorizzare Lucca, Lang,
20: sta diventando tormento,
2: Marianucci, io sarò il primo ad essere felice, non so più come dirlo.
20: No, dico, ma per quando mi ricordo tutti i giorni è chiaro, perché io ricordo, per esempio, dico, ricorderai anche tu, il nostro Koulibaly, quando stava con Benitez, sembrava un pesce fuor d'acqua. Te lo ricordi?
2: Koulibaly, come no? Certo, certo. Io non mi dimentico che Koulibaly il primo anno a Napoli ha fatto la riserva di Britos.
20: Ma ti ricordi?
2: Non me lo dimentico.
20: Però poi con Sarri è diventato quello che è diventato. Magari tra tutti questi giocatori, allora Luca e Lano ce la facci giù, però comunque Marianucci, Asa, io Asa per esempio lo valuterei.
2: Asa è un giocatore, è un buon giocatore Asa.
20: E Vergara non lo toglierei mai, Diego, perché è un patrimonio nostro. I giocatori forti, se ce li abbiamo, ce li dobbiamo tenere, non ce li dobbiamo vendere. Grazie ragazzi, come sempre.
2: Ciao, grazie a te, ciao Peppe. No, ma in realtà ci sono stati dei giocatori. Gianluca, lo tolgo?
0: Fra. Sto sapendo.
2: Gianluca, ci sono stati dei giocatori. Dicevamo?
0: Non ci sono stati dei giocatori?
2: Ci sono stati dei giocatori che magari al primo anno non hanno fatto bene. Koulibaly, Rachmani non è stato proprio Lobotka. Poi dopo, piano piano, con la fiducia, con l'avvento magari di nuove idee tecnico-tattiche, sono diventati giocatori forti. Però capiamo, io voglio vedere il ritiro.
0: Ma io pure, io voglio vedere, il ritiro serve per questo, per valutare tutti.
2: Voglio vedere anche Asa, voglio vedere Marianucci, voglio vedere tutti i giocatori che il Napoli ha e vedremo.
0: Sai cosa vuole vedere Ciro Froio adesso? La pubblicità.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci rientrati. No, ti stavo ascoltando, Diego. Il discorso di prima sicuramente fila, no? Per tutto quello che è stata poi la storia del Napoli nel far crescere determinati giocatori, nel calciatori che sono cresciuti anche adattandosi anche a diversi schemi tattici. E quindi ci può stare, insomma, ci può stare. Guarda chi c'è.
8: Ah,
7: sei lui, però prima, di andare,
8: prima di andare ti voglio leggere un bel messaggio veramente carico di contenuti. Fulvio ci scrive: buongiorno Diego, nulla contro di te. Poi leggi il messaggio e dici: ma se Lang è così scarso come dici tu, perché va al mondiale e tu stai a casa? Ma che c'azzecchi io? Che c'entro?
7: Devi andare via da Napoli. Felice, ciao, buongiorno. Devi andare via da Napoli.
9: Amici miei, ciao, figli Felice. Miei.
7: Buongiorno, buongiorno.
9: Ciao.
7: Eccomi.
8: Felice.
9: Diego.
8: Ui, eccomi.
9: Mi senti?
8: Sì, ti sentiamo.
9: Io vi seguo sempre, solo che è un periodo che ho detto voglio solo sentire questi grandi tifosi del Napoli.
8: Mm.
9: Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, io continuo a dirlo, il Napoli è una fede, è un amore, si ama a prescindere. Io non sono o direttore tecnico o presidente, l'allenatore, ciò che fa il nostro ADL è qualcosa di meraviglioso, l'ha dimostrato in questi 22 anni, ci ha portato in capo in Italia a lottare contro la triade e abbiamo vinto 2 scudetti in 3 anni, è una supercoppa in Europa, ci ha fatto fare bellissima figura, 10 anni in Champion, 6 in Coppa UEFA. E allora, amici miei tifosi veri azzurri, siamo tranquilli, siamo in ottime mani. Diego, posso non essere d'accordo con te una volta tanto?
7: Vai, sentiamo perché.
8: È normale, perché?
9: No, io sono sempre d'accordo con tutti e due, ma sono in disaccordo con Nova Lang. Per quanto riguarda Lucca, mamma Ro Carmine, non è da Napoli. Secondo me, Nova Lang potrebbe essere il nuovo acquisto del Napoli. Vaiù, vi voglio bene.
7: Ciao Felice, un abbraccio.
8: Amen.
9: Forza Napoli.
7: Ciao Felice, un abbraccio.
8: Grande Felice. Era un po' di tempo che non la sento.
7: È vero.
8: Che non lo sentivo. Anche Anna non la sento da un po' di tempo.
7: È vero, è vero. Anna, chiamaci. Diego, aspetta la tua chiamata. Vogliamo andare a Giuseppe?
8: No, a Spipero. Perché si sta alzando questo polverone?
7: Quale polverone?
8: Cioè, perché Lang va al mondiale e tu no?
7: Perché tu devi andare via da Napoli, ti ricordi?
8: Ma perché, scusa, Lang va al mondiale e Lucio Pengue no?
7: No, vabbè, ragazzi,
8: ma che cavolo, ma io impazzisco veramente. Cioè, io certi messaggi mi fanno impazzire.
7: Tra l'altro speriamo che
8: faccia... Che Lucio, hai sentito il messaggio che mi arriva? Intanto è entrato Lucio Pengue. Ma se Lang è così, dici che è così scarso, che va al mondiale e tu no? Ma
7: stavo per dire, speriamo che accumuli un po' di minutaggio.
8: Che c'entro io?
7: Perché ieri l'Olanda ha fatto un amichevole, non è entrato proprio, quindi speriamo che possa accumulare un po' di minutaggio, anche perché serve anche per una valutazione del calciatore. Giuseppe, ciao, buongiorno.
10: Buongiorno, ciao Luca, ciao Diego.
8: Ciao, ciao Giuseppe, buongiorno.
10: Allora Diego, io la definirei doppia, dovrà essere chiamato Luang.
8: Sbagliato.
10: Grande. Allora, tu sei che troppi nemici, dico.
8: Perché?
10: Ma pure cazzo, ma io quando è cazzo, credo fatto.
8: Questo è vero. Cioè, io mi come dirti, mi genero nemici semplicemente per dire che non mi piacciono.
10: Cioè, io sono fatto così, cioè, grazie per l'amor del cielo, tanto ti rispetto, ma grazie, ma voglio bene.
8: Sei attento perché devi avere rispetto, non puoi dire che un giocatore non ti piace.
10: Oh, sì, perché come si può dire che non mi piace?
8: No, scusa, finisce. Cioè, gli manchi di rispetto, quando dici che un giocatore no, per esempio... ci sono giocatori che a me non piacciono, no? È lecito. Manna piace tutto quanto.
10: No, pure io sono così, non mi piace.
8: Bene.
10: Allora, non è da Napoli, dico.
8: Bene, è lecito dire che un giocatore non ti piace.
10: Certo.
8: Ok.
10: Certo.
8: Però non lo puoi dire perché manchi di rispetto, perché siamo arrivati a un punto che quando una persona dice a me non piace come gioca, manchi di rispetto.
10: Giusto.
8: Hai capito? Questa è una mancanza di rispetto.
7: Giuseppe, un abbraccione. Ciao, grazie.
8: Aspi.
7: Vai.
8: Veloce.
10: Diego,
8: vai.
10: Perché l'Ago Mondiale e tu no?
8: È vero, non c'entra nulla come metodo di paragone, però vabbè, non fa niente. Va bene.
7: Un abbraccio, ciao Giuseppe. Ma saranno a Lang il mister 150 milioni di Florentino Perez?
8: Non credo proprio.
7: A Diego Maradona Junior, no?
8: Io te l'ho detto subito chi era, perché tu mi dicevamo... Dicevamo Cavara, per me Julian Alvarez, l'ho detto al primo
7: e
8: momento.
7: E intanto il Dibu Martinez, idolo di Diego Maradona Junior, si avvicina a quelli lì che Diego Maradona Junior non vuole nemmeno nominare. Lo so che cosa si prova, perché è capitato anche a me, esatto, infatti.
8: No.
7: Infatti è proprio in bianco nero Diego Maradona Junior,
8: no,
7: è capitato anche a me con Cristiano Ronaldo. Caro Diego, so che cosa significa, preparati. No, a parte gli scherzi, andiamo al telefono ancora. Ultima telefonata, c'è Giacomo. Ciao Giacomo, buongiorno.
11: Ciao ragazzi.
7: Ciao.
11: Volevo dire di Lang che c'è un economista che ha predetto, non so se l'avete letto, la Germania vincitrice nel 2014, Francia 2018 e Argentina nel 2022. Ha predetto che quest'anno e le ha azzeccate tutti. Questo sta sulle news di accreditate. 2026 vincitrice predetto Netherlands, cioè Olanda.
7: No, Giacomo, allora io ti dico che se l'Olanda dovesse vincere il campionato del mondo, ti giuro che faccio stampare una foto di Lang con in mano la coppa e la metto qua dietro Diego.
11: Lo sto basando proprio su questo, lo basa su dei dati che vanno nell'economia del paese, cioè non è un esperto di calcio, non è un economista. Quindi ragazzi, vediamo che cosa succede al mondiale. Questo può essere che entra a sostituzione, basta che fa un gol e ce lo riprendiamo al doppio del...
8: Ecco, questo è quello che dobbiamo augurarci.
7: L'ho detto anche prima.
11: Quindi ragazzi, fede e, come dico sempre, forza l'America Latina.
7: Un abbraccio. Ciao Giacomo, un abbraccio, ragazzi, io spero che se Lang dovesse cambiare completamente modo di approcciare al calcio rispetto a come lo ha fatto nei primi sei mesi a Napoli, e se diventasse un calciatore da Napoli, sarei la persona più felice del mondo. Certo, e il tasso di probabilità non è altissimo, però nulla si può dire.
8: Il
7: countdown è giusto. Che vuoi leggere un messaggio?
8: Io devo chiudere con questo messaggio perché è meraviglioso,
7: cioè?
8: Lo devo trovare. Non lo trovo più.
7: Vabbè, l'hai perso.
8: No. Ah, Mi puoi spiegare, Diego, perché Mike Brown alle finali e Lucio Pengue no?
7: E poi lo spiegheremo domani, lo perché? Esatto. Perché deve fare il giornale radio e non può partecipare alle finals.
8: Esatto.
7: E lo troverete tra qualche secondo. Il buon Lucio Pengue, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Grazie a Ciro Froio in regia, Flavio Esposito alla regia video, da Gianluca Miranda,
8: da Diego Armando Maradona Junior.
7: È veramente tutto. Noi torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
8: gli Spurs ci sono.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare!
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura alla cronaca, un vasto incendio divampato nella notte in via Cupa, vicinale dell'Olivo, nell'area orientale di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 3.45 quando un grosso rogo ha interessato un capannone all'interno di un'area di circa 3.000 metri quadrati. Le fiamme hanno distrutto tre grandi celle frigorifere utilizzate per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia Napoli Poggio Reale sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. Fortunatamente non si registrano feriti. Ancora cronaca, 5 rapine in appena 48 ore tra Giuliano Pozzuoli e Quarto. I carabinieri hanno arrestato tre giovani ritenuti responsabili di una serie di assalti messi a segno ai danni di distributori di carburante, una tabaccheria e un'agenzia di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati veicoli, coltelli, passamontagne e gli indumenti utilizzati durante i colpi. Proseguono intanto le indagini sull'aggressione avvenuta nei giorni scorsi all'Arenaccia. La polizia di Stato ha fermato un giovane che avrebbe confessato di aver sparato a un disabile per vendicarsi di un semplice like lasciato sui social alla propria fidanzata. La vittima, colpita all'unica gamba rimasta dopo un precedente incidente, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e rischia gravi conseguenze permanenti. Curioso episodio tra le isole del Golfo, alcuni docenti diretti a Ischia per gli esami scolastici sono rimasti bloccati a Procida a causa di un'avaria al traghetto previsto in partenza da Marina Grande. Per evitare ritardi e riuscire a raggiungere la scuola in tempo, gli insegnanti si sono organizzati autonomamente noleggiando due gommoni, riuscendo così a raggiungere l'Isola Verde e rispettare gli impegni scolastici. Cambiamo argomento, importanti novità sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona. L'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto partendo dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi, entro la fine di giugno. Inoltre è previsto un incontro con la UEFA per discutere delle candidature dello stadio in vista della UEFA Euro 2032. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti è attesa entro il prossimo ottobre. Andiamo con lo sport. Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il club azzurro avrebbe intensificato l'interesse per Ezequiel Zeballos, giovane esterno offensivo del Boca Junior, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. Per il momento è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A seguire gli approfondimenti sportivi con Radio Gol.

0: puntualissimi di dare il là all'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, martedì 9 giugno del 2026, mettetevi comodi, tante notizie, soprattutto tante notizie oggi di mercato, perché è vero che ancora il Napoli non può annunciare il nuovo allenatore, ma è pur vero che quell'allenatore, leggi pure Massimiliano Allegri, è già al lavoro col direttore Giovanni Manna, si confrontano quotidianamente, operano tutti i giorni e noi vi daremo tutte le novità in tempo reale. Non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito. Oggi vivrà la puntata con noi Vincenzo Perna in redazione, già tempo di anteprima. Buon pomeriggio, Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Eccoci qua, Walter. Buon pomeriggio a te. Il Napoli, tra il mercato e il mondiale, Manna è già al lavoro. Ghila è il primo obiettivo, ma il direttore accelera anche per Zevaios e per un vice Di Lorenzo e ballottaggio tra Dodò e Calaili. Allegri è in attesa della rescissione, intanto, e quindi la panchina del Napoli resta vacante. Mondiale, meno due al via. Giovedì, Messico, Sudafrica. Cinque calciatori del Napoli impegnati: De Bruyne e Lukaku con il Belgio, Domini, la stella della Scozia, Olivera con l'Uruguay e Noah Lang con l'Olanda. Ed è valzer delle panchine con il Milan, che in attesa della rescissione per Massimiliano Allegri punta su Glasner. Sarri invece annuncia a breve, riparte dall'Atalanta. Grosso alla Fiorentina invece è ufficiale. Aquilani va al Sassuolo e il Torino sceglie Abate. Per la nazionale invece il 22, il nuovo presidente federale, intanto come commissario tecnico avanza Mancini.
0: E allora, tutto pronto, possiamo iniziare questa giornata insieme, tre ore da vivere insieme fino alle 16. Vincenzo Perna ci ricordava anche con oggi meno due all'inizio dei campionati del mondo, Stati Uniti, Canada, Messico. Ovviamente li seguiremo, ma insomma sarà un mondiale per l'ennesima volta senza l'Italia. Però tanto mercato in

0: e Manna insieme si siano detti che l'opzione migliore sarebbe ripartire da Kevin De Bruyne. Allora, siccome oggi proprio di questo tema, di questo argomento, ne ha scritto il collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, la puntata la apriamo con lui. Buon pomeriggio, caro Fabio, come stai?
1: Ciao Valterino, un buon pomeriggio a voi.
0: Allora, parto da De Bruyne, però poi tu hai scritto anche di mercato e l'occasione di averti nostro ospite, ovviamente ti porterò anche su questo tema. È evidente che avere un De Bruyne in squadra, uno come Allegri che è abituato alla gestione dei campioni, no? Ronaldinho, e poi ricordiamo quest'anno Modric, insomma, voglio dire, Cristiano Ronaldo, non se li è mai fatti, non se li è mai fatti mancare.
1: No.
0: E allora c'è una sorta di messaggio a De Bruyne: resta con me.
1: Ma sai, Walter, c'è poco da mandare messaggi, nel senso che a parte che De Bruyne ha un contratto, anche un contratto importante, mi pare che a Napoli sia stato bene, la sua famiglia è stata molto bene, i figli si sono perfettamente integrati, lo vedevi anche da piccole cose, le attività sportive, dai ragazzini che andavano a giocare a Casarea alla figlia che frequentava il maneggio vicino casa. Insomma, sai, sono tutta una serie di piccole cose che ti fanno capire che una famiglia, cioè tutto il periodo che De Bruyne è stato lì a fare
0: la famiglia è rimasta qui, la famiglia è rimasta qui.
1: Sono valutazioni che ti fanno capire che da un punto di vista familiare, ambientale, sociale sei stato bene. Poi De Bruyne ha fatto una serie di dichiarazioni che riguardano, diciamo, eventuali rassicurazioni tecniche. Però onestamente credo che, come diceva De Laurentiis, come ha detto De Laurentiis, che possano essere accettabili, condivisibili o meno, la frase clou, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, per me è stata quella della valutazione del tecnico, cioè il tecnico che dovrà decidere poi su tutta la rosa, no? Avrà l'ultima parola. Onestamente penso che sia in squadra un giocatore come De Bruyne, che però deve garantire ovviamente una continuità, cosa che non ha potuto fare la scorsa stagione per evidenti motivi, per ovvi motivi, per una fatalità, perché il caso ci ha messo lo zampino, però uno che quando è stato in campo ha comunque, secondo me, disegnato calcio, gli altri difficilmente riescono a vederlo, non può avere a 35 anni evidentemente una intensità atletica come ce l'ha per esempio McTominay, ma stiamo parlando di due giocatori differenti, ma è comunque uno che alla sua età è riuscito a venire fuori da questo problema e tornando in, sicuramente bruciando le tappe, direi abbastanza in anticipo, e poi in una condizione accettabile, quindi è uno che ha una classe infinita, onestamente, se ce l'hai. Io credo che Allegri, che ha gestito fuori classe di ogni tipo nella sua carriera, se ce l'ha, credo che proverà a sfruttarlo nella maniera migliore possibile.
0: A tenerselo stretto e non ultimo tra i campioni che ha avuto a sua disposizione, ricordiamo in questa stagione, Luka Modric al Milan. È ovvio che dovesse nascere il Napoli intorno a Kevin De Bruyne, il Napoli poi valuterà anche gli altri rientri, tra l'altro De Bruyne e aggiungo Lukaku, sì, certo. E li vedremo all'opera al Mondiale, capiremo le condizioni di entrambi. È una sicurezza McTominay, così come del resto Oliveira, da valutare Nualang e Lukaku verranno valutati in ritiro. Ora, quando andranno in ritiro? Ovviamente non a Di Maro Folgari, dal Napoli ci andrà il 17 luglio, sì. Ma loro saranno reduci dal Mondiale e andranno in vacanza. I primi arrivi post Mondiale dei 5 impegnati ovviamente saranno invece legati a Castel di Sangro. Fabio, però, prima di salutarti, no, ti ho letto con attenzione oggi, il mercato ha individuato i ruoli. È chiaro che la priorità mi sembra essere quella di un centrale, Mario Hila, e quella del vice Di Lorenzo, ballottaggio Calaili, anche lui al Mondiale. Dodò si partirà da questi due.
1: Guarda, più che ballottaggio, secondo me è una valutazione che è legata anche a tutta una serie di elementi, non ultimo la

0: proprio la richiesta che è legata anche a diversi parametri di età, cioè per intenderci, lo do a 27 anni, con 15 milioni lo porti via, una quindicina, magari anche meno, perché ha un contratto in scadenza al 2027. Diverso è il
1: Calaili
0: perché ha a parte un contratto più lungo, ma a 21 anni è un po' nel pieno della sua esplosione, però chiaramente poi guardi Dodò e vedi che Dodò ha 4 anni di Italia alle spalle, ha fatto l'Europa, Calaili quest'anno ha fatto una buonissima prima Champions, fece anche gol all'Atalanta per esempio, però si è misurato in un campionato differente, ma ha un potenziale ritenuto importante, quindi sono tutta una serie di valutazioni, bisognerà capire che tipo di investimento potrà fare il club e poi devi fare anche i conti con la concorrenza. Leggevo sui giornali proprio di Belgi che c'è anche il Tottenham su Calaili, quindi per esempio tu devi, il mercato è tutta una serie di situazioni.
1: E poi sarà un mercato particolare perché sì, è sempre così nell'anno dei mondiali, viene un po' spalmato in avanti perché ovviamente gli addetti ai lavori, i club, i dirigenti vogliono anche vedere cosa esprimerà il mondiale. Va bene Fabio.
0: Anche gli stessi agenti.
1: Ma per forza, perché potrebbe accrescere il valore, è ovvio.
0: Sì, fai all-in su te stesso quando fai un mondiale.
1: Fabio, io ti ringrazio per aver aperto la trasmissione insieme a noi. Buon lavoro, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a voi.
1: Grazie di cuore. E poi c'è il tema difensore centrale. E lì Mann e Allegri hanno individuato una primissima scelta. Sono d'accordo entrambi che bisogna lanciare l'assalto a Mario Hila della Lazio. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto. Lui è innamorato di Napoli, vuole solo il Napoli. Ovviamente il Napoli però dovrà convincere la Lazio, ma siccome dobbiamo parlare di Lazio, alzo le mani perché per parlare di Lazio si raggiunge il collega di Sky Sport, Matteo Petrucci. Caro Matteo, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Grazie a tutti per essere con noi. È arrivato Gattuso e diciamo che nelle sue intenzioni sarebbe quello di tenerlo Mario Hila. Il Napoli lo corteggia, ha ancora un anno di contratto, non vuole rinnovare. Ricordiamo che in caso di cessione comunque in quota parte entrerebbe il Real Madrid. Come stanno le cose ad oggi?
2: Ricordando che è una quota parte anche importante perché parliamo del 50% della rivendita. Diciamo che è ovvio, la premessa è d'obbligo, ma quello era anche scontato. Gattuso vorrebbe ripartire da lui, chiaramente, per il valore del giocatore, l'importanza del giocatore, soprattutto adesso che credo nelle prossime ore, massimo nei prossimi giorni, perderà ufficialmente Romagnoli, è solo questione di tempo. Di rinnovo non si parla più ormai da tempo, quindi non è neanche più un tema all'ordine del giorno, quindi la scadenza del giocatore rimane quella del 2027. È un giocatore che guadagna poco perché ha un ingaggio molto basso, molto basso dico per quello che
1: per i parametri che gira, certo.
2: I parametri attuali, poco più di 1 milione di euro. Ecco, se considerate che Romagnoli ne prendeva 3, diciamo che insomma c'era una bella differenza. Mario Hila guadagna poco più di 1 milione di euro. È vero, è ovvio che il giocatore vorrebbe andare al Napoli, vorrebbe confrontarsi anche con altre realtà. Non sarebbe, ha parlato con Gattuso, per lui non sarebbe un dramma se alla fine la Lazio lo trattenesse per farlo arrivare poi a scadenza naturale del contratto. Diciamo che per un giocatore a scadenza la valutazione che oggi fa la Lazio è una valutazione
1: un po' eccessiva,
2: alta, perché leggo di 30 milioni, da quello che risulta a noi, insomma la cifra rimane alta, è un po' più bassa, ma rimane alta, insomma intorno ai 25 milioni si può trattare, e per un giocatore in scadenza è chiaro che è una cifra molto alta.
1: Però capisco, Matteo, capisco anche la logica di Lotito e Fabiani, perché una cifra così alta, perché ovviamente in quota parte ti arriverebbe soltanto la metà di quei 30-25 milioni che si ipotizzano. È chiaro che poi conterà molto, secondo me, la volontà del calciatore. Il calciatore è affascinato dall'idea di venire a Napoli, gli è piaciuta moltissimo la città, ce lo ha confidato il suo ex compagno di squadra che abbiamo avuto ospite in settimana scorsa, Luigi Sepe. vorrebbe venire a giocare nel Napoli per fare la Champions. È chiaro che rimani alla Lazio, sei a scadenza, non hai la Champions. Poi mi sembra, Matteo, che l'ambiente intorno al mondo Lazio non sia proprio un ambiente sereno, no?
2: Allora, l'ambiente non è assolutamente sereno, anzi è un ambiente ancora, se possibile, ancora più teso rispetto a quello che tra virgolette avevamo lasciato alla fine della stagione. La protesta dei tifosi continua, non ci saranno abbonamenti, o almeno i gruppi organizzati non si abboneranno, quindi è ovvio che è una situazione pesante. È ovvio che conta, come spesso accade, conta molto la volontà del giocatore. Quando prima ti parlavo di Gattuso che ha parlato col giocatore, certo. È ovvio che Gattuso vorrebbe ripartire da Mario Chila, deve capire però anche quanto può dargli Mario Chila. Parliamo sempre di professionisti, attenzione, quindi ci mancherebbe, non è che se rimane alla Lazio Mario Chila fa ammutinamento o altro, però vuole capire anche Gattuso quanto poi effettivamente se dovesse rimanere, o se appunto nessuno, quindi Napoli compreso, dovesse arrivare a questa cifra così alta per prendere Mario Chila, come poi rimarrebbe il giocatore. La quota è alta, hai ragione, proprio per in virtù di questo 50%, perché se ipotizziamo i 30 milioni, quindi la Lazio prende 15 milioni, con 15 milioni non ti avvicini neanche a prendere un giocatore dal valore. No,
1: su questo, non c'è dubbio. Va bene. No, poi Matteo, sai cosa? Riflettevo prima di salutarti, no? Su quello che è l'ambiente che c'è adesso intorno alla Lazio, cioè la protesta dei tifosi, i gruppi organizzati che non si abbonano. Spesso e volentieri anche noi addetti ai lavori auspicheremmo che le proprietà fossero italiane e non gestite da fondi stranieri. Poi è un tema che tratteremo a proposito del Napoli in puntata, però poi penso a quello che succede alla Lazio, dove c'è Lotito, protesta, sciopero dei tifosi, niente abbonati, al Torino dove c'è Cairo con i tifosi che disertano lo stadio, vanno lì e contestano il presidente, a Bari dove la gestione De Laurentiis è stata ampiamente osteggiata. E insomma, prima li auspichiamo e poi però le tifoserie. Questo è un segnale che a mio avviso andrà colto e approfondito. Ringrazio Matteo Preturci, Sky Sport, grazie Matteo.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Grazie
2: ciao.
1: Di cuore. Allora, siamo partiti ovviamente dal mercato e quindi ci ha spiegato Fabio Mandarini, Dodò, Calaili, abbiamo parlato di Mario Chila, ma il mercato non è e non potrà essere solo il mercato in entrata. A proposito però di mercato in entrata, perché tra poco poi apriremo anche al tema Vergara, mi scrivete due WhatsApp. Il primo riguarda Ceballos. Walter, a che punto è la trattativa Ceballos? Noi approfonderemo tutto sull'argentino alle ore 14. Tra l'altro avremo anche Diego Armando Maradona Junior. Però stamattina il nostro Lucio Pengue ha lavorato di continuo con l'Argentina, con chi è vicino al calciatore, e posso anticiparvi che quella appena iniziata è la settimana decisiva. Il Napoli dovrà completare l'affondo e mettere a posto la situazione di Ceballos. In caso contrario ci saranno due strade, ovvero o il calciatore rinnoverà col Boca se non si chiude in questa settimana, se Manna non lancia l'assalto definitivo, o comunque valuteranno altre proposte di altri club. Ricordando che il Napoli con Ceballos ha un accordo già da tempo, manca l'accordo con il Boca, va trovato in questa settimana. Mi scrivete ancora di Adrien Rabiot. Su Rabiot un attimo frenato, perché ancora non c'è una situazione chiara al Milan. Quando ci sarà, quando arriverà un dirigente, quando ci sarà un allenatore, lì si capirà se nel progetto futuro è previsto o meno Adrien Rabiot. Anche perché ritengo che il mercato di quest'anno, complice il mondiale, sarà un mercato spalmato nel tempo. Ma uno dei massimi esperti di mercato magari me lo potrà o confermare oppure mi smentisce in diretta. Vincenzo Morabito, ciao Vincenzo, buongiorno.
3: Ciao, come stai? Sì, come stai?
1: Bene, tu? Tutto bene?
3: Saluto a tutti, benissimo. No, beh, non ti smentisco perché hai molta esperienza e sai di cosa parli.
1: È un po' diverso il mercato di quest'anno, eh?
3: Sì, no, ma è sempre così. Allora, è un alibi, diciamo, inconscio, no? Che i direttori si creano, no? Quello di dire, vabbè, dai, così, aspettiamo, vediamo se... Ma in realtà io direi che è una fesseria, una stupidaggia, perché uno il mercato anzi dovrebbe farlo adesso, proprio per evitare che poi magari il giocatore bravo diventa ancora più bravo e più costoso, è quello che magari
1: devi avere la lucidità di anticipare, no?
3: Bravissimo. Però io penso che sia esattamente come tu dici, anche se attenzione, vi dico, ci sono dei dirigenti che per esempio non andranno al mondiale perché sono concentratissimi già a fare il mercato. Questo è l'esempio della Juventus con Comolli, che è invece insomma è già partito all'assalto.
1: Beh, anche Manna è già al lavoro.
3: Sì, esatto. Le altre sono un po' in ritardo, vedi, la Roma sta aspettando ancora questa situazione d'Amico, anche se è lui il direttore sportivo, ormai siamo lì, però insomma ancora
1: diciamo, e tu condividerai, ci sono gli incastri, no? Perché a un certo punto adesso per esempio Pietro Accardi ha firmato col Cagliari, capiamo se Sean Sogliano, che per me è uno dei più bravi di tutti, va a Lecce. Capiamo anche gli incastri degli allenatori, perché tutti sappiamo a Napoli viene Allegri, ma deve rescindere. Grosso doveva rescindere dal Sassuolo, ora è ufficiale, al Sassuolo ci va Aquilani, ancora sotto contratto con il Catanzaro. Claro. Quindi i tempi, lo stesso Abate al Torino, ancora un anno di contratto con la Juve Stabia, Tedesco è appena arrivato al Bologna, ora il puzzle inizia però a comporsi, no Vincenzo?
3: Assolutamente, ma consideriamo anche che c'è stato veramente un grosso tourbillon, no?
1: Mamma mia!
3: È stata veramente una cosa. Pensiamo a Italiano, no? Che era dato, io sono stato uno di quelli che è un anno che dico Italiano va al Napoli, e poi sono stato smentito dai fatti, perché in realtà Italiano alla fine si è ritrovato col Besiktas. Per carità, 6 milioni vivo a Istanbul, ci può stare, no? Poteva andare peggio. Ecco.
1: Senti, l'ultima domanda che volevo farti è legata a Lukaku e De Bruyne. E soprattutto al progetto futuro, perché è innegabile che parliamo di due campioni, come è innegabile che però i due campioni in questa stagione hanno avuto infortuni seri. Secondo te il Napoli, entrambi hanno un anno di contratto, entrambi hanno lo stesso ingaggio, 6 milioni netti, quindi pesano sul Napoli, 12 netti sono 24 lordi, secondo te proseguiranno la loro avventura a Napoli? O il Napoli potrebbe anche decidere di cederli per non perderli a zero nella prossima stagione?
3: Ma secondo me cederli oggi non porterebbe nelle casse del Napoli grandi soldi, vuoi per gli ingaggi che hanno, per l'età. Quindi io credo che Allegri, con l'esperienza che ha la valutazione è aperta, e secondo me resta che Lukaku e De Bruyne sono nel progetto di Allegri. Poi magari vanno in ritiro, c'è cioè il mondiale, non lo so, però io in questo momento li vedo entrambi nel Napoli di Allegri.
1: Quindi li vedi proseguire la loro avventura a Napoli. Vincenzo, ti ringrazio moltissimo.
3: Grazie a voi.
1: Non ti auguro, diciamo, buon mondiale, perché per noi è un mondiale tristissimo. Quindi
3: terzo di seguito, e sai cos'è? Io questa storia del rinnovamento, no, della ripartenza, della ricostruzione, ripartire con Malagò e Mancini, con tutto il rispetto, non mi sembra una grande idea. Comunque, buon lavoro e buon pomeriggio a tutti.
1: E grazie di cuore a Vincenzo Morabito. Ci sono voci insistenti di sirene dalla Premier per Vergara. Ce ne sono altre anche legate al Como. Diciamo che però sul Como è solo, almeno dalle informazioni che ho io, un sondaggio del Como. Il Como lo voleva 2 anni fa, poi ha provato a capire anche l'estate scorsa in qualche modo se esistevano dei margini per arrivare a Vergara. Antonio Conte lo bloccò, lo tolse dal mercato, e Manna comunicò che quei margini non esistevano. A oggi sono proprio dei sondaggi, un pourparlers, ma nulla di più, mentre invece sembrerebbe che dalla Premier qualche club stia realmente però attenzionando Antonio Vergara. Di Vergara, di Napoli, di Allegri, di mercato ne parleremo tra poco con Paolo Del Genio. Voglio anche preannunciarvi che avremo un momento della trasmissione in cui faremo dei riferimenti a quella che potrebbe essere questa offerta di un pool di imprenditori americani. Parleremo del valore di mercato del Napoli con Vincenzo Perna e con Marco Bellinazzo, e torneremo a parlare di un'eventuale cessione facente capo al gruppo capitanato dall'attuale presidente e del Campobasso che giovedì farà una conferenza stampa a Campobasso, e del Napoli Basket Rizzetta. Su Matt Rizzetta so che alla fine, visto il muro alzato da De Laurentiis, diciamo che poi di fatto quella offerta che sembrava esserci e che non era 2 miliardi e 2 al Napoli, come ieri ho provato a spiegare in tutti i modi, ma era al di sotto del miliardo, poi investimento complessivo da 2 miliardi e 2 che prevedeva costruzione stadio nuovo, polisportiva, costruzione della squadra di basket, costruzione del palazzetto dello sport, quindi 2 miliardi e 2 era un investimento globale, nelle casse di De Laurentiis sarebbero finiti poco meno di 900 milioni di euro, quindi sotto il miliardo. Detto questo, di economia però se ne occupa brillantemente Perna, quindi mi sto buono, e tra poco Paolo Del Genio dopo la pubblicità.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
11: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, mi piace molto quello che accade attraverso i vostri messaggi, perché insomma sono messaggi molto chiari, molto netti. Vergara non si tocca, buongiorno Walter, non esiste che Vergara possa andare via, Vergara non si tocca, e anzi un giovane come lui va tenuto e va alimentato, non scherziamo neppure, Vergara non si tocca, Vergara non si tocca, almeno dovrebbero arrivare 60 milioni Vincenzo da Napoli. Ecco, allora due considerazioni, 60 milioni, sapete che io amo Vergara, però per uno che ha fatto 19 partite in Serie A mi sembrerebbero troppi. Prima considerazione. Seconda, io colgo questa vostra affezione che è la mia per Vergara, però vanno fatte due considerazioni che farò insieme a Paolo Del Genio, che è già collegato con noi. Caro Paolo, ben arrivato, buon pomeriggio.
13: Ciao Walter.
1: Quali sono le due considerazioni? La prima è che tu lo tieni Vergara, ma Allegri dovrà essere bravo a trovargli ruolo e spazio. La seconda, che lo tieni nella misura in cui, e partiamo da qui, non arriva, come sembra, perché a me non risulta il Como, almeno in questa fase non c'è nulla con il Como, mi risulta che qualcosina dalla Premier si sarebbe, condizionale, mossa. È chiaro, Paolo, che se si muove la Premier non hai la forza per tenerlo, cioè è inutile che ci giriamo intorno. Se un club di Premier dovesse decidere di acquistare Vergara, acquista Vergara. È così, Paolo?
13: Eh sì, quasi tutti, ma diciamo alcune società, soprattutto del campionato inglese, hanno una forza non solo per l'offerta per il cartellino, ma anche per l'offerta al calciatore.
1: L'ingaggio, è certo.
13: Potrebbe dare un ingaggio molto maggiore di quello che attualmente percepisce al Napoli, quindi la vicenda potrebbe essere complessa. Se facciamo un discorso tecnico e facciamo anche un discorso di liste, credo che sia facile dire che Vergara è giustissimo.
1: È imprescindibile.
13: Perché tecnicamente il ragazzo ha dimostrato, caratterialmente ha dimostrato, che per le liste è importante avere prodotto del settore giovanile, perché qui stiamo in questo momento parlando di acquisti, di cessioni, però dobbiamo ricordare che Napoli ha 37 giocatori e le liste andranno composte con 17 over, 4 prodotti del vivaio nazionale, 4 prodotti del tuo vivaio. Il Napoli non ci arriverà a 4 prodotti del suo vivaio, perché per il momento io ne vedo uno solo, cioè proprio Vergara, e poi ci saranno gli under, che tra l'altro bisognerebbe andare a vedere bene, perché alcuni che l'anno scorso erano under non lo saranno più quest'anno, cioè passano nella categoria over, quindi si devono liberare delle caselle.
1: Ci sono gli slot, bravo.
13: Incredibile di calciatori prima di poter acquistare, parliamoci chiaro.
1: Allora, partiamo da Antonio Vergara. Lui comincia a trovare spazio soprattutto dopo l'infortunio di Davide Neres, no? Perché Conte aveva ricambiato il modulo nel 3-4-2-1 e Conte, dopo che si fa male Neres in quel Napoli-Parma, decide di dare spazio a Vergara, che poi ci fa vedere insomma cose, perché quello che ci ha fatto vedere col Chelsea, con la Fiorentina, col Como e in altre occasioni il rigore procurato a Genoa, cioè è uno di quelli che il talento ce l'ha. E allora, tenerlo o no? E soprattutto, in caso di conferma, dove andrebbe collocato? Vi ricordo che siamo con Paolo Del Genio. Chi lo ha visto veramente crescere dal punto di vista calcistico e poi maturare è Ciccio Lodi, Lodi Academy, che tira fuori Antonio Vergara. Ma che bello parlare di calcio con Ciccio Lodi. Come stai, Ciccio?
14: Buon pomeriggio, ciao, fate bene.
1: Grazie. Buon pomeriggio e grazie per aver...
14: Adesso sono tornato a casa perché ho finito di fare il campus alla mia scuola calcio con i bambini di 7 anni fino a salire su, quindi dalle 8 fino all'1.
1: Grande Ciccio.
14: Gli insegniamo qualcosa.
1: Eh beh, direi che tu hai tutte le competenze per potergli trasferire quello che è il tuo mondo, il mondo del calcio, come stare in campo e, aggiungo, conoscendo Ciccio Lodi, come stare in campo e come comportarsi fuori dal campo. Senti Ciccio, in questo mi sembra che Antonio Vergara, che di qualità ne ha da vendere, è uno di quei ragazzi centrati, con la testa sulle spalle, di grande avvenire. Tu ritieni che il Napoli lo terrà con l'avvento di Allegri?
14: Sicuramente sì. Per me fa un errore madornale, e non parlo, diciamo, di lato effettivo, no? Parlo lato calcistico. Per me il Napoli lo deve tenere in rosa, perché ha dimostrato. È vero che ha giocato quando ci sono state delle defezioni nel Napoli, ma ha dimostrato che ci può stare, perché se poi ti ricordi, ti ho detto l'altra volta, quando vieni chiamato in causa il giudice
1: è il campo, mai, è il campo. Campo.
14: Lui ha dimostrato di poter tenere botta sia a livello italiano in Serie A, perché una squadra come Napoli è abituata per lottare per vincere lo scudetto e per lottare per la Champions, quindi le pressioni ci sono tante, e lui questa l'ha superata, ha superato l'impatto della Champions, perché ragazzi
1: ha fatto un gol col Chelsea che poi sia,
14: stiamo a parlare. E poi sicuramente il Napoli non può rafforzare una squadra, perché leggevo anche io del Como. Allora, il Como ormai non è più una sorpresa, perché il Como è una squadra che negli anni darà del filo da torcere.
1: Io sì, ci ho un po' frenato sul Como, perché l'ipotesi Como è anche legata all'eventuale mancata conferma in Nico Pass. Al momento il Como ha fatto un timido sondaggio, giusto per, quindi io escluderei un po' il Como. Ho rimesso in piedi dei club di prima.
14: Non ti preoccupare, che l'allenatore del Como è uno che è nato nel Barcellona, è nato nel Chelsea.
1: No, ma Vergara a loro piace molto, eh? A loro piace moltissimo Vergara.
14: Quindi lui sa come, quando ci sono i giocatori di qualità,
1: li riconosce.
14: Le riconosce e li fa mettere insieme, perché i giocatori di qualità insieme possono giocare.
1: Però aspetta, ti fermo, perché ancora prima di ipotizzare la cessione è chiaro che il Napoli dovrebbe consentire a Vergara di trovare spazio, come mi scrive un ascoltatore, con continuità. E Jenny, che ringrazio, Paolo del Genio con noi, abbiamo anche la fortuna di avere Ciccio Lodi. Ecco Paolo, trovare spazio con continuità, è ovvio che non è che può star lì a sperare prima Neres, poi De Bruyne, poi Politan, cioè Vergara oggi è Vergara. Dove lo vedresti collocato, Paolo?
13: Innanzitutto ricordiamoci quello che ha detto nella conferenza di presentazione dei ritiri De Laurentiis. Non è che De Laurentiis imporrà, ma ha fatto capire che quest'anno vorrà, spera di poter vedere rotazioni, quindi i giocatori che resteranno a Napoli, 24-25 che resteranno a Napoli, saranno tutti coinvolti e non ci saranno situazioni come quella di Vergara, fin quando ha giocato per una serie di infortuni dei compagni era stato completamente dimenticato in panchina, nonostante Conte gli facesse i complimenti durante alcune conferenze, diceva sta crescendo molto, ma stava crescendo durante gli allenamenti, ma intanto in campo non lo vedeva mai. Quest'anno non sarà così, quindi non ho preoccupazioni sull'utilizzo, nel senso che verrà sicuramente coinvolto nelle rotazioni.
1: Dove? Però dove, Paolo?
13: Piuttosto, questo è difficile rispondere perché
1: non sappiamo Allegri.
13: Di gioco io sarà Allegri, però io dico che
1: aspetta Paolo un attimo solo, che Ciccio Lodi ci dice che lui sa dove Ciccio, dove?
14: Allegri gioca nel 4-3-3, può fare benissimamente la mezzala destra che poi va a giocare sotto la punta, perché lui, ragazzi, con un controllo è sempre nella posizione di puntare alla linea difensiva. Quindi, siccome stiamo parlando che penso che sia Allegri l'allenatore del Napoli,
1: sì.
14: Conte era un grande, Allegri non è da meno perché ha vinto gli scudetti. Poi il suo calcio può piacere o non può piacere, ma l'importante è che tu porti i risultati a casa. Perché io farò la domanda a tutti i tifosi del Napoli, compreso io che sono tifoso. Io preferisco, è vero, vedere un bel calcio, ok? Preferisco però vincere. Perché poi se faccio un bel calcio e mi fanno i complimenti e non porto niente a casa, sì, complimenti, sì, ma fino a un certo punto. Io devo portare alla mia azienda un qualcosa di sostanzioso. Per me può fare la mezzala che va a giocare sotto le linee, diciamo sotto l'attaccante centrale, chi sarà del Napoli.
1: Quindi ipotizzeresti un tridente, voglio sentire Paolo del Genio, Vergara a destra, Alisson Santos a sinistra o il lungo centrale. Paolo,
14: mezzala.
1: Sì. Mezzala dove però, scusami,
14: mezzala
1: allora?
14: Mezzala a destra.
13: Se gioca 4-3-3, diceva Lodi, se gioca 4-3-3 fa la mezzala ed è corretto, perché lo vedo poco come esterno d'attacco, quindi nel 4-3-3 è corretto.
1: Cioè al posto di Anguissa, mi state dicendo al posto di Anguissa.
13: Se dovesse fare 3-4-2-1 è la stessa posizione di quest'anno, non lo so se resta Anguissa, chi resta.
1: Però dico, nel caso, quindi voi non lo vedete attaccante alto a destra, lo vedete mezzala al posto di Anguissa.
13: 4-3-3 sì, nel 4-2-3-1 non so Lodi, io lo vedo nel
1: sottopunto,
13: dietro Højlund.
1: Esatto. Ciccio, forse è perché, devo dire, mezzala lì al posto di Anguissa, sai, c'hai McTominay, poi metti Vergara, Lobotka centrale, dove metti De Bruyne, tanto per cominciare. Ma al di là di questo, vedrei un centrocampo a tre, forse, per carità, è un po' sbilanciato. Ha ragione Paolo, invece.
14: No, lo puoi fare quando devi recuperare una partita. Tu puoi partire con una base di gioco, con un centrocampo più forte dove sei. Non so, perché io poi leggo, De Bruyne, se rimane o non rimane, anche se va via o se rimane, questo non si sa. In base alla squadra che lui ha, lui può giocare con un modulo, mettiamo...
1: Io però a mezzala non ce lo vedo, sono molto ciccio, sai che mi fido di te, certo, però certo. Cioè, io lo vedo a, come dice Paolo, dietro una punta, dietro Højlund, oppure la dove l'ha utilizzato Conte.
14: Walter, la mezzala è, diciamo, è perché bisogna dare un linguaggio nel modo di giocare. Dici, tu parti da mezzala, ma è normale che avendo qualità offensive vai a giocare subito sotto punta. E deve fare quella come ha giocato in Coppa Italia, ragazzi. Ricordate come ha giocato in Coppa Italia?
1: Ma certo, poi col Como che si buttava dentro, e d'altronde con quegli inserimenti.
14: Perché c'ha anche resistenza fisica lui.
1: E poi Paolo, e vengo da te, e se invece Allegri, puta caso, continuasse il lavoro di Conte dell'ultima versione del Napoli, 3-4-2-1, beh, nel 2-1 però lui, che Mancino, viene dentro al campo, Alisson, che è destro, viene dentro al campo, il riferimento resta Højlund. A me piacerebbe molto, Paolo, sono sincero.
13: Sì, se resta così è facile la collocazione, chiaramente è uno dei due dietro la prima punta, se resta 3-4-2-1, però insomma lui può fare anche la mezzala, come diceva Lodi, lui può fare anche una buona resistenza, una buona disponibilità anche al rientro. Secondo me è l'unica cosa che forse è un po' improponibile, soprattutto per come ragioniamo in Italia, è sia lui che De Bruyne due mezze ali, quello forse non lo fa Allegri, però alternando lui e De Bruyne come una delle due mezze ali, secondo me
1: può starci, anche perché poi, come diceva Paolo, quest'anno magari ci saranno più rotazioni. Senti Ciccio, prima di salutarti, sotto punta, come diceva Paolo, altro modulo, 4-2-3-1, subito dietro Højlund, lui lì potrebbe diventare devastante. Højlund viene incontro e Vergara si butta dentro.
14: Devastante perché non ha paura neanche del contatto fisico lui. Capito? Giustamente, come diceva prima Paolo, quando tu poi metti mezzale, lo atterni con De Bruyne, tu puoi partire con la formazione titolare con De Bruyne, McTominay e Lokmokta. Poi quando tu mezz'ora alla fine devi spingere un po' di più e non c'è bisogno più del palleggio di De Bruyne, lì diventa, ragazzi, un giocatore che c'ha inventività anche lui, è vero che bisogna dare.
1: All'estero che ha Vergara è strepitoso.
14: Ragazzi,
1: strepitoso.
14: Se no è inutile che parliamo, il calcio giovane, e poi ce l'abbiamo, li facciamo giocare e poi torniamo. Ha ragione il mio ex allenatore della nazionale maggiore,
1: Baldini. Ma certo.
14: Ha dato la dimostrazione dicendo: i ragazzi ci sono, bisogna dargli la possibilità anche di sbagliare, perché se non li vediamo che sbagliano, non possiamo mai giudicarli. Sono giovani, in Italia a 25 anni sono giovani, in Inghilterra a 18 anni già sei buono oppure no. Capito?
1: Baldini è stato straordinario e ci ha mandato un bel messaggio. Ciccio, ti ringrazio moltissimo. Francesco Lodi, ciao Ciccio, grazie davvero. E naturalmente innanzitutto ringrazio Paolo Del Genio, ma prima di salutarlo vi ricordo che Paolo torna protagonista questo pomeriggio alle ore 18, il filo diretto 442. Ciao Paolo, a più tardi, grazie.
13: Ciao Walter,
1: grazie davvero. E vado al telefono perché per parlare di Allegri, che ripartirà da Napoli, abbiamo Stefano Eranio. Buon pomeriggio Stefano, come stai?
15: Ciao, bene, grazie.
1: Sono contento.
15: Tutto bene.
1: Siamo in attesa. Sai che a Napoli c'è il caffè sospeso e in questi giorni abbiamo l'allenatore sospeso. Nel senso che siamo lì, aspettiamo la rescissione. E a tuo avviso è una scelta corretta quella fatta dal Napoli, dal presidente Aurelio De Laurentiis, da Manna, nel post Conte, stagione Champions, aspettative alte, Allegri? È una scelta che condividi, Stefano?
15: Comunque è uno degli allenatori più vincenti, uno che comunque ci sa fare con gli organici che hanno personalità, è normale. Poi devi avere l'allenatore giusto, e quando si dice al posto giusto, perché comunque sì, hai la possibilità di interagire con il presidente e cercare di ottimizzare quella che è la rosa per poter rendere al meglio. Sai, è un insieme di cose, la miscela vincente è sempre un insieme di cose, l'allenatore è bravo, il presidente anche, e adesso la squadra capire dove
1: come verrà, anche perché Stefano, qualcuno mugugna dicendo però Allegri ha fallito al Milan. Beh, non è che abbia trovato una situazione proprio ideale, perché da quello che si percepisce, insomma, Ibrahimovic qualche problema lo creava. Non è un caso che è mancata la Champions comunque vengono esonerati Allegri, Tare, cioè di tutto di più, rivoluzionano per l'ennesima volta la società, quindi non era un ambiente proprio sereno quello del Milan, no?
15: No, no, anche perché non si sa chi comanda, chi fa la squadra, e sai, e poi però, le parole, visto che io non sono dentro la società e dentro lo spogliatoio, c'è quello che si dice dopo, e soprattutto dopo una sconfitta che non ti ha permesso di andare in Champions, io ci vado un po' in punta di piedi, perché poi si fa presto a buttare fango dappertutto, perciò io non posso dire cosa sia successo. Certo che 5 partite alla fine con un obiettivo solo, che era quello di portare la squadra in Champions, perché non c'erano le coppe, era un'annata perfetta per poter ritornare nel calcio che conta. Le ultime 5 partite ho visto il Milan veramente sulle corde, era un boxer che ormai aspettava
1: al tappeto, il pugno solo di finire al tappeto. Hai ragione, ho avuto anch'io.
15: Poteva perdere con chiunque, perciò non c'era proprio nessuna speranza. Io a mio figlio ho detto che non sarebbe andato in Champions. Dopo la partita di Genova, che era la penultima, che ha vinto fortunatamente, ho detto
1: lì sembrava con la vittoria di Genova, poi d'altronde aveva Milan Cagliari che si era salvato, esatto, battendo il Torino, insomma sembrava la tavola apparecchiata, e invece però è arrivata la sconfitta.
15: Devo dire che però meritatamente ci è andato il Como, che comunque sia, si spera che squadre come del genere, società del genere, con giovani che buttano dentro i giovani, anche se di grandissima qualità, però hanno voglia di fare calcio. Ecco, a me piace quello, ecco, perciò sono contento che sia andato comunque il Como. Mi dispiace per il Milan, ma almeno il Como può essere comunque un traino per tante altre società.
1: Stefano, ti faccio una domanda su un calciatore quest'anno al Milan che secondo me è stato il migliore della stagione, Adrien Rabiot. Se il Napoli riuscisse a portarlo in maglia azzurra, tu che conosci il ruolo del centrocampista, che centrocampo sarebbe un centrocampo a 3, McTominay, Lobotka e Rabiot?
15: Sarebbe tanta roba.
1: Fenomenale.
15: Io me lo terrei stretto al Milan, perché almeno Rabiot, dico, io partirei comunque dalla spina dorsale, che tranne la punta, però Modric, Magnan e Rabiot sono comunque giocatori di grandissima qualità. E se dovesse andare a Napoli sarebbe veramente una beffa per il Milan, perché oltre a non aver ottenuto quello che otteneva, cioè perde un giocatore che è leader, un giocatore che veramente è completo, dispiacerebbe, però sarebbe certamente un punto fermo nello scacchiere del Napoli.
1: Anche perché poi il rapporto con Allegri oramai è un rapporto consolidato. Stefano Eranio con noi, ti abbraccio forte, Stefano.
15: Ti abbraccio forte anche io.
1: Grazie, grazie davvero. No. Allora facciamo così: tra poco arriva Vincenzo Perna, parliamo di economia, di possibile cessione del Napoli, di valore del brand Napoli, costruzione stadio con Marco Bellinazzo. Alle 14 le ultimissime su Ezequiel Ceballos. Pubblicità.
16: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
17: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
18: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
19: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
20: Kiss Kiss Napoli.
21: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
20: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
22: E rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, ben ritrovati sia chi ci segue in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Ritorniamo per quanto riguarda l'argomento che ha fatto tanto discutere nell'ultima settimana, questo podcast nel quale Matt Rizzetta conferma il fatto che in qualche modo c'è stata una chiacchierata con De Laurentiis per l'acquisto della società, un acquisto che però è stato rispedito al mittente come richiesta. Ne voglio parlare con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Ciao Marco.
23: Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
22: Senti, abbiamo discusso tanto, no, nel corso degli ultimi anni, Marco, su quanto eventualmente potesse valere la società sportiva Calcio Napoli. I numeri che sono venuti a galla, quei famosi 2 miliardi, mi sembrano un po' eccessivi rispetto a quello che può essere poi la valutazione di un club, seppur un club che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti.
23: Beh, non c'è dubbio che parliamo di una valutazione che grosso modo vale più del doppio di quello che potrebbe essere un prezzo diciamo calcolato sui vari indici che vengono usati quando si deve appunto acquistare o vendere un'azienda. Un'azienda di calcio è un unicum ovviamente, però lo dico in maniera grezza, così almeno chi ci ascolta lo può capire senza che ci addentriamo in troppi tecnicismi. Uno di questi parametri, ad esempio, fa riferimento a quello che è il fatturato, i ricavi strutturali che ha un club. Di solito questi vengono moltiplicati per 3, il Napoli viaggia su 250 milioni, ecco, diciamo che una valutazione tra i 750 milioni e il miliardo per l'attuale Napoli sarebbe ragionevole, ecco. È chiaro che poi bisognerebbe capire qual è il progetto. Max Pizzetta lo ha spiegato, io credo che Napoli abbia quel potenziale, ma appunto il Napoli potrebbe valere quella cifra se gli investimenti e i miglioramenti a cui faceva riferimento Rizzetta fossero in qualche modo già parte del patrimonio del club. Penso a un certo tipo di stadio, penso al centro sportivo, quindi agli impianti che devono oggi essere dentro di un progetto di azienda sportiva. Però evidentemente Napoli questi impianti non ce li ha, e anzi dovrebbe investire chi compra il Napoli per realizzare questi impianti. Da qui l'idea appunto che i 2 miliardi e passa di cui si è parlato siano un prezzo sovradimensionato per quello che è l'attuale asset Calcio Napoli.
22: È un asset che ovviamente non ha lo stadio, non ha il centro sportivo, almeno per adesso. Noi ci basiamo ovviamente su quella che è la concretezza, no, delle informazioni che abbiamo attualmente, e questo di fatto non lo è. Ha parlato però Rizzetta spesso e volentieri dello stadio di Armando Maradona, non ha mai fatto allusioni in caso di acquisto del Napoli da questo gruppo che ovviamente lo vede come frontman, quello di un nuovo stadio. Ha parlato molto di un impianto di fuorigrotta che andrebbe semplicemente rivisto, riammodernato, un po' come sta già provando a fare il Comune di Napoli e farà il Comune di Napoli per cercare di presentarsi alla candidatura ai prossimi europei. e eventualmente ricavare da lì ulteriori fondi che servirebbero poi per andare a rimpinguare la società. Non ci sarebbe poi lo stesso, questa è la domanda diciamo che faccio a te, ma faccio anche un po' a me stesso, lo stesso conflitto che c'è stato un po' con negli anni con il Calcio Napoli, cioè un comune che comunque non ti vende e una società che ne ha bisogno poi di averne uno di proprietà?
23: Sì, guarda, il tema lì è molto semplice. È chiaro che su uno stadio più investi, più crei un ambiente capace di produrre servizi, attività, sia nel match day che fuori dal match day, più ovviamente hai ricavi. Evidentemente il San Paolo, il stadio Maradona, può rendere di più con una serie di interventi, uno stadio nuovo senza i limiti comunque che ha l'attuale impianto di Fuorigrotta, non avrebbe un impianto nuovo e quindi potrebbe rendere molto di più. Per cui è solo una questione di scelta, cioè quanto vuoi investire, qual è il tuo periodo ipotetico di questo investimento, cioè il periodo in cui vuoi rientrare o pensi di poter rientrare, e quindi qual è il tuo progetto tecnico-aziendale del club. Evidentemente una semplice ristrutturazione importante dell'attuale impianto di Fuorigrotta può migliorare le cose, ma dal mio punto di vista non può rappresentare la svolta di cui il Napoli necessiterebbe, di cui diciamo il Napoli avrebbe bisogno anche per mettersi in quelle condizioni di poter essere il club che Rizzetta ha descritto, perché diciamo condivido poi molte delle sue osservazioni, ma credo che ce le abbia in testa anche lo stesso presidente De Laurentiis. Il problema è che appunto non sono state realizzate in questi anni, perché anche l'idea di una polisportiva, di uno sport di elite a Napoli che possa diciamo coinvolgere una città e possa coinvolgere una tifoseria nel mondo, rappresenta qualcosa di cui De Laurentiis si è sempre parlato e che poi è la vera ricchezza dello sport a Napoli, del Calcio Napoli, e che potrebbe oggettivamente, secondo me, con tutta una serie chiaramente di investimenti fatti, portare a una valutazione anche più ampia dei 2 miliardi per quello che è lo sviluppo dello sport business mondiale. Napoli ha queste potenzialità, il tema è che servono gli investimenti e serve un progetto a medio e lungo termine per realizzarli, perché non sono investimenti semplici appunto da mettere in campo.
22: Ecco Marco, nella tua disamina mi hai anticipato un po' il tema sul quale volevo andare con te nel corso di questa terza domanda, ovvero le polisportive, perché da altre parti, ovviamente cito quelle un po' più famosi, Real Madrid, Barcellona, lì sono abituati, ma basta andare anche ad Atene e succede la stessa cosa, ma non soltanto andando a mettere a confronto due sport, ma anche nello stesso sport, penso ad esempio alla Premier League che vede tutte le squadre di Premier avere anche la squadra femminile. L'idea della polisportiva in Italia non è tanto navigata, quasi per nulla, direi assolutamente per nulla, qui da queste parti. Quanto ci si perde in termini economici a non magari provare questa via che chissà può essere remunerativa?
23: Guarda, non lo è, perché tendenzialmente finora non è stata remunerativa, nel senso che i modelli a cui fa riferimento sono modelli in cui poi il calcio, l'attività maschile, finanzia il resto. Però questo nasce anche in contesti in cui alla base magari di determinati club, Real Madrid, Barcellona, lo stesso Bayern Monaco, ci sono appunto strutture associative molto legate al territorio, e quindi il calcio svolge quella funzione di finanziamento della polisportiva. Nel caso specifico però adesso, per esempio nel Napoli, che penso che anche quello che abbia in testa con i suoi soci, c'è il fatto che sul fronte basket c'è un progetto che è quello del NBA Europe che sta nascendo, che promette di rendere redditizio anche l'investimento nel basket in Europa come lo è dall'altra parte dell'oceano, e che quindi può oggettivamente creare delle sinergie. Quindi a mio avviso la polisportiva è un modello che deve legarsi però a strutture associative più ampie, che quindi che coinvolgano il territorio, perché chiaramente la remunerazione che puoi avere dal calcio non ce la puoi avere da altri sport a parte il basket, come dicevo, e quindi devi avere un progetto anche, lasciami dire, sociale in qualche modo, che poi è quello che in realtà in Italia non ha mai attecchito, perché i pochi modelli di cooperative che abbiamo avuto che sono basati su esperienze molto particolari, penso alla Benetton negli anni passati, che poi è stata dismessa, in cui appunto c'era più un imprenditore al comando che finanziava vari sport in maniera quasi filantropica e non un vero e proprio modello aziendale, che invece oggi può avere un senso, ma ripeto, con questi connotati sociali.
22: Che sarebbe la cosa migliore, questo per aumentare i ricavi e ovviamente diffondere lo sport in una maniera organica, che non sia soltanto magari calcio, perché credo che guadagni abbastanza il Real Madrid sicuramente molto dal calcio, ma anche tanto dalla squadra di basket, quindi tutto sommato ci si può legare in maniera assoluta, anche perché come brand Napoli, anche con la Coppa America, Marco, può essere sempre più appetibile, no, dai grandi capitali.
23: Sì, io credo che sia appunto un insieme di fattori che oggi sta mettendo Napoli nelle condizioni di poter immaginare certi investimenti e anche una remunerazione diversa di questi investimenti, da lì l'interesse di Maxi Pizzetta, dei suoi soci, ma insomma ci saranno, e c'è l'interesse anche di altri fondi americani che guardano ai migliori asset in Europa, e Napoli oggettivamente lo rappresenta al meglio tutto ciò.
22: Grazie davvero Marco e ovviamente buon lavoro.
23: Grazie, buon lavoro, a presto.
22: Grazie davvero al collega del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol, ma voi state lì perché davvero soltanto 40 secondi di pubblicità e poi ovviamente ritornerà in studio il nostro direttore Walter De Maggio per la seconda ora della nostra informazione sportiva, tra poco.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Pronti a vivere la seconda ora della nostra informazione sportiva? Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14, saluto anche l'avvento di Fabio Esposito in regia. Continueremo a parlare di mercato, soprattutto aprendo al tema Ezequiel Ceballos, seguito da tempo dal Napoli, calciatore argentino in forza al Boca, al momento non ha rinnovato, ma questa è la settimana decisiva. Perché? Perché il Napoli ha un accordo col calciatore già da tempo, però ovviamente adesso il tempo comincia a stringere. C'era una vecchia frase bellissima, no? Di Edoardo De Filippo: ogni cosa ha il suo tempo, certe volte il tempo ci mette troppo tempo. Ecco, quel troppo tempo che a volte purtroppo frena talune trattative del Napoli, in questa settimana il tempo dovrà essere chiaro, perché è una sorta di deadline. Al termine della settimana, se il Napoli non presenterà l'offerta definitiva al Boca, il calciatore valuterà due cose. La prima è il rinnovo col Boca, restando in Argentina. Vi ricordo che in Argentina la scadenza naturale del contratto è al 31/12 del 2026. La seconda opzione è valutare proposte di altri club che al momento sia il suo entourage sia il calciatore non hanno neanche preso in considerazione, perché Ezequiel Ceballos vuole il Napoli. Hanno l'accordo con il Napoli, e però il Napoli deve finalizzare, no? Perché se non finalizza in settimana, dopo diventerebbe un problema. Abbiamo in diretta il capo allo sport del quotidiano Roma, Salvatore Caiazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
3: Buon pomeriggio a te, caro Walter, e ai tuoi radio telespettatori.
1: Ho provato a fare insunto una sintesi della trattativa Ceballos. È la settimana decisiva, è la settimana del dentro fuori. Il ragazzo ha talento, tanto da vendere. Il Boca rivendica comunque di volere una sorta di buonuscita, perché è vero che potresti prenderlo al 1 gennaio a parametro zero, sempre che però il calciatore non decida poi di rinnovare in assenza di acquisto a titolo definitivo del Napoli.
4: Assolutamente sì, Walter è un profilo, poi gli argentini lo sai, hanno un feeling particolare con questa piazza, poi lui si chiama come Lavezzi, quindi come il Pocio Ezequiel, quindi ci sono varie situazioni che potrebbero far veramente esplodere questo ragazzo in nella piazza azzurra. E come dici tu, il tempo sembra tanto, però si assottiglia sempre di più. Anche
1: insomma, gli argentini non aspettano all'infinito, perché l'accordo, ma hanno bruciato tutti sul tempo. L'accordo è fatto da tempo con il calciatore, con il suo entourage, ingaggio, contratto di 5 anni a salire. Tra l'altro, intuizione di Manna, in quel ruolo lì, Alisson Santos, avere come alternativa Ceballos, beh, insomma, ragazzi, sarebbe veramente importante. Va detto. Prego, scusami, Salvatore.
4: No, è la riprova che comunque c'è l'ambizione di giocare col 4-3-3, altrimenti non vai a prendere un altro esterno alto che ti supera l'uomo. E quindi
1: avendo Alisson, tu

0: così.
1: No, questa studentessa è stata vista girare per il campus a bordo di una minuscola Barbie Jeep rosa invece di una vera auto.
0: Per lei è un'adulta, cioè
1: sì, è università,
0: ha preso la Jeep di Barbie.
1: Sì, salutiamo.
0: Vabbè, sì, salutiamo, ma diciamo che non è passata inosservata.
1: È un po' rosa, ecco, un po'.
0: Ma non per il colore, più che altro perché stai sulla macchinina rosa, per i bambini.
1: Il rosa salta all'occhio subito.
0: Anche questo è vero, eh.
1: La ragazza che si chiama Tara Monroe, in quel tempo, qualche anno fa, quando è successo questo avvenimento, aveva circa 20 anni, quando le venne, insomma, sospesa la patente in seguito a un arresto per guida in stato di ebbrezza.
0: Tara, non si fa.
1: Chiesto, Tara ha chiesto a peso netto e peso lordo come potesse fare. Lei, in quanto Tara,
0: sì. Tu che sei Tara, tarato, ecco cosa sei tu.
1: Non potendo più guidare normalmente, trovò questa soluzione, un po', diciamo, fuori dagli schemi.
0: È geniale, se ci pensi, sì. Ha la sua genialità.
1: Ha acquistato una piccola Jeep di Barbie. Elettrica, chiaramente, usata per andare a lezione all'università. Dice che sei venuta in macchina con la mia Jeep di Barbie.
0: Che usano i bambini, però posso usare anch'io.
1: Dove sta scritto che la devono usare solo i bambini?
0: Questa è una convenzione sociale, non c'è scritto da nessuna parte.
1: In poco tempo, chiaramente, il veicolo rosa acceso, perché lo sapete, rosa Barbie gli dà, ha attirato, insomma, l'attenzione di tutto in campus. Studenti e professori la vedevano attraversare lentamente, perché va piano. Strade e parcheggi dell'università, mentre guidava la mini Jeep con assoluta tranquillità, con nonchalance. Si metteva là col braccio fuori,
0: stava fortissima.
1: Col braccio fuori perché non c'entrava, sì. Da qualche parte.
0: Era decappottabile o aveva
1: Era Jeep, senza, non c'entra. Foto e video chiaramente hanno spopolato sui social, trasformando Tara e anche i suoi amici, peso netto e peso lordo, in un fenomeno virale. Che comunque, se cercate sul web università Jeep rosa Barbie, trovate qualcosa.
0: Grazie per averci detto le parole chiave da inserire nella ricerca, veramente. Grazie.
1: Certo, che comunque chi trovava la soluzione geniale.
0: Ma del genio questa cosa.
1: Divertente, ma anche geniale.
0: Cioè, del genio ce l'abbiamo pure noi dopo di noi, però del genio ce l'ha anche questa ragazza.
1: Mentre altri comunque criticavano il fatto che la storia potesse banalizzare un episodio serio come la guida in stato di ebbrezza.
0: Sicuramente.
1: Questo è sbagliato.
0: Non banalizziamo, anzi, lo diciamo sempre, alla guida fate quello che bisogna fare.
1: Perché sennò poi finite a guidare Jeep rosa de bar.
0: Questa sarebbe una cosa divertente poi da fare nel caso.
1: Sarebbe divertente, però, ma non per forza dovete farvi sospendere la patente.
0: No, esatto. Noi però apprezziamo il genio di questa ragazza comunque.
1: Salutiamo Paolino.
0: Sì, grandissimo. Grazie.
1: Ma
0: e allora ci tuffiamo in quello che è l'argomento della prima ora, argomento nostalgico che deve essere accompagnato.
1: Che prevede la sigla, prevede anche un Albano, chissà se è incazzato o meno.
0: No, vediamo, lo scopriremo.
1: Sta sereno? Andiamo.

0: Non trovo più Romina. Dove è andata?
1: Si è andata parecchio tempo fa.
0: Ho deciso di scriverle una canzone.
1: Ah,
0: un inedito.
1: Ah.
0: Romina se n'è andata e non ritorna più. Il treno delle 7:30 è senza lei.
1: Da dove partiva sto treno? Dalla stazione di?
0: Di Cellino San Marco, ovviamente. Cellino Caput Mundi.
1: Allora
0: tutte
1: inedito.
0: Le strade portano a Cellino.
1: Beh,
0: dai, stava abbastanza bene oggi al bar.
1: Amici, per la nostra nostalgia, a proposito di auto elettriche per bambini, non tutti noi abbiamo avuto il piacere di averla.
0: Però qualche similare sì.
1: Vediamo, non lo so.
0: Lo scopriamo, perché anche se non l'avete mai avuta, diteci qual era quella dei vostri sogni.
1: Sì.
0: Il veicolo dell'infanzia che avevano un po' tutti i bambini.
1: E allora apriamo proprio il garage dei ricordi. Vogliamo sapere da voi qual è stato il vostro primo veicolo d'infanzia, mettiamola così. Lo scooterino di plastica, il trattore a pedali, il triciclo.
0: Allora, io avevo il triciclo che mi ha accompagnato

0: per tanti anni.
1: Sì.
0: Poi
1: c'è
0: però,
1: stata l'evoluzione.
0: Poi è stata l'evoluzione, siccome i miei nonni avevano, hanno tuttora una casa in campagna.
1: Sì.
0: E il trattore non poteva mancare, solo che non era esattamente
1: elettrico?
0: Mio. No, a pedali.
1: Ah, okay. Trattore a pedali.
0: Sì, era però in realtà di mio cugino, solo che io lo fregavo sempre io, che ero più grande, quindi non c'entravo tanto, cioè con le gambe facevo difficoltà.
1: Sembravi Tara.
0: Più o meno sì. Quindi il triciclo e il trattorino a pedali, sì, li ho avuti, mi divertivo.
1: Amici, qual è stato il vostro primo mitico veicolo d'infanzia? Lo scooterino di plastica, trattore a pedali come Enzo, il triciclo, non lo so, avete anche dei ricordi, degli aneddoti che hanno reso epico quel mezzo?
0: Esatto, vogliamo sapere.
1: Raccontateci al 342 00 00 100, oppure linea diretta aperta 081 546 6873.

0: Max, EPIO, però anche no, cioè.
1: La parentesi dice però anche no, sì.
0: Devi leggere tu.
1: No, certo, certo.
0: Le parentesi sono importanti.
1: Fa parte del titolo, se no non la metteva,
0: Scusa,
1: ovvio.
0: Amici, si parla di nostalgia, tuffo nel passato, aprite il vostro garage dei ricordi, vogliamo sapere da voi qual è stato il vostro mitico
1: grandissimo
0: veicolo d'infanzia, e se avete aneddoti, che ne so, sul triciclo una volta avete preso una discesa.
1: Sì, è successo qualcosa. Vabbè, io ho detto già la mia è una sorta di un fattarello, cioè lo fregavo a mio cugino, anche questo, cioè non per forza un fatto lunghissimo, potete anche giusto argomentare un po', colorare la vostra informazione.
0: Ce l'avete, sì, sì, sì, sì.
1: Per esempio, Antonio ci scrive: il cavalluccio rosso con le rotelle tirato da una fune dai miei. Quindi in quel caso non era autonomo, però doveva esserci il genitore, un parente o chi che sia che lo tirasse.
0: Io ricordo che a casa di mia nonna c'era anche il cavalluccio a dondolo che non si muoveva, però ti dava quel senso
1: di movimento. Mezzo di finto trasporto.
0: Però mi divertivo tanto, scusa.
1: Ti ci vedo sul cavalluccio a te.
0: Sì, quello di legno.
1: Mario.
0: Quello di legno di una
1: volta. Che tenerezza. Pronto? Abbiamo una telefonata.
0: Pronto.
2: Amici, Lello da Nola, buon pomeriggio.
0: Ciao Lello.
1: Stai fortissimo.
2: Il mio primo mezzo dell'infanzia era l'ape car, ovvero un trezzot.
0: Davvero?
2: Di mio nonno. Ma chi l'era vero però?
1: No.
2: Perché qua a 9 anni va bene la frutta con mio nonno. Mia moglie mi stava domandando perché non mi piace la frutta. Che schifo.
1: Quindi Lello niente frutta.
0: Ma guidavi tu, scusa.
2: Certo, mi ho rubato. Lo rubavo. Quando vuoi ci fatto chilo tre soldi.
1: Bene, Lello. Grazie per l'ottimo esempio che stiamo dando.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Lello, ciao. Ha detto, insomma, insieme al nonno andava in giro a prendere la frutta.
1: Non ha detto proprio così, però va bene lo stesso. Allora, noi cogliamo sempre l'occasione per dire: alcune cose erano anche figlie di altri tempi, che comunque non andavano fatte manco in altri tempi, però.
0: Si faceva meno caso a determinate cose.
1: Per fortuna
0: anni sul tre ruote, non lo so.
1: Per fortuna c'è stato qualche miglioramento.
3: Amici, buonasera, zio Mario.
1: Ciao.
3: Amici, Agostino.
0: Ciao, Agostino.
3: Sempre simpatici, amici.
1: Dai, forte.
3: Amici, il mio giocattolo da infanzia. Poi tu, mio padre, buon'anima sua, ha regalato ciucciarelle, che le plastiche, qua giù.
0: Di plastica?
3: Dove abitavo io prima, ci stavano poche discese. Qua tu sapeva con ciucciarello la coppa, faceva una scelta. Quanta volta ha giocato con lo ciucciarello?
1: Ma per forza!
3: Wow, chiamava la fanello, buonasera.
1: Perché poi non è che avevano i freni.
0: Si chiama gravità, fondamentalmente.
1: Il ciucciarello, così come qua non hanno i freni.
0: C'era anche il cavalluccio che aveva le ruote sotto, ma tu dovevi.
1: Saltellavi.
0: Saltellavi sul suo dorso e lo facevi camminare così.
1: A
0: modi fisarmonica.
1: Sì,
0: pronto.
1: Sì.
0: Pronto?
4: Ciao ragazzi, Pasquale da Villaricca.
0: Ciao Pasquale.
1: Vai, dici.
4: Il mio primo mezzo di locomozione era 2 mesi di vita.
0: Due mesi.
1: E cos'era?
4: Perché sono nato a novembre, la Befana. Mio padre dalla Befana, che si faceva in azienda sua, c'era la pesca.
1: Sì.
4: Pescò una Renault 5 a pedivelle.
1: E
4: c'ho le foto di quando ero piccolo, che praticamente stavo in Dastare in O5.
1: Ma era
0: a pedale. La
1: riproduzione in miniatura.
4: La riproduzione in miniatura.
1: Proprio fedelissima.
4: Elettriche, sono quelle all'epoca. Stiamo parlando di nella Befana dell'83.
0: Vogliamo parlare anche di quante volte si incastravano i piedi mentre pedalavi e ti distruggevi gli stinchi?
4: L'ho tenuta fino all'età di 5-6 anni, l'ho tenuta e
1: era sempre più difficile.
4: Non ho grandi ricordi, perché mia mamma mi aveva sempre ammazzato da capo. Battevo sempre sui mobili.
1: Dai, però figo comunque la riproduzione fedele della macchina.
4: Era proprio la Renault, il primo modello Renault 5.
1: Bellissimo.
0: Secondo me costava anche abbastanza, credo.
4: Non lo so il costo.
1: Vabbè, gliel'hanno presa alla pesca.
4: Da ognuno portava un regalo e mio padre pescò questa Renault 5. Io essendo poi il primo figlio, quindi figurati.
0: Andava a te,
4: Una novità.
1: Bello, dai, bellissimo racconto, e ti mandiamo un abbraccio, grazie.
4: Ciao,
0: grandissimo, e continuate con i vostri racconti perché è interessante.
1: E io invece, tipo, l'altro giorno passeggiando ho visto un bimbo pure in un'altra riproduzione di una macchina, forse era proprio una Ferrari, probabilmente, però nera.
0: Sì.
1: non era rossa, tipo quando De Sica dice, mazza c'ha la rossa, solo che è blu, e mica era merda. Va bene comunque, però era telecomandata dal papà.
0: Ormai sono telecomandata.
1: Cioè era il papà che la telecomandava e sto bimbo che sfrecciava.
0: Non hanno più neanche lo sfizio di andare in giro.
1: Amiche, continuate perché escono bei ricordi, ovviamente, come sempre nella nostra nostalgeria, quindi apriamo il garage di questi ricordi. Qual è stato il vostro primo mitico veicolo d'infanzia? Stiamo parlando di scooterini, macchinine, tricicli, quello che volete. 342 00 00 100.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che hit in senso di pezzo che spacca, Merkel Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, tra l'altro anche il titolo è molto vicino al nostro ambiente qua a Kiss Kiss Napoli, quindi la sentiamo anche un po' nostra, speriamo possa spaccare.
1: Ce la rubiamo come sigla?
0: No, dico appena, non devi rubare niente, è appena uscita, però sicuramente la sentiremo spesso durante quest'estate. Stiamo parlando di ricordi, però
1: Si è aperta la nostra nostalgia e voi state aprendo il vostro garage dei ricordi. Vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo mitico veicolo d'infanzia,
0: sì,
1: tra i mille che ce ne sono, e se ci sono poi aneddoti a riguardo.
0: Ascoltiamo.
2: Amici!
0: Terry!
2: Allora, ma vi racconto questa cosa.
1: Vai.
2: Che praticamente il mio primo mezzo di trasporto, secondo mio padre, mi ha fatto aspettare la bicicletta, tenevo 8-9 anni, perché diceva che prima mi sarei fatta male, mio padre aveva questa fobia, diceva che non ci dovevamo far male.
1: Aveva ragione.
2: A parte questo, mi comprò la bicicletta, andai a casa di mia nonna, c'era un vicoletto che costeggiava la Vesuviana.
1: Intrigante.
2: Praticamente mi fece tutti i vicoletti a scendere.
1: Bene.
2: E mi fermai, bello, dritto in faccia al muro della Vesuviana. E mi battai giù.
1: Certo.
2: Mi buttai giù con tutta la bicicletta.
1: Bene.
2: Una strage, amici, una strage.
1: Strage.
2: E da allora sono passata direttamente alla macchina.
0: Ah, zero proprio. Però certo che da piccoli eravamo proprio incoscienti. Io facevo cose con la bici clamorose.
1: Non
0: le
1: è
0: sgommate...
1: che aveva torto il padre, comunque,
0: Non aveva torto. Però facevo le sgommate davanti a casa di un mio amico che avevi una percentuale di riuscita dell'1%. Il 99 era che te facevi male. Cioè, ma se ci penso adesso, dico: ma che idiota!
1: Comunque.
0: Ma perché?
1: Sì, poi è passata la macchina e è andata quindi contro
0: di
1: noi.
0: Poi, anche il motorino, poi ovviamente. Però là diventi più grande. Capisci?
1: Ma parlavo di Teresa comunque.
0: Ah, ok, allora sì, ascoltiamo.
3: Amici, buonasera, Davide Sprint.
1: Ciao Davide.
0: Sprint.
3: Amici, di noi, tre figli, tre maschi, quando andavamo a casa dei miei nonni.
1: Sì.
3: Loro avevano una casa enorme, praticamente da dove stava la cucina uscivi c'era un cortile.
0: Ah.
3: Sì. Finiva il cortile, c'erano dei scalini, aprivano qui un'altra porta e uscivi dal dove sta l'orto.
1: Ok.
3: E noi che cosa facevamo? Mettevamo le tavole Pond lunghissime che praticamente coprivano gli scalini fino all'ultimo scalino per accedere all'orto.
1: Pericolosino.
3: E prendevamo le biciclette, tutte e tre piccolissimi, non esperti di guida a quell'epoca.
1: Sì.
3: E dall'orto salivamo sulla tavola di ponte, che all'epoca noi la chiamavamo la scivolizia. Andiamo a frigatene da cucina
1: tipo Tonio Cartonio, la scivolizia.
0: Sì, è vero.
1: Quante cose che sbloccate, amici.
0: Tantissimi ricordi. Continuate allora con i vostri messaggini. Vuoi che ti legga qualcosa?
1: Vai.
0: Dai, ti leggo anche Antonio, che ci scrive: ciao amici, io mi ricordo che io e mio fratello avevamo una Jeep blu bellissima, quindi sempre
1: non
0: una,
1: della Barbie,
0: una riproduzione, no? E però poi ci stavamo sfracellando e mio padre la fece scomparire, ma quando vedo una foto di me piccolo con la Jeep mi ricorda momenti bellissimi.
1: Poi ti restano quelle cose,
0: sì,
1: ti restano attaccate,
0: no?
1: Anche se magari ne sono poche, ti è stata tolta subito,
0: però
1: anche quei momenti,
0: sì,
1: pochi ma ti sono rimasti lì nel cuore,
0: pochi ma buoni. Continuate con i vostri messaggini, amici. Qual è il vostro mitico veicolo d'infanzia? Quindi quelle versioni in miniatura di trattori, scooterini, macchine, eccetera, eccetera.
1: Bicicli, quant'altro.
0: Ce ne sono veramente tanti. Diteci la vostra e colorate con un aneddoto o un qualche particolare. 342 00 00 100.
1: Shakira?
4: Lero lo lero.
1: Lo sapevo. Non

0: amici di Panico qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore insieme a Mario. Si parla di mezzi di trasporto, ma della vostra infanzia.
1: Esatto.
0: Si parla di tricicli, cavallucci e cose varie.
1: Ed è bello che qualcuno ci ha mandato anche delle foto.
0: Che belle le foto, perché
1: sì,
0: ti fanno ricordare cose che non ricordi magari.
1: Ma poi ti riaccendono la memoria visiva, che è un'altra cosa. Peppe 62 ci manda proprio la foto del cavalluccio rosso con le rotelle.
0: Sì, sì.
1: È bellissimo. E dice:
0: questo è quello che andava tipo fisarmonica, che tu saltavi sopra e andava.
1: Sì,
0: avanti,
1: perché è fatto con la parte davanti, cioè con la testa,
0: sì,
1: che è diciamo
0: distaccata dal corpo.
1: Distaccata dal corpo, perché quindi tu facendo forza con le rotelle cercavi di andare avanti.
0: Sì.
1: E lui dice: questo è il mio primo mezzo di trasporto, il cavalluccio. Penso a quei tempi, fine anni 60, un po' di anni fa. Tanti pericoli scampati, perché sulla discesa con le rotelle andavi, non avevi freni, perché poi non frenavano sti cosi qua.
0: Soprattutto noi tutti furbi che andavamo a prendere le discese, quelle belle ripide.
1: Ma perché il brivido.
0: Perché dovevi sentire il brivido della velocità, le cose, è pericolosissimo.
1: Poi Ciro dice: buonasera amici, da ragazzi costruivamo il carruccio in legno, proprio il carrettino in legno, senza manubrio, anche col manubrio, con le ruote in acciaio. Eravamo una generazione molto inventiva, molto inventiva. Adesso si è persa un po' quella cosa. C'è da dire che ovviamente ai giorni nostri i ragazzi hanno acquisito tante skills, come si suol dire, tante capacità, tante abilità. Però molte le si sono perse.
0: Sì.
1: La cosa della creatività, dell'inventiva, del doversi un po' arrangiare,
0: sì,
1: e inventare proprio perché non
0: avevi poco, avevi poco e niente, e quel poco e niente a te bastava tantissimo.
1: Certo,
0: facevi volare la fantasia, e questa è anche la nostra nostalgia.
1: Certo.
0: Rivivere il passato anche un po' per analizzare quello che è il presente di oggi.
1: Sì.
0: Che è, devo dire, molto molto molto diverso,
1: sì,
0: già rispetto a noi.
1: Pensa che qualcuno appunto ci ha scritto: io la mia infanzia era fine anni 60, quindi figurati quante cose sono
0: noi
1: cambiate.
0: Noi pur avendo avuto l'infanzia nei primi anni del 2000 fondamentalmente.
1: Vabbè, anche sì, anni 90,
0: fine anni 90, però non differisce tanto da questa qui,
1: No,
0: avevamo qualcosa in più, ma
1: per certi versi più analogici che digitali,
0: sì,
1: anche noi. Quindi continuate amici, fra poco rafficone finale dei vostri messaggi. Apriamo il garage dei ricordi. Qual è stato il vostro primo mitico veicolo?

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
0: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ovviamente.
1: Ma buona settimana, buon fine mese.
0: Buona vita.
1: Buon Natale.
0: No, manca tanto, manca tanto, ti prego, non ci stressare. Non ci stressare. Chiudiamo la nostra nostalgia di quest'oggi, perché stiamo scavando nei ricordi di ciascuno di noi per quanto riguarda i veicoli dell'infanzia, quindi quegli scooterini, le macchinine, i trattorini che guidavamo ovviamente da piccoli, quelli che erano per
1: bambini.
0: E le bambini.
1: Minchiate a loro legate, perché siamo tutti presi dalle discese senza freni e si andava a sbattere nei muri ridendo.
0: Ma perché facevamo queste cose?
1: So.
0: Io ho un ricordo, voglio chiedere a te, anche a Fabio Esposito, ma volendo anche a tutti gli amici, se è un ricordo vero, visto che a volte ti capita di ricordare cose che non sono mai esistite.
1: Sì.
0: C'era anche la macchinina formato taxi. Cioè che un bimbo era avanti e portava un altro dietro.
1: Può essere.
0: O me la sono sognata ed è rimasto nei miei sogni.
1: Può darsi che l'hai sognata, ma è un sogno che magari viene da qualche altra cosa. Ascoltiamo,
0: la voglio
1: però
0: cercare.
2: Buonasera, Enzo dalla Skoda. Ragazzi, che ricordi? Il mitico cavalluccio rosso, la macchina a pedali. Che poi all'età di 30 anni, io sono il 72, all'età di 30 anni ho regalato a mio figlio, non quelle che avevo io, gliele ho ricomprate. E mio figlio ogni volta si faceva comprare qualcosa di nuovo tra motorino, auto, camioncini,
1: però quelle che guidavi tu,
2: cavallucci rossi e vari. Praticamente nella stanza era tutto parcheggiato a spina di pesce. A un certo punto mi ho minacciato, gli ho detto: fatti regalare qualche altra cosa, ti traccio le strisce blu e mi vavo parcheggio.
1: Ci sta come ragionamento, però quelle nuove credo siano grosso modo tutte con il telecomando.
0: Molte
1: pedali,
0: sì.
1: Ce ne sono ancora, non lo so, chiedo.
0: Ma può darsi che ci siano, però sono dal sapore vintage magari. Comunque cercate la cosa del taxi, a quanto pare c'erano, però non c'era il passeggero.
1: Era
0: taxi ed era per un singolo. Cioè,
3: amici, buonasera, Ciccio.
1: Ciccio.
3: Amici, allora, quello che ricordo in particolare, vabbè, ho avuto altre cose, tricicli, biciclette, eccetera, però quello che mi ricordo che all'epoca era fighissimo era il monopattino. Mio padre me lo regalò per Natale, ovviamente tramite un finto Babbo Natale. Però all'epoca, diciamo, era
1: quello vero, ti ha regalato
3: altro. Bello proprio.
4: Sì, buongiorno ragazzi, buon pomeriggio.
1: Bene,
4: quello che più mi ricordo è la mitica Safari, bordo metallizzato,
1: la Jeep.
4: Diciamo, non ero tanto piccolo, potevo avere probabilmente una decina d'anni.
1: Ma
4: io
1: di
4: facevo
1: più
4: delle impennate esagerate.
1: La cross.
4: Oggi mi vengono i brividi. Dicono: Madonna, ma che folle che ero.
1: Ripensando tutti noi a ste minchiate che
0: come caspita facevamo, incredibile.
5: Amici, buonasera, Giovanni da Casapulta.
1: Ciao.
5: Io mi ricordo da piccolo, mi piaceva tantissimo guidare il go-kart a pedali. Praticamente sta macchina che
0: bello
5: prima il go-kart, e però dovevi pedalare. E mi ricordo che in qualche curva ci cappottavamo, ma di brutto.
0: Certo, per forza.
1: Poi prendevi il resto quando tornavi a casa. Da Cremona e Mona è così.
6: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Le skateboard, poi la BMX, la bicicletta.
7: Ragazzi, buon pomeriggio. Ragazzi, anni 90, il mitico Tenere con il tasto che da 12 passava a 24 volt ed era più veloce. È una cosa esagerata. Bellissimo.
0: Là era proprio quel periodo in cui si switchava da totale analogico a più, diciamo, evoluto, telecomandini o pedali che appunto tu premevi e andavi.
1: L'amico di prima ha parlato dello skateboard e io ho detto: ma è una cosa bellissima, perché lo vedevi nei film americani. Mi andavo a mettere sullo skateboard degli amici. Non sapevo come si portava. È difficilissimo portare lo skateboard.
0: Ma perché i pattini? Tu sapevi pattinare.
1: Grande pattinatore. Grande pattinatore. Tutt'oggi.
0: Ho detto. C'è stata la moda dei pattini pure dalle mie parti quando avevamo tipo 10-11 anni, però io negatissimo.
1: Frana sotto tutti i punti di vista.
0: Amici, tra poco ritorniamo per la seconda ora. Abbiamo un argomento bello solluccherante. No, me lo ricordo. Me lo ricordo. Si parla di città, di cose belle delle varie città.
1: Vedi che dimostra che se lo ricorda.
0: Sto

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Posso dirlo che è bello la nostalgeria, è una cosa che deve continuare anche nelle prossime stagioni, perché i ricordi che fanno parte di tutti noi sono belli da raccontare, dai, diciamo.
1: Sono belli da raccontare, ci autosblocchiamo ricordi a vicenda.
0: Sì. Multigenerazionali poi.
1: Vero.
0: Tanta roba. Comunque, Ari, ciao a tutti, amici, siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, pronti per un'altra ora insieme con un argomento molto interessante.
1: Molto interessante, sì. Poi si tratta anche di capire come collochereste questa cosa qui. Vabbè, tante cose, ma andiamo con ordine.
0: Sì, perché sennò diamo l'ansia quando stiamo entrando nel vivo, dai, senza indugiare, vai.
1: No, invece di ansia, parliamo di ansia, perché abbiamo una notizia. Per la prima volta dal 2008 il profilo del Duomo di Milano è tornato completamente visibile.
0: Salute. Milano è gran Milano. Tac, il Duomo di Milano adesso è visibile, ne? Pirlone.
1: Mancava, scusa. Sono terminati infatti i lavori di restauro che hanno interessato la Guglia Maggiore, la Madonnina, la cupola, insomma tutta quella zona lì, la struttura ottagonale che circonda la sommità della cattedrale, con la rimozione quasi totale di ponteggi, quindi i cittadini, i turisti possono finalmente anche ammirare questo monumento importante anche italiano, no?
0: Iconico mi è Massimo Boldi nel film Paparazzi che fa cadere la Madonnina.
1: Potevi dire qualsiasi riferimento
0: di qualunque
1: alla
0: cosa
1: cultura pop invece.
0: Ma no, perché qualche giorno fa, quando l'ho visto? Vabbè, una decina di giorni fa.
1: Hai rivisto Paparazzi?
0: Paparazzi, sì. E c'è lui che per fare la foto alla mazza. La mazza. La Valeria Mazza, come si chiama?
1: Capito?
0: La modella, la mazza. Mi ricordo il nome.
1: E dici, fa la foto alla mazza.
0: Aspetta, sennò qua faccio strafalcio. Valeria? Perché mazza è anche. Valeria Mazza, sì. Aspetta, fammi verificare. Valeria Mazza.
1: La foto alla mazza.
0: Tra l'altro.
1: Cosa?
0: Ma molto bella lei, Siccome... E quindi lui c'è Boldi, fa ammazza la mazza. per muoversi fa cadere la Madonnina. Vi prego, che meraviglia.
1: Vabbè, l'intervento è stato uno dei più complessi della storia recente.

0: obiettivo consolidare la struttura, perché se ne fa sempre,
1: sì,
0: e anche ristrutturare tutti i marmi che appunto la completano.
1: No, dai, i lavori vanno fatti in un certo modo, è ovvio che ci sono spese, però in questo caso sono spese fatte bene.
0: Sì, anche perché ci sono milioni di visitatori che visitano questi monumenti, e noi quindi abbiamo tantissimi.
1: Sì, certo.
0: Quindi meritano di essere ben visibili, perché l'Italia è bella, prende!
1: Che bello, però oggi facciamo un giro non solo in Italia, in tutto il mondo.
0: Sì.
1: Vogliamo chiedervi una cosa nello specifico. Sappiamo che Napoli è meravigliosa già così com'è,
0: ma
1: possiamo aggiungere una cosa che scegliete voi.
0: Potete,
1: noi non facciamo niente. Vabbè, io mi cavio, lo faccio anch'io. Dai.
0: Amici, vi solluccheriamo appunto parlando di monumenti, di simboli di altre città. Vogliamo sapere da voi: quale monumento o simbolo naturale di altre città in tutto il mondo?
1: Tutto il mondo.
0: Magari, non lo so, rubereste, lo prendete da lì e lo portate nella città di Napoli. Ci dite dove?
1: Esatto.
0: Dove lo vedreste bene?
1: Sì.
0: Perché proprio quel monumento o simbolo lì?
1: Quindi stiamo parlando sia di monumenti, quindi cose artificiali,
0: sì,
1: che simboli naturali. Ad esempio su Napoli, Castel dell'Ovo, monumento,
0: sì,
1: Vesuvio, simbolo naturale. Quindi certo, potete scegliere tra le due cose. Scegliete un monumento, un simbolo naturale di una città qualsiasi di tutto il mondo,
0: sì,
1: che secondo voi starebbe benissimo nella città di Napoli. Uno e uno solo.
0: Ti vuoi cambiare?
1: Ma io ti dico quello che per me è per eccellenza uno dei più belli al mondo, che è il Colosseo.
0: Ah, okay.
1: Dici tu, dove ce lo metti? Non lo so, però sarebbe bello. Poi anche nella pronuncia, o Colosseo.
0: Viene bene.
1: Cioè, sì, nulla togliere a il Colosseo, tanta roba, Roma è sempre Roma, però, cioè, immagina di o Colosseo, cioè, non lo so, mi piace anche il pronunciarlo.
0: Sì.
1: Ha il suo perché.
0: Io metterei anche bella Cristo Redentore.
1: Sì, di Rio?
0: Sì. Di
1: bello,
0: Rio.
1: Anche quello.
0: Ci hai anche aneddoto sulla Dalea Rio.
2: Io ruberei la Statua della Libertà che strindo con Finavolo.
0: Sì, bello.
2: Con, diciamo, barche, queste cose così, questa visita da vicino, come si fa in America.
0: Esatto, quei traghetti, certo. Poi ci sono lì anche traghetti
1: fatti apposta,
0: gratuiti, anche fatti apposta. Sì, isola artificiale, chiaramente, cose bello.
1: Mi chiedevi cosa?
0: Cosa? Hai aneddoti sulla Dalea a Rio, visto,
1: certo,
0: che ti ho ucciso?
1: Ce l'ho. A Buzzicozza. A Grasi, Buzzicona Cozza.
0: Amici,
1: se no ti dico tutto
0: via
1: il film.
0: Quindi ai vostri messaggi: quale monumento o simbolo naturale di altre città vale tutto il mondo?
1: Sì.
0: Rubereste per portarlo qui nella città di Napoli. Vogliamo sapere anche dove.
1: Sì,
0: lo piazzereste, dove sarebbe bene secondo voi?
1: Ci sta
0: 342 00 00 100. Oggi giochiamo così,
1: ci possiamo divertire alla grande, quindi sbizzarritevi con i vostri messaggi.

0: Era XX Dono, sì, alla quale
1: hai assistito
0: in diretta
1: dal vivo, perché al concerto a San Siro c'era anche
0: Lazza. Proprio Lazza, quindi sì, l'ho vista, l'ho vissuta dal vivo. Sono stato questo sabato in quel di San Siro per vedere questo concerto e devo dire sempre emozionante, nonostante le mille critiche.
1: Che bello, che bello. Vabbè, ma quelle critiche sono roba fake,
0: roba social.
1: Ho visto che ne hai parlato quando io non c'ero di questa cosa.
0: Sì.
1: E poi in giro sul web sono usciti anche video di esperti del settore, a parte che dicono che quel video abbia delle falle non veritiere, ma poi a fine concerto, come noi a fine puntata, sei più stanco di quando inizi.
0: Vabbè, una chiamica,
1: ma noi
0: sembra,
1: non ci stanchiamo mai, invece, amici, siamo sempre carichi, energici. A parte questo, vogliamo sapere
0: scioccheranza in questa seconda ora. Potete viaggiare in giro per il mondo.
1: Cioè, qua si possono creare cose che nella realtà non esistono. Esatto. Allora approfittatene. Quale monumento o simbolo naturale di altre città in tutto il mondo potete scegliere, rubereste per portarlo appunto nella città di Napoli? Diteci anche dove lo mettereste, questo monumento, questo simbolo, e raccontateci anche il perché di questa scelta.
0: Vediamo, ascoltiamo.
2: Buonasera, amici. Salvatore da Fuorigrotta. Ragazzi, io prenderei in Inghilterra il Big Ben e lo metterei al posto della statua di Garibaldi in mezzo a piazza Garibaldi. Sì, quando uno scesse la stazione ricevrà Garibaldi.
0: Vedi che ore sono?
2: Un grande monumento, cioè il Big Ben.
1: Vabbè, Garibaldi ce lo può mettere a fianco.
0: controlla gli orari, magari, dei treni.
3: Amici, Marco D'Astriano.
0: Ciao Marco.
3: Stavo pensando al Sydney Opera House.
0: Ah,
3: teatro dell'opera.
0: Bello.
3: È come se stessi bello.
1: Fantastico.
0: Non male.
1: Una scelta non banale questa.
0: No, infatti, ricercata mi piace.
4: Amici, ame, buonasera. Allora, io porterei subito direttamente a casa mia una fontana che si trova in un vicoletto a Treviso. Praticamente questa si chiama la Fontana delle Tette.
1: E che esiste?
4: Queste due tette dalle quali esce acqua potabile, quindi tu vai là vicino e ci vai a bere. Ma in passato, in occasioni speciali, da una mammella usciva il vino bianco e dall'altro rosso. Quindi tanta roba, ragazzi.
0: Comunque grazie a me, perché vedi, si scoprono tante cose. Io non conoscevo la Fontana delle Tette. Si chiama così,
1: ragazzi, ma è normale. Cioè,
0: Fontana delle Tette, e abbiamo cercato le immagini ed effettivamente, come dicevamo, cioè questa fontana e sgorga acqua.
1: Ma sì, ma è normale. Cioè, scusami, la fontana che esce l'acqua dalla bocca o dalla mano, queste escono dalle tette, va benissimo. Non è problema.
0: Sì, non c'è. Si può fare da tutte
1: la fontana del gingillo. Esce dal pistolino, ma secondo me ci stanno pure.
0: Ma non fare già.
1: Ti dico pistolino, va direttamente la mano a po' di pistolino.
5: Ciao! Oi.
6: Io sono Giuseppe. Noi ruberemmo la Torre Eiffel e la metteremmo in piazza del Bebuscito. Ciao
1: belli.
0: Però è un peccato, secondo me.
1: Però la Torre Eiffel, devo dire, io quando l'ho vista dal vivo, tanta roba, soprattutto di sera illuminata.
0: Dico, un peccato, perché la metti in piazza del Bebuscito, che è già bella così? Dico, mettila da qualche altra parte.
1: Dici tu, potrebbe stonare.
0: Forse
1: sì.
0: È bella grande la Torre Eiffel.
1: È enorme. Enorme. Vabbè, da qualche altra parte va bene, poi la puoi illuminare di tanti colori.
0: Pronto,
7: amici, buon pomeriggio, Franco della Sigla.
0: Oh, il redivivo Franco della Sigla. Ciao Franco, come stai?
7: Ciao Mario, sposo, tantissimi auguri.
0: Grazie.
7: Grazie, auguri. Ragazzi, allora, volevo iniziare dicendo che Napoli è la città più bella.
1: È giusto precisare. Queste sono le lezioni di professor Siani.
7: A parte mo Alessandro, che si è preso il telefono da mano e però immaginate un po' i trulli di Alberobello al posto delle vele di Scampia.
1: Però le vele nel tempo hanno acquisito una sorta di simbolo.
7: Geni Savassano che scendano trulli.
1: Ci hai fatto pure già la serie. Ci hai fatto
7: sì, asciuta in tutta la vita con Mencimo.
0: Folle,
7: ma ragazzi, a parte ragazzi, con tutto l'affetto per i bambini di prima, ma mettere la Torre
0: in piazza del piscino
7: è una caponata, ragazzi,
1: forse si stona troppo con quello che già c'è, però da mettere da qualche parte ci può stare, perché è bella grande, ha il suo perché la Torre Eiffel.
7: Sì, ma Enzo, scusami,
1: prego, dica.
7: La Torre Eiffel, tu preferisci tenerla davanti o dietro?
0: per Bacco.
1: Ma dipende da dove la vedi, va bene.
7: No, cioè, quella battuta di Rocco si spede, ma che fanno. Ma come la vedi la Torre Eiffel? Meglio di solo davanti, una cosa del genere. Ma non mi ricordo, pensavo che.
1: Franco, posa il fiasco. Posa il fiasco.
0: Probabilmente il professor Siani sta facendo delle lezioni. Quindi non
1: interverrà in settimana. Ciao Franco, un abbraccio, ti vogliamo bene.
0: Amici, quale monumento o simbolo naturale di altre città in tutto il mondo rubereste per portarlo nella città di Napoli? Ci dite magari anche dove lo vedreste bene, dove lo posizionereste. Tutto questo al 342 00 00 100. Beh, stanno uscendo bei spunti.
1: Sì, poi più originali, più particolari siete e più a noi piace.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, stiamo parlando, anzi stiamo facendo un viaggio in giro per il mondo.
1: Sì, letteralmente in giro per il mondo.
0: E vi stiamo chiedendo quale monumento, simbolo naturale di altre città, appunto, in tutto il mondo, rubereste per piazzarle da qualche parte in quel di Napoli. Diteci anche dove, magari vedreste bene questo,
1: lo ubichereste?
0: Dove lo ubichereste? L'ho usato poco fa questo termine.
1: Già l'hai dimenticato?
0: Sì, beh, ho ascoltato già. Ascoltiamo un po' di vocali.
1: Vediamo un po'. Arrivano.
2: Amici, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Angelo da Roma.
0: Angelo.
2: Amici, io un monumento che porterei a Napoli è il bastione di San Remi, il castello che si erge sopra Cagliari.
0: Vedi? Che
2: conosco bene perché ci ho vissuto a Cagliari.
0: Mm-mm.
2: E niente, sarebbe uno di quei monumenti belli da portare a Napoli, e lo piazzerei dopo il Virgiliano, dove comincia poi discesa Coroglio per scendere sul lungomare.
0: Ce lo vedi bene
2: sarebbe
0: là.
2: Sarebbe un punto di vista sulla città stupendo.
1: Non sarebbe male, sì, è un bel bastione.
0: No, poi mi piace il fatto che ovviamente qualcuno attinge sia da quello che apprezza in giro per il mondo, anche da esperienze di vita personali. Lui ci ha vissuto.
1: Ma se lo metti rivolto dietro è il bastione contrario. Ascoltiamo.
0: Mamma mia.
3: Alessandro da Giuliano.
0: Ciao.
3: Altro, io metterei una statua mia, altro che Bongiù di Riace.
4: Ragazzi, anzi amici, anche io toglierei la statua di Garibaldi.
0: Ma lasciatelo stare.
4: Una bella statua Sasamenda.
0: Noi cogliamo sempre l'occasione per salutare buon
1: Dovremmo
0: Rosario Verde.
1: Dovremmo farla la statua di Sasamenda.
0: Ci vorrebbe in però, realtà, quella la metterei, sì.
5: Amici, Nando da Bolzano, ragazzi, buonasera ragazzi.
0: Ciao.
5: Io porterei a Napoli, proprio a Piazza Centrale, stazione, la statua di Giulietta da Verona.
0: Voi
5: sapete, quella c'ha un'altra, gli occhi, la tetta che porta fortuna, una tetta è dorata. Secondo me a Napoli Centrale diverrebbe tutta la statua dorata.
1: Perché più la strofini più esce fuori
0: di fortuna, non ce n'è mai abbastanza.
1: Scusa, ma che
0: sono i monumenti che hanno la fontana delle tette, lì si tocca per scaramanzia.
1: Tutte persone a tette da questo punto di vista.
0: Esatto.
6: Ciao amici, Salvatore da Casoria.
0: Ciao.
6: Allora, io prenderei il ponte che sta a Brooklyn, il ponte
1: di Brooklyn,
6: come si chiama?
1: Certo. Il ponte di Brooklyn.
6: Però lo metterei da Marcellino verso Via Capri. Sai come posso farlo? Sembra un ponte che a Marcellino vai a Capri senza pigliare il vaporetto, diciamo. Ma non lo so se è curto, se è lungo, se sta allungando poco, se sta accucciando, non lo so.
0: Sai, forse si dovrebbe
1: Dipende
0: un po' allungare.
1: Che distanza.
0: Dovremmo fare un calcolo chilometrico.
1: È troppo complicato da fare adesso. Non lo
7: fare. C'è Davide Aier a cominciamo la sinto trullo perché stanotte in zero orme.
0: Questione dei trulli.
8: Adesso proprio o Tower Bridge dopo un vergine e poi torri di Pisa in giardino di Vicenza.
0: Vabbè, la torre di Pisa nel giardino proprio, mettiamola in un posto dove tutti possono apprezzarne la bellezza.
1: Trovatemi, eccolo.
0: Ma è bella la torre di Pisa, ma a Napoli. Poi come la chiami?
1: Non lo so, la torre di Napoli.
0: Sì, per
1: molto semplicemente. Però trovatemi un po'. Stavo pensando, non ci sono arrivato, magari lo trovate voi. Un posto ideale magari anche per la muraglia cinese, perché è bella lunga
0: e dovrebbe attraversare bisognerebbe capire dove mettere, in quale parte geografica è complicato.
1: Continuate con i vostri messaggi, amici. Quale monumento oppure simbolo naturale di altre città in tutto il mondo rubereste per portarlo nella città di Napoli? Ci dite anche dove ubichereste questo monumento, ormai l'ho imparata.

0: e San Giovanni ci ricordano che belle sono le ragazze. Sì.
1: Sono d'accordo, va benissimo.
0: C'era bisogno di ricordarcio, però grazie ragazzi.
1: È un promemoria che comunque
0: apprezziamo.
1: Vabbè, grazie per avercelo detto, ma soprattutto grazie a voi per i tanti messaggi amici, perché stiamo facendo un bel giro per il mondo. Quale monumento, simbolo naturale di altre città, rubereste per portarlo nella città di Napoli? Vediamo che sta uscendo.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera, Antonio da Scampia.
0: Tanto.
2: Allora, io personalmente non mi sappiamo nessun monumento.
1: Niente proprio.
2: Napoli già è bella per com'è.
1: Sì, lo sappiamo, però metticiela qualcosa.
2: Che avrei fatto fare e avrei fatto andare in porto il progetto Disneyland da Fragola.
1: E questo già, cioè ad esempio, okay. Quindi Disneyland come parco divertimenti.
0: Un parco divertimenti bello con
1: grosso.
0: Il castello e cose varie. Perché?
1: Perché Napoli sì. È la città più bella del mondo.
0: Grazie.
3: Ciao amici. Allora metterei la fontana di Trevi a Piazza Garibaldi. Starebbe bene. Ciao Angelo.
1: Fontana di Trevi è una bella scelta.
0: Bella.
1: Mi è piaciuta questa. Mi è piaciuta.
4: Amici, buonasera. Oui. Io farei come Robin Hood. Andrei a riprendere quello scudetto che ci hanno rubato nel 2018 quei signori a Torino. È un sogno che c'ho, invece andrei a prendere una di quelle 15 coppe che c'ha il Real Madrid, che se ne deve fare di 15.
1: Dici tu, sono troppe, una se si può fregare.
0: Sono monumenti quelli.
1: Vabbè, diciamo, guarda, dai. La Champions League mi è un po' un monumento.
0: La Champions.
1: No, vabbè, parlavamo di altro.
5: Più bello Romuno, non ci serve niente.
0: Certo, perché anzi, quello dice il professor Sì,
5: cosa a Napoli, qua a Milano, a Rufaglia.
1: Sì, però secondo me nella dinamica della domanda, premettendo che ovviamente già ha il suo Napoli, è ovvio, però rubacchiare qualcosa, ci sono tante belle cose in giro per il mondo.
0: Anche
1: dai,
0: perché scegliere dove metterle.
1: Te ne dico un altro, così a caso, una piramide.
0: La piramide sta bene ovunque.
1: La piramide in Egitto la prendi e ce la butti da qualche parte. Dovete far giocare un po', far viaggiare un po' la fantasia.
6: Buon pomeriggio amici. A Napoli porterei la Tour Eiffel
1: di esempio,
6: di Paris, e la posizionerei domani Mergellina, così nisci una povera.
1: Cioè solo da lontano.
0: Allora, nel mare.
1: Ah, proprio
0: nel
1: sotto.
0: Mare. C'è polemica qua.
1: Invece secondo me quella roba lì, cioè la Torre Eiffel messa che esce dall'acqua, non sarebbe male.
0: Però si arrugginisce.
1: Vabbè, sotto fai lo strato fatto apposta.
0: C'è un problema di ruggine qua.
1: Vabbè, perché scusa, se piove, quando piove che si arrugginisce.
0: Ho capito, sta tutto il giorno al mare, non credo sia carino.
1: Facciamo un po' di.
0: Io voglio sapere dove piazzate la muraglia cinese.
1: Vabbè, ti sei fissato con sta cosa.
0: Sì, perché ho pensato alla muraglia cinese, ma al tempo stesso non sapevo dove piazzarla. Quindi chiedo poi una mano.
1: Va bene.
0: Vediamo un po'.
1: Va bene, allora, premettendo che Napoli è la città più bella del mondo.
0: Devi dirlo così, professore.
1: E che quindi non serve nulla.
0: Frata,
1: facciamo questo giochino. Quale monumento, simbolo naturale di altre città in tutto il mondo, ne è pieno il mondo, appunto, rubereste per portarlo nella città di Napoli? 342-00-00100.
0: Adesso arriva Benson Moon, che a te piace tanto.
1: Lui è forte, è proprio bravo. For-

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Sai quando Francesco Gabbani si è lasciato con la compagna che gli hanno cantato?
1: Lo so.
0: Povero Gabbani, hai perduto la compagna.
1: Salutiamo Gabbani. Dai, e il gatto.
0: Oggi non avevo fatto una simpatica gag.
1: La compagna che è la Gabbanella e il gatto.
0: Ah, te lo ricordo. Che bello il film, il cartone animato La Gabbianella e il gatto.
1: Recuperatelo se non l'avete mai visto.
0: Molto profondo, mi ricordo.
1: Molto
0: bello, bello. Mi hai sbloccato il ricordo a tema nostalgia, visto che oggi è martedì. Però continuiamo con il tema invece della seconda ora. Premettendo che Napoli già è fantastica.
1: No, però
0: così
1: devi dirlo come si
0: dice. O meglio, che Napoli è la città più bella del mondo.
1: Amesce.
0: Quale monumento, fratama, o simbolo naturale di altre città
1: Sorma,
0: in tutto il mondo rubereste per portarlo nella città di Napoli? Ditecelo.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Io avevo pensato che la muraglia cinese tutto intorno al Vesuvio. Però io per il Vesuvio devo dire la verità, non portasse nessun monumento da altri posti. Però ci avrei un desiderio. Disegnare con le luci il contorno del Vesuvio.
1: La bocca?
2: Sarebbe bellissimo.
0: Proprio secondo me il contorno come se fossero dei droni che vanno intorno al Vesuvio, non la bocca del Vesuvio. Cioè proprio come se tu stessi guardando il panorama e il Vesuvio è tutto illuminato, quindi tu il contorno lo vedi tutto illuminato.
1: Vabbè,
3: io
1: anche
3: la samuraglia cinese. E la piazza sopra turna la mia suocera.
1: Cosa? Ma perché?
0: Noi siamo sempre pro suocere, però questa mi ha fatto ridere.
1: No.
4: Amici, allora io farei così. Andrei in Egitto a prendere la Sfinge, la metterei a Salerno, però gli cambierei il volto e metterei quella del mitico De Luca.
0: Ma lo sai che starebbe la faccia si presterebbe.
1: Lo sceriffo.
0: Sospira solo.
5: Amici, buonasera, Peppe da Napoli.
1: Peppe.
5: Amici, dovete fare la domanda opposta.
0: Cioè,
5: cosa portereste fuori da Napoli, in quale posto e perché?
0: Questa allora, pure si può fare.
1: Se può fare, scusa.
0: Diciamo che questa domanda può essere una controparte da fare.
1: Ma noi facciamo tutte le domande, non è che dovreste fare, la faremo.
0: Ne facciamo due al giorno, e voglia di fare domande.
6: Amici, buonasera, Angelo da Napoli.
0: Ciao.
6: Amici, io prenderei il Cristo Redentore e lo metterei a Piazza Garibaldi, in modo che tutti
1: bello alto
6: i bestemmatori, quelli là in campo, vedendo quest'opera così mastodontica,
0: si levano
6: un po' di soggezione, come dire.
0: Beh, la motivazione non è male per redimerci.
1: È bella grande, poi la statua.
0: Mi piace il senso che gli ha dato.
7: Buon amici, io farei praticamente una ruota tipo Place de la Concorde di Parigi alla Rotonda Diaz, e poi farei una bella statua della libertà verso San Giovanni a Teduccio, così quando dal Posillipo guardi verso il Golfo
0: si vede,
7: vedi sta statua della libertà e sullo sfondo il Vesuvio. Top!
1: Doppietta, fai doppietta.
0: Poi la statua della libertà, per chi l'ha vista dal vivo lo sa, è più piccola a quello che può sembrare.
1: Quando noi l'abbiamo vista dal vivo ho detto questo.
0: No, però aspetta, tu esageri, che dici questo è, no, non è che esclami,
1: però
0: questo.
1: Mi aspettavo la cosa mastodontica.
0: È più piccolina, anche perché poi c'ha la base grossa, quindi sembra un po' più grande, ma non lo è.
8: Buonasera, Cristian da Giugliano.
0: Ciao.
8: Sì, ti mettesse una bella fontana di Trevi a posto di Colonia Giuliana, che con questo calore c'è sta proprio a pannirla.
0: Ci rinfreschiamo con l'acqua.
9: Sono Antonio da Napoli.
0: Ciao.
9: Io porterei lo stadio del Real Madrid a
1: stadio
9: posto quello del Maradona.
0: Diciamo
1: per
0: che
1: la sua, perché è innovativo, comunque quello si smonta da solo.
0: Aggiornare un po' gli stadi italiani in generale non sarebbe male.
1: Sì.
10: Ciao. Buonasera.
0: Ciao.
10: Io più che un monumento prenderei tutta Amsterdam e la porterei a Napoli. Proprio tutta Amsterdam.
0: Esatto.
10: Il loro modo di vivere, di fare.
0: Sì.
10: La loro dignità, ma soprattutto la loro pulizia. Che bella Amsterdam.
1: Certo.
0: Pensavo andasse
1: le vetrine, scusa, dove le portiamo le vetrine?
0: No. Io pensavo andasse per qualche altra strada, non l'aveva detto. Ti leggo questo per chiudere, Antonio. Ciao amici, io ruberei l'aurora boreale e la piazzerei sopra il Vesuvio col mare sotto, sarebbe spettacolare. Questa mi è piaciuta.
1: Magari può succedere.
0: Bellissima.
1: Qua siamo
0: il mondo cambia.
1: È in continuo mutamento.
0: Chi lo sa?
1: Ma l'appuntamento di questo pomeriggio, amici, termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito. Regia.
1: Adesso ti è venuto bene.
0: Sì, Fabulous. Sì.
1: Vi diamo appuntamento a domani. domani, come sempre, a partire dalle ore 16, amici sempre puntuali. Ricordatevi che
0: è sempre show.
1: A domani,
0: ciao a tutti.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura arriva la prima sentenza emessa nell'ambito delle indagini relative al cosiddetto sistema Sorrento. Oggi il GUP del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di induzione indebita Francesco Di Maio, giornalista, collaboratore e componente dello staff personale dell'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, già arrestato in flagranza insieme allo stesso Di Maio il 21 maggio 2025. Subito dopo aver ricevuto 6.000 euro in contanti da un imprenditore per l'affidamento dell'appalto per i servizi di refezione scolastica dal valore di oltre 4,5 milioni di euro. Ancora la cronaca, 5 rapine in appena 48 ore tra Giuliano, Pozzuoli e Quarto. I carabinieri hanno arrestato 3 giovani ritenuti responsabili di una serie di assalti messi a segno ai danni di distributori di carburante, una tabaccheria e un'agenzia di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati veicoli, coltelli, passamontagne e gli indumenti utilizzati durante i colpi. Serviranno almeno 20 viaggi in nave per smaltire gli scarti del dragaggio a mare in corso a Bagnoli. Lo ha affermato il sindaco di Napoli e commissario alla riqualificazione Gaetano Manfredi all'indomani della partenza della prima imbarcazione alla volta del Belgio.
14: Questa prima nave sarà un po' la nave, diciamo, prova, perché esiste ovviamente una procedura di analisi del materiale di carico qui, poi c'è una procedura di analisi del materiale di scarico a Ghent. Quindi questo, diciamo, questa prima nave sarà una nave, chiamiamola, un po' di rodaggio, che consentirà di stimare con attenzione i tempi, ma noi stimiamo tonne 100.000 metri cubi di materiale, questo è l'ordine di grandezza. Io credo che ci vorranno una ventina di viaggi.
13: Cambiamo argomento, importanti novità sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona. L'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto, partendo dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi. Entro la fine di giugno è inoltre previsto un incontro con la UEFA per discutere della candidatura dello stadio in vista di UEFA Euro 2032. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti è attesa entro il prossimo mese di ottobre. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il club azzurro avrebbe intensificato l'interesse per Ezequiel Ceballos, giovane esterno offensivo del Boca Junior, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. Per il momento è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
12: Kiss Napoli Meteo.
15: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Estate piena nelle regioni meridionali, quindi anche in Campania. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, non sono mai attese grandi perturbazioni. Da segnalare per la giornata di domani un pochino di vento che rinforzerà inizialmente da sud, poi giovedì ruoterà invece da nord-ovest. Ma per il resto, ripeto, estate piena, con il caldo che si fa sì sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Resta il fatto che nelle zone interne riusciamo anche a superare i 30 gradi. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera cari amici ascoltatori, torna 442 il filo diretto di Kiss Kiss Napoli che vi terrà compagnia fino alle ore 19. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, un ringraziamento al nostro Fabio Esposito in regia, ma soprattutto andiamo e voliamo in collegamento con il padrone di casa, Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buonasera, come stai?
1: Ciao Riccardo, buonasera a tutti.
0: Tanti temi ovviamente tratteremo anche oggi, in attesa ancora che il Milan liberi Max Allegri e capire anche quello che saranno poi le strategie del Napoli. Parleremo di mercato, della situazione di Vergara, ma non solo. Vi ricordo però i numeri per mettervi in contatto con noi, lo 081 546 6873 per telefonare e parlare in diretta con il nostro Paolo Del Genio, oppure scrivete i vostri messaggi, le vostre considerazioni al nostro numero WhatsApp, il 342 00 0100. Siamo subito pronti per partire, caro Paolo, e direi di andare velocemente al telefono dove ci attende Enzo. Ciao Enzo, buonasera.
2: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera Paolo e complimenti.
1: Grazie.
2: Niente, io sono un po' diciamo avvilito, vabbè, per la scelta di Allegri, ma anche per questo seguire di voci che danno a Vergara che se ne va da Napoli. Napoli non è mai stata una società che vendeva i giovani, e vedo un presidente proprio diverso rispetto al solito. Non so se siete d'accordo con me. E poi un'altra domanda che vorrei fare a Paolo: come fa proprio il sistema, il calcio italiano? Si parla di Mancini in nazionale, quindi un tecnico secondo me abbastanza vecchio, e si mandano allenatori come Italiano ad allenare in Turchia e Palladino ancora senza squadra. E noi ci siamo presi Max Allegri, che con la rosa che abbiamo, con gli esterni che abbiamo, è un allenatore che secondo me li va a bruciare questi esterni. Non so Paolo cosa ne pensa, grazie.
0: Ciao, ciao, grazie Enzo.
1: Allora, Vergara, io penso che stiamo parlando molto di Antonio Vergara senza che ci sia nulla di concreto.
0: Esatto, bravo Paolo.
1: Quando ci sarà qualche cosa, vediamo se il Napoli lo cede. Mi dispiace molto perché è un ragazzo molto promettente, poi bisogna sempre vedere che cosa succede. Quando va via un giocatore bisogna vedere chi ne prende il posto per dare un giudizio complessivo sul mercato. In linea generale io direi che le probabilità che resti sono molto alte, perché innanzitutto è difficile fare un'offerta che soddisfi il Napoli, e in secondo luogo perché il Napoli, noi stiamo completamente dimenticando una cosa con la quale poi dovremmo fare i conti prima o poi, le benedette liste.
0: Esattamente, che Paolo.
1: Sono, che sono da comporre con grande attenzione. Quindi non si fa il mercato così a sentimento, si fa in maniera scientifica. Le liste prevedono, ricordiamolo ancora una volta, l'abbiamo fatto negli anni passati, 17 over, poi ci sono 4 che sono stati prodotti in giocatori italiani, e 4 giocatori devono essere per forza giocatori italiani, e 4 devono essere prodotti dal tuo vivaio. Ora in questo slot di 4 il Napoli mi sa che ha solo Vergara, non credo che ce ne siano altri del settore giovanile del Napoli, forse c'è Contini,
0: forse sì, Contini, con Contini siamo
1: Contini,
0: a 2
1: Contini e Vergara. Quindi già poi per arrivare a 25-26 puoi anche averne 2 soli come prodotti del tuo vivaio e già saresti a 23, poi arrivi a 25-26 perché ci sono illimitati gli under. Però qui in questo momento facciamo più fatica rispetto all'anno scorso, poi entreremo nel dettaglio presto perché adesso è proprio prematuro farlo, perché ci sono 37 giocatori in organico, quindi si farebbero solamente una serie di ipotesi. Quando saremo più vicini alla lista dei convocati, per esempio per i ritiri, potremmo farlo e scopriremo sicuramente, però questo ve lo anticipo, che qualche giocatore che l'anno scorso era nella lista under non è più nella lista under, ma deve trovare un posto nei 17 over.
0: Uno di questi è sicuramente Højlund, Paolo, che ha compiuto i 23 anni, sale direttamente nella lista 23.
1: Non lo so com'è la situazione, insomma un po' di giocatori bisogna andare a valutare se hanno fatto il passaggio da under, sì, a over, e quindi hanno bisogno di un posto nei 17. Quindi un uomo è Vergara, oltre a essere bravo è preziosissimo per la composizione della lista, e quindi è difficile da cedere in maniera così semplice. Quindi deve arrivare un'offerta mostro, che non lo so se arriva, però sinceramente non credo sia così facile.
0: Sono d'accordo con te. Torniamo al telefono dove ci attende Francesco. Buonasera.
3: Buonasera, sono Francesco da Napoli.
0: Ciao Francesco.
3: Io volevo parlare dello stadio. Secondo me lo stadio...
1: Ma scusate, un attimo, dobbiamo rispondere alla prima amica che ha chiamato, anche
0: sulla nazionale. Anche sulla nazionale, Paolo.
1: Allora, nazionali, allenatori italiani bravi che vanno all'estero, io non mi scandalizzo, non mi sorprendo più di nulla, perché il mercato è libero oramai, stiamo parlando di professionisti, quindi ci saranno sempre più, mi auguro che ci siano sempre più allenatori italiani che vanno all'estero. Questo secondo me non indebolisce il nostro calcio, lo arricchisce, perché poi se scopriamo che gli allenatori italiani bravi ce ne sono, desiderati all'estero, dobbiamo solamente fare in modo poi

0: questo lo escluderei, no? Vediamo quale sarà il sistema di gioco che poi adotterà, ma credo che l'unica cosa che possiamo dire, più che dire se farà il 3-4-2-1, il 4-2-3-1 o il 4-3-3, credo che possiamo dire che non farà il 3-5-2 per i motivi di cui sopra, cioè che abbiamo tanti attaccanti esterni.
1: Esattamente, a meno che poi non ci sarà una vera e propria rivoluzione sul mercato fatta di cessioni, ma la reputo a questo momento francamente complicata, vista anche le parole lo stesso di Laurentiis, che ha parlato di rivalutazione di determinati calciatori. Torniamo al telefono, Francesco, rieccoci.
2: Volevo dire, la questione stadio,
1: sì.
2: Secondo me De Laurentiis non l'ha fatta ancora l'aggiusto del Maradona oppure il nuovo stadio, perché fare il nuovo stadio e avere la squadra forte è difficile per una società come il Napoli attualmente. Invece se il Napoli andrà per esempio molto avanti in Champions League e vincerà un altro scudetto e diventerà una squadra molto ricca, allora, perché se noi andiamo a vedere le squadre che hanno fatto le città, le squadre che hanno fatto lo stadio, tranne la Juventus, che sappiamo gli Agnelli a Torino come sono, e anche loro stanno avendo ora dei problemi, ma tutte le altre squadre che hanno lo stadio di proprietà, vedi pure l'Atalanta quando non aveva lo stadio nuovo lottava, arrivava sempre in Champions, ora che ha fatto lo stadio nuovo no, è andato in Conference League. Quindi secondo me è un fatto economico, cioè fare la squadra forte e avere la possibilità di fare uno stadio nuovo. Volevo sapere cosa ne pensate voi.
1: È chiaro, grazie Francesco.
0: I soldi quelli sono, però in un caso, quello per quando per esempio compri un calciatore, diciamo che è un investimento molto a rischio, può andare bene, come abbiamo visto quest'anno, a volte può andare male, possono andare male tanti acquisti, quindi ti ritrovi ad aver speso cifre che poi non corrispondono al valore mostrato sul campo, al rendimento, diciamo, per meglio dire, che il calciatore riesce ad avere, quindi quel valore va a scendere. Lo stadio è un investimento abbastanza sicuro, invece quando investi sullo stadio ne ricavi da un punto di vista economico, quindi sono un po' diverse le due cose. Solamente bisogna avere la capacità di farlo bene per guadagnare, e forse il Napoli non, anzi io ti toglierei il forse, sono d'accordo con l'amico, il Napoli non l'ha mai avuta, perché quando si dice De Laurentiis non ha voluto fare quello, non ha voluto fare quell'altro, De Laurentiis evidentemente qualche cosa non ha potuto, non è che non ha voluto, perché mi sembra assurdo dire voluto per quanto riguarda delle cose che avrebbero portato dei benefici. Se uno può fare delle cose che portano dei benefici, un imprenditore le fa. Se è impossibilitato per mancanza di risorse economiche a farle, suo malgrado non le fa. Io credo che questa sia stata la motivazione. Ora, che si sblocchi la vicenda stadio, sinceramente è una serie di incassi, bisogna vedere chi lo potrebbe aiutare, quali sponsor potrebbe avere, bisognerebbe vedere tante cose, quali fondi potrebbe ricevere, proprio così improvvisamente di suo investire i 400-500 milioni minimo, che sono la cifra minima, perché se vediamo le cifre che sono state interessate per costruire gli stadi in giro per l'Europa, stadi di capienza superiore ai 60-70 mila, ci avviciniamo molto al miliardo, quindi io queste cifre qui dubito seriamente che così di punto in bianco possano essere investiti.
1: E tra l'altro, Paolo, a proposito di stadio, poi ci sarebbe anche la questione relativa al centro sportivo, che probabilmente è un'impellenza ancora superiore, che sicuramente è un costo minore, però è ovvio che se vai poi a far la somma tra centro sportivo e stadio, ci viene difficile pensare che in questo momento il solo De Laurentiis abbia le forze, diciamo così, economiche per poter realizzare il tutto, onestamente.
0: È impossibile, praticamente impossibile, ma poi bisogna vedere bene che cosa... non ci ha detto ancora De Laurentiis quando parla con tanta sicurezza e determinazione della volontà di fare uno stadio, e dice con risorse mie, noi dobbiamo credergli, pur sapendo quante difficoltà ci sono e i tempi come possono essere lunghi. Quindi io la vedo una cosa difficile, impossibile no, perché altrimenti De Laurentiis non si sarebbe avventurato in questo tipo di dialettica, perché per il momento stiamo parlando di una dialettica così forte e polemica nei confronti del comune, che gli sta dicendo che con i soldi della regione faranno uno stadio all'altezza. De Laurentiis come se non credesse a questa ipotesi, e quindi c'è questa battaglia, poi vediamo come andrà a finire.
1: Vi ricordo anche il numero per poter interagire con

0: Noi è con Paola in diretta allo 0815466873. Per noi infatti è giunto il momento di andare da Salvatore. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ciao Salvatore.
1: Complimenti per la trasmissione, complimenti Paolo. Allora Paolo, io volevo commentare, diciamo, ho provato a prendere la linea anche in giorni passati, la scelta di Allegri che a me ha mandato, ti dico la verità, un po' in depressione, perché l'ho definita una scelta vecchia e stanca per un calcio vecchio e stanco da parte di una società vecchia e stanca, nel senso che a me piaceva il Napoli, il De Laurentiis che rischiava anche con allenatori un po' più diciamo diversi dal solito circoletto, e poi temo che come ogni volta che il Napoli ha preso un gestore o presunto tale, pure come Ancelotti, il re dei gestori, è un altro tipo di livello di allenatore ancora secondo me, poi alla fine il Napoli non è andato bene, perché ha derogato a quella che è la sua natura dell'allenatore da campo, cioè l'allenatore che dà un'identità tattica forte e poi un'identità tattica anche offensiva. Cioè noi è come se avessimo perso l'identità con questa scelta di Allegri. Io di questo sono molto preoccupato, cioè del mancato entusiasmo della piazza, del mancato entusiasmo per il gioco che si proporrà, perché si dice ok, Allegri è stato un vincente, appunto è stato un vincente anni fa con un gioco che non ha mai entusiasmato, eppure poi anche le sue capacità da gestore nell'ultima esperienza non è che si sono viste tante, visto tutto quello che è successo a Milano, anche se era una situazione molto complicata. Quindi più che altro sta più uno sfogo e speriamo bene, che dire, forza Napoli, però sono veramente molto preoccupato per tutta questa serie di motivi. Vi ascolto per radio, grazie.
0: Ciao, grazie mille Salvatore. Allora, non è l'unico che fa un discorso del genere,
2: no,
0: Salvatore
2: Paolo. Motiviamo le nostre posizioni, io dico sempre che va bene. Quando mettiamo delle motivazioni vicino alle nostre posizioni, dobbiamo sempre apprezzare gli interventi. E quindi io non posso che commentare con due parole l'intervento del nostro amico. Preoccupazione legittima. Disfattismo no, perché poi disfattismo non si può fare su cose che ancora devono iniziare nemmeno. Non si può essere disfattisti su qualcosa che ancora deve iniziare. Le preoccupazioni che ha elencato con una serie di motivazioni valide relative ai risultati, non al gioco, lasciamo perdere sto gioco, mo. Gioca bene, gioca male, lasciamola perdere, questa discussione la facciamo in altri momenti, soprattutto a come ha giocato una squadra, diciamolo, quando questa squadra è sotto i nostri occhi, fa una partita, sappiamo le statistiche, abbiamo visto la partita e diciamo cose. Per fare un discorso più generale oggi, io non parlerei ora del gioco, parlerei dei risultati, e negli ultimi anni sono mancati, nell'ultima in maniera clamorosa ma anche un po' prima, sono mancati i risultati ad Allegri. Perché sono mancati i risultati? La Juventus e il Milan, le due squadre che ha allenato negli ultimi anni, con le quali in passato aveva vinto e recentemente non ha vinto più, tranne una Coppa Italia con la Juventus, sono mancati i risultati perché queste squadre, così come quando ha vinto erano squadre fatte per vincere, adesso sono squadre con le quali era impossibile fare meglio? Questa è la domanda che ci dobbiamo porci. Invece col Napoli, che è una squadra che nel suo recente passato ha dimostrato di essere da primissime posizioni, Allegri confermerà il valore dell'organico e quindi lo terrà così in alto. Ecco, questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre, con un filo di preoccupazione per quello che diceva l'amico che ha chiamato.
0: Che era un messaggio francamente giustissimo quello che diceva Francesco poco fa, perché come dicevi tu Paolo, insomma, correlato anche da una motivazione. Io credo in questo momento l'attesa sia quella forse più snervante per i tifosi, perché ci sono, non dico tante incognite, ma tante cose da scoprire di quello che poi sarà, al netto dell'arrivo ancora ufficiale di Max Allegri, perché si deve liberare dal Milan. Ci sono davvero tante incognite sulla rosa, sul come lo stesso Max Allegri vorrà gestire comunque un posto Antonio Conte, che non è semplice. Quindi onestamente lo scetticismo io lo capisco, se è correlato poi da motivazioni come quelle dell'amico poco fa lo posso anche condividere. Torniamo anche al telefono perché ci attende Ugo. Buonasera.
3: Buonasera a tutti e due.
0: Ciao Ugo.
3: Paolo, se mi consenti vorrei fare un attimo un salto indietro all'anno scorso. nell'evidente calo di rendimento di Højlund nella seconda parte della stagione, perché è attribuibile soltanto all'infortunio di De Bruyne, all'assenza di De Bruyne che sembrava essere l'unico di lanciarlo in profondità, o anche al giocatore stesso che magari era insomma anche per dettami tattici di Conte era lui a non dettare il passaggio, a non farsi vedere in profondità, a non cercare lo scatto, non lo so.
2: Io penso tutte e due le cose. Principalmente credo che il fatto che abbia dovuto giocare sempre non ha avuto più il cambio, perché quando Luca è andato via, Luca si è puntato su Lukaku a gennaio come sua alternativa, ma Lukaku in effetti, tutto sommato, a tirare le somme non è rientrato mai. Quindi a gennaio vedevamo Lukaku in panchina nella Supercoppa, pensavamo
3: Conte, perdonami se ti interrompo, forse Conte ha preteso lui il gioco proprio alla Lukaku, cioè solo spalle alla porta.
2: No, ora stavo però facendo una ricostruzione sul minutaggio eccessivo. Il minutaggio eccessivo è sicuramente una causa, per quanto sia giovane e forte, del calo di Højlund, che ha avuto poi da ogni partita ha dovuto giocare 50 palloni spalle alla porta col calcio diretto, molto faticosi quei suoi duelli, mazzate che ne ha prese, e quindi il calo era inevitabile. Non ho capito.
0: Ha detto Ugo, stiamo parlando comunque di un ragazzo ancora molto giovane di 20, sì, 23 anni.
2: Energie, cioè, infatti, se non era un ragazzo di 23 anni, dopo 5 partite usciva di scena, grazie al fatto che uno di 23 anni è riuscito a fare tutto il campionato bene, sottoposto a quel tipo di stress, con quel tipo di giocate, di soluzioni, tutte addosso a lui. Cioè non è un centravanti che era poco coinvolto, era molto coinvolto. L'assenza di De Bruyne è una concausa sicuramente, che gli avrebbe potuto far fare non il forse non cambiava proprio il rendimento, perché quel calo forse era normale che lo avesse. Poteva cambiare il fatto che segnava qualche gol in più con De Bruyne, che è uno dei più grandi rifinitori.
3: Abbiamo
2: del
3: visto l'ultima
2: mondiale.
3: Partita con l'Udinese, cosa è stato capace di fare, no?
2: Sì, sicuramente qualche gol in più l'avrebbe fatto con De Bruyne alle spalle.
0: Ugo, noi ti ringraziamo e ti...
3: Sono io che ringrazio voi, vi auguro buon proseguimento di serata.
0: Grazie, grazie mille Ugo e buona serata. Che poi comunque Paolo, tra poco torniamo anche al telefono da Ugo, io ve leggo comunque le statistiche di Højlund e sono 44 partite, 16 gol e 8 assist per 3.626.
2: No, sono buoni i numeri.
0: Io credo che i numeri siano veramente ottimi, soprattutto se li correliamo comunque ai numeri complessivi del Napoli in attacco.
2: I numeri importanti sono perché sono tutto relativo, anche i gol che fa un attaccante sono relative a quante situazioni pericolose crea la squadra, e se noi andiamo a vedere, e chi lo fa bene questo lavoro va a vedere dove è il Napoli nelle palle giocate in area di rigore avversaria, nell'XG, in tutte queste statistiche offensive il Napoli viaggia intorno alla settima ottava posizione. Quindi aver avuto il quarto miglior attacco del campionato e aver avuto il quarto miglior cannoniere del campionato significa che tutta la squadra offensivamente e lui in particolar modo hanno poi avuto una buona percentuale realizzativa, considerato quante poche occasioni hanno avuto.
0: Torniamo al telefono, ci attende Elio. Buonasera Elio.
4: Ciao carissimi, buonasera. Buon complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Elio, grazie.
4: Io pongo un quesito molto semplice, che se ne è parlato poco ultimamente. Tra un po', come ben sapete, ci sono i mondiali, no? Ecco, avete pensato che stiamo aspettando magari qualche nuovo talento che sponde ai mondiali, e quindi magari c'è questo silenzio intorno al calciomercato, cosa che c'era anche negli anni passati, se voi ricordate, no? Si aspettava i famosi Scuravi, gli Aguilera, che scoprirono quando ci fu un mondiale. Non ricordo quale, ma fu questo. Potrebbe essere una strategia anche della squadra, della società, di aspettare che finisca questo mondiale per poter cominciare a prendere qualcuno magari importante che può far bene alla nostra causa. Ultima cosa, io comunque a prescindere partirei sempre da De Bruyne l'anno prossimo. Ti ringrazio e ti ascolto per televisione. Ciao, un abbraccio forte a tutte e due.
2: Ciao. Mi auguro di no, se devo essere sincero. Cioè io credo, per il Napoli parliamo, ma credo che un po' tutte le società dovrebbero rispondere così, cioè no a questa riflessione. Oddio, qualche cosa può accadere, qualche giocatore può improvvisamente salire alla ribalta e destare l'interesse di grandi club. Innanzitutto, se un giocatore fa cose straordinarie in un mondiale, si scatena un'asta su di lui e quindi il Napoli di solito non partecipa a queste aste. Poi il Napoli mi auguro che abbia idee ben chiare ruolo per ruolo e anche profili interessanti individuati e non debba aspettare il mondiale, che tra l'altro possono essere una vetrina sì importante, ma sono anche nella migliore delle ipotesi 5, 6, 7 partite, quindi c'è anche da tenere in considerazione che quello che un giocatore dimostra durante un mondiale, se è un giocatore che sta emergendo, non è detto che sia proprio la verità su di lui. Può darsi che poi se quell'anno quel giocatore negli ultimi 3 anni, ogni anno se parliamo di un attaccante, se fa 4 gol al mondiale e esplode questo attaccante, poi andiamo a vedere la sua storia, ha segnato 3 gol a campionato negli ultimi 3 anni, io sinceramente non mi lascerei affascinare nei mondiali.
0: Poi tra l'altro Paolo ci aveva chiesto anche di De Bruyne, si riparte da De Bruyne, ti aveva chiesto insomma, io se ti devo dire la mia onestamente, ma tutta la vita riparto da De Bruyne, a patto che De Bruyne sia calato al 100% ancora nella realtà Napoli.
2: Sì, c'è questo incontro che lui vuole con Allegri ovviamente, per capire qual è l'idea. Ora si incontreranno, si parleranno e vediamo qual è l'idea di Allegri, se è un'idea che De Bruyne considera valida per esaltare le sue qualità. Io credo che con tutti i difetti di Allegri negli ultimi anni, perché ci sono stati dei difetti di Allegri negli ultimi anni, è inutile che ci raccontiamo favole fra di noi, altrimenti le squadre non avrebbero prodotto così poco e risultati così scadenti, quindi qualche cosa non ha funzionato nel calcio di Allegri negli ultimi anni, però i giocatori di qualità tipo De Bruyne invece hanno fatto sempre bene con Allegri, devo dire, inutile parlare ora di Modric, di Rabiot, cioè questo tipo di calciatori sono abbastanza gratificati dal calcio che vuole Allegri negli ultimi 30 metri, molta inventiva, molte soluzioni, molto affidarsi alle qualità individuali del calciatore, poco imbrigliare il calciatore in determinati meccanismi, quindi una serie di cose che potrebbe per esempio anche non andare a pressare molto in alto e quindi conservare le energie per la fase di possesso e non spenderle tutte, che semmai per un 34enne può essere, perché per esempio perché ha fatto così bene Modric, perché poi non è che pressava tanto il Milan e quindi Modric ha avuto la possibilità di non spendere tutte le energie che probabilmente poi a un certo punto non è più,
0: no, riusciva quindi ad avere anche più campo davanti a sé, poi
2: fare bene. Io credo che De Bruyne possa fare bene con Allegri, ora il problema è che si convinca di questo De Bruyne.
0: Insomma ruota tutto intorno a quello. Allora chiedo al nostro amico Angelo di pazientare giusto per un altro paio di minuti perché incombe la pubblicità. Ci fermiamo, giusto un pizzico di spot e poi torniamo con 442.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi!
9: Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci in diretta con 442, il nostro filo diretto. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. In collegamento c'è il nostro Paolo Del Genio. Vi ricordo anche i numeri per mettervi in collegamento con noi: lo 0815466873 per intervenire in diretta nella nostra trasmissione, oppure il nostro numero WhatsApp, il 342 000 100. Torniamo subito al telefono, dove ci aspetta Angelo. Buonasera Angelo.
12: Buonasera ragazzi, ciao Riccardo, ciao Paolo, complimenti sempre per la trasmissione, grazie sempre per l'opportunità che ci date.
0: Grazie a te Angelo.
12: Con voi. Ragazzi, volevo fare due considerazioni sostanzialmente. La prima è sull'allenatore che dir si voglia, simpatico, antipatico, cioè, però non dimentichiamoci che Max Allegri, appena il presidente ha chiamato, ha detto subito sì, cioè immediatamente, e non voglio mai pensare che un allenatore come Max Allegri non possa avere offerte da altri club anche più blasonati del Napoli. Cioè poi c'è stato questo intoppo con il Milan, la risoluzione, il milione che balla così con lì, però non dimentichiamoci che comunque il mister ha detto subito sì e ha sposato subito la causa Napoli, a prescindere da tutto. Che poi cioè anche a me non sta simpatico Max Allegri, ma io cioè non ci devo andare a cena con Max Allegri, non mi devo andare a mangiare la pizza come così anche con il signor Conte. A me Conte non mi è mai stato simpatico, però a tratti mi ha fatto anche divertire, e devo dire che a tratti anche le squadre di Max Allegri hanno fatto divertire. Cioè prendiamo, purtroppo noi abbiamo la memoria corta, prendiamo in considerazione solo l'ultima stagione col Milan, che comunque diciamo che il Milan, cioè a prescindere dall'allenatore, ci sono state tutta una serie di problematiche nell'ambiente Milan, vuoi con l'amministratore delegato, vuoi con Ibrahimovic, vuoi con chi ci pare, che comunque insomma non hanno creato un ambiente felicissimo al signor Allegri. Questa è la mia prima considerazione, e poi vi volevo fare solo un'altra considerazione su Højlund, per quanto riguarda, poi vi ascolto per radio, io vado a raffica, poi vi ascolto per radio le risposte, così lascio spazio agli altri. Su Højlund comunque mi riallaccio al discorso dell'amico di prima. Sì, ok, spalle alla porta, però non dimentichiamoci che sostanzialmente ci sono stati giocatori che hanno fatto la loro storia a spalle alla porta, come il principe Milito nell'Inter, cioè ha giocato secondo me una carriera intera a spalle alla porta. Vero è anche che però aveva dei supporti magari sulle fasce come Maicon, l'Inter del triplete mi posso ricordare, dove veniva servito e quindi aveva anche l'opportunità di finalizzare, cosa che magari quest'anno con Højlund non c'è stata. Vi ringrazio, magari ascolto le vostre considerazioni per radio. Grazie ragazzi.
0: Ciao ciao, grazie Angelo. Paolo.
2: Ma spalle alla porta è una riduzione un po' superficiale della definizione del ruolo, perché il centravanti gioca a spalle alla porta. Il centravanti non può giocare faccia alla porta, perché altrimenti non vede quello che stanno facendo i compagni che impostano l'azione. Proprio la metto giù in una maniera più semplice possibile per fare capire che il centravanti deve giocare spalle alla porta. Poi arriva il momento in cui lo sviluppo dell'azione ti porta ad attaccare lo spazio, a chiedere un 1-2, quindi ti giri dalla posizione iniziale, ma la posizione iniziale del centravanti è spalle alla porta avversaria, è per avere faccia, cioè quindi vedere i compagni che stanno facendo e quindi muoversi di conseguenza. Quindi questa storia che sento dire veramente mi fa venire i brividi quando sento dire fa giocare il centravanti spalle alla porta, e per forza, come fa a giocare il centravanti? Negli occhi dietro la testa, guarda il portiere avversario e sa cosa succede alle sue spalle. Spero di aver una volta spiegato per l'ennesima volta questa cosa, ma sono convinto che molti continueranno a dire sta fesseria che il centravanti non deve giocare spalle alla porta. Il centravanti deve giocare spalle alla porta, il problema è che non gli devi buttare il pallone addosso da 70 metri tutta la partita, farlo arrivare il pallone in maniera diversa, servirlo in maniera alternata, cercare gli 1-2, cercare lo scambio, dettare la profondità, attaccare la mini profondità, fare una serie di movimenti che con un certo tipo di sviluppo sono più facili, invece di ricorrere quasi sempre alla soluzione di giocare su di lui. Questo è stato il problema in certe gare per Højlund. L'altra qual era, Rica?
0: No, poi dopo ti voglio leggere anche un altro messaggio, poi ovviamente la prima, dopo del nostro amico di prima, ti parlavo ovviamente di Max Allegri, la questione del simpatico, non simpatico,
2: Sì, mi sono ricordato. Ma guarda, su Max Allegri c'è poco da dire, lui a volte ha giocato anche bene, ma io ti dirò di più, che ha giocato bene anche alcune partite quest'anno, perché i derby che ha vinto se li è giocati faccia a faccia, non è che se li è giocati tutto sulla difensiva contro l'Inter, ha avuto un po' di fortuna, ma li ha vinti meritatamente i derby, quindi alcune buone partite le ha fatte. Il problema è che è venuto clamorosamente meno a nella parte finale del campionato e per quasi tutta la stagione nelle partite interne con le medio piccole.
0: Esatto.
2: ha fatto molta fatica e lì io credo che lui debba riflettere su perché questo è successo e apportare dei correttivi, sperando che i correttivi possano essere i più semplici del mondo. Come dicono molti, il correttivo non c'è bisogno, sono i giocatori del Napoli che sono più adatti a fare determinate cose di quanto non lo fossero quelli del Milan. Speriamo che così, io non sono sicuro che sia così, credo che ci debba mettere anche lì qualche cosa.
0: Guarda, non a caso Paolo è arrivato anche un messaggio da Jenny da Ponticelli che scrive: il Milan di Allegri ha chiuso il campionato da settimo in classifica per quanto riguarda le gare casalinghe, ma secondo in classifica per quelle in trasferta. Numeri legati secondo te al sistema di gioco, quello di Max Allegri?
2: Non lo so, guarda, io la maggior parte le ho viste ovviamente, quindi adesso ogni partita poi ha una storia a sé. Quello che a me non piaceva del Milan di quest'anno, vittoria, pareggio, sconfitta, piccola, medio piccola, eccetera, era questa volontà di aspettare troppo. Ho visto delle squadre modeste nell'ultima giornata, il Cagliari, altre squadre non di grandissima qualità e non di grandissima qualità nel palleggio, no? Ho visto palleggiare molto comodamente al Meazze contro il Milan per la semplicissima ragione che il Milan è la squadra, e questo lo dice una statistica, non lo dico io, che pressa meno bene. Il PPDA è l'ultima, è una delle ultime, 17esima, 18esima, è l'ultima tra le big, cioè non va a pressare, aspetta gli avversari con il blocco basso, nella migliore delle ipotesi medio-basso. E questo, diciamo che per una squadra forte comunque, da zone alte della classifica, è una scelta discutibilissima, sulla quale io spero che Allegri intervenga.
0: Andiamo al telefono, anzi torniamo al telefono perché ci aspetta Andrea. Buonasera Andrea.
13: Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione, grazie per la possibilità che ci date di intervenire.
0: Grazie. Dovevo
13: esprimere un mio pensiero in relazione alla scelta dell'allenatore e penso che si stiano prendendo delle scelte, dei giudizi troppo affrettati. Perché io credo che al netto del gioco poco spettacolare, Max Allegri negli ultimi sei anni, dove 2 anni è stato fermo, ha fatto brutta figura su 2 panchine dove hanno fatto brutta figura alla Juve altri 3-4 allenatori e al Milan altri come Fonseca e mi sembra anche un altro. Io penso che queste siano state delle società allo sbando a livello organizzativo.
2: Fonseca con Sessao al Milan, Thiago Motta, esatto. Tudor alla esatto. Juventus, su questa hai ragione.
13: Esatto, quindi credo che un po' c'entri anche la disorganizzazione generale di queste società che da tempo stanno cercando di rialzarsi ma non fanno nulla con progettualità, a differenza del Napoli, e quindi si trovano ogni anno a spendere 100, 150, 200 milioni e stare sempre lì tra il quarto, il quinto, il sesto, come quest'anno la Juventus. Io penso che l'ambiente Napoli ha bisogno di compattarsi, il presidente debba fare uno sforzo per dare 3-4 pedine per allungare la rosa, visto le 50-52 giornate che ci aspettano, fare un'unica arma, un corpo, dare fiducia al mister, far parlare comunque, cercare di far parlare il campo e non partire prevenuti condizionando l'ambiente fin da subito. Solo questo.
0: Grazie mille Andrea, grazie. Un abbraccio.
13: Grazie.
2: Io individuo l'intervento, cambierei solamente allungare la rosa, che non si può allungare, anzi si deve accorciare,
0: sì.
2: Direi metterci un po' di qualità dentro, ecco, questo bisogna fare, però numericamente parlando bisogna straccorciare, perché ne abbiamo 37, bisogna venderne, dare in prestito, insomma non considerare a disposizione molti, perché farebbero confusione durante i ritiri precampionati e durante gli allenamenti. Più di 30 giocatori non servono per fare allenamenti, anzi diventa complicato gestire. B, ci sarebbe poi una problematica se non si dovesse riuscire a sfoltire per l'inizio del campionato la rosa, ci sarebbe una problematica che tutto l'anno alcuni giocatori sarebbero tesserati, quindi sarebbero pagati, sarebbero diciamo a libro paga del Napoli, ma non sarebbero utilizzabili per il famoso discorso che abbiamo fatto prima, quello relativo alle liste. Io credo che i tagli devono essere molti e spero anche che le uscite siano molto veloci, nel senso evitiamo di vedere in ritiro, se possibile, dei calciatori sui quali già, allora, se per esempio dobbiamo portare in ritiro Marianucci, Rafa Marin, Asa e Lang, va bene, perché Allegri deve giudicare se tenerli o meno, ma io con tutto il rispetto non vorrei vedere in ritiro un Gonce, Kajust, Lindström, che dira, cioè tutti i giocatori che già sappiamo che non rientrano nel progetto tecnico del Napoli.
0: No, no, è giustissima come osservazione. Paolo, tra poco torniamo a parlare anche di Napoli, però inevitabilmente ci avviciniamo anche al Mondiale. Ti voglio leggere un messaggio, anzi sono diverse domande da Ciro su WhatsApp, che ti chiede: uno, per chi tifi al Mondiale? Due, qual è per te la squadra più forte in questo momento? Tre, chi lo vincerà il Mondiale? E chi è il calciatore più forte al mondo? Queste quattro domande ti fa Ciro.
2: Ma sinceramente sono talmente tifoso del Napoli e mi stresso talmente tanto da tanti anni per il fatto che sono così tifoso del Napoli che una volta che posso guardare una manifestazione bello rilassato non tifo per nessuno. Poi c'è sempre da parte nostra, abbiamo detto molte volte, un po' di collegamento più che tifo con l'Argentina, però non significa tifare, ecco, significa avere un po' di simpatia. Poi chiaramente lavoro anche per il Belgio, per la Scozia, perché ci sono, per l'Uruguay perché c'è Oliveira, per il Belgio e per la Scozia perché ci sono Lukaku, De Bruyne, McTominay. Se gioca Lang non è che avrò una simpatia particolare per l'Olanda per questo motivo, ma mi auguro che faccia bene per il bene suo e del Napoli, insomma sempre un condizionato dal Napoli, però in linea di massima devo dire la verità, non tiferò per nessuno, non farò il tifo per una squadra. Sulla favorita credo che la Francia è la favorita, con la Spagna è quella che gioca meglio, la Francia è quella che ha delle individualità superiori. Cioè se fossimo a dover presentare un campionato di 38 giornate io direi la Spagna, perché col gioco poi si arriva alle vittorie, però visto che parliamo di una manifestazione veloce dove poi alla fine dagli ottavi in poi non sarà difficile che le partite vengano decise ai calci di rigore, e lì diventa poi pronostico molto molto a rischio, anche se ripeto queste sono le squadre più forti.
0: Chi è il calciatore più forte al mondo invece, Paolo, al momento, per completare le domande di Ciro?
2: Ma dipende da che cosa stiamo parlando, dai ruoli. A me piacciono tantissimo anche Pedri e Kimmich per parlare di centrocampisti, oppure che ne so, Hakimi per parlare di esterni, oppure di attaccanti ce ne sono tanti, c'è Holland chiaramente, c'è Mbappé, c'è Lamine Yamal, c'è Olise, ce ne sono tanti. Non ci sono in questo momento Messi e Ronaldo, esatto. che ci sono per carità, però non sono più, sono sempre forti ma non sono più dominanti come lo sono stati per tanti anni. Io sinceramente vedo tutti molto bravi, però i 20 e passa anni a livello così alto di Messi e Ronaldo, parlando del calcio contemporaneo, senza andare a scomodare Diego ovviamente, Pelé e tutti gli altri, però se parliamo di calciatori dell'era moderna sarà molto difficile non raggiungere il livello di rendimento, ma la continuità per oltre 20 anni di Messi e Ronaldo secondo me è qualcosa di quasi irripetibile. Come sono stressati oggi i calciatori che giocano 50, 60, 70 partite all'anno, come si gioca oggi con dei ritmi molto alti, veramente questi due hanno fatto qualcosa di straordinario.
0: Creando un gap incredibile anche con gli altri fuori classe che ovviamente c'erano nel corso delle varie epoche che hanno attraversato gli stessi Ronaldo e Leo Messi. Torniamo a...
2: il semplice fatto che sono ancora lì, ora non mi ricordo, abbiamo perso pure il conto che mondiale è per loro, il quinto, il sesto, ti fa capire veramente, sì è vero, si sono un po' andati a rilassare, nel senso che giocano uno nel campionato dell'arabo e un altro gioca nel campionato degli Stati Uniti, quindi un po' di stress in meno rispetto a giocare in Spagna, in Inghilterra, la stessa Italia. Però comunque poi quando vanno in nazionale tengono ancora a botta, certo, ad alto livello.
0: Torniamo al telefono, ci attende Salvatore, buonasera.
14: Sì, buonasera. Allora, due domande per Paolo. Allora, premesso che Allegri sarà l'allenatore del Napoli, no, però mettiamo caso che dovesse saltare, volevo sapere da Paolo chi prenderebbe tra Thiago Motta e Palladino e perché. E poi la seconda domanda, Paolo, se tu l'anno prossimo punteresti come vice Højlund su Lukaku oppure lo cederesti per prendere un giovane e chi. Grazie, buona serata.
2: Ma allora ti rispondo per risponderti sulla mia preferenza fra il calcio di Thiago Motta e quello che ha fatto vedere finora Palladino, che però è giovanissimo e può sicuramente apportare modifiche al suo calcio, perché se stiamo auspicando che le apporti Allegri, figuriamoci se non possiamo pensare che le apporti Palladino. Per quello che hanno fatto vedere finora io ho apprezzato più il calcio di Thiago Motta, però Palladino è sicuramente anche lui un buon allenatore. Per quanto riguarda invece l'altra, qual era?
0: Se un giovane in questo momento, se c'è qualche giovane in particolare che ti piacerebbe anche vedere a Napoli, Paolo.
2: Ma ci sono tanti giocatori che mi piacerebbe vedere a Napoli. Ora vediamo di capire quello che si può fare su questo mercato. I giovani, che cosa intendiamo per giovani? Io credo che il Napoli non possa più permettersi il lusso di prendere i giocatori di 30 anni come ha fatto, di 28, 29, 30 anni, e fargli firmare dei quadriennali come ha fatto negli ultimi anni, pagando 30 milioni per i cartellini, avendo ingaggi che arrivano intorno ai 5 milioni. Però credo che il Napoli, e la domanda era su Lukaku.
0: E poi c'è anche quella di Lukaku. Ah no, questa c'è anche dopo una domanda a proposito dei giovani che ti leggo dopo la pubblicità, però.
2: Guarda, a me diciamo il taglio, cioè la cessione di Lukaku non mi farà esultare, perché lo considero un giocatore che se sta bene fa la differenza comunque, però mi rendo conto che è un po' difficile gestire un Lukaku riserva, nettamente riserva di Højlund, che non prende il ritmo partita, che non si sente centrale nella squadra, quindi alla fine spero che si arrivi alla soluzione di prendere qualcuno più giovane che venga a fare il vice di Højlund.
0: Poi c'è anche il discorso
2: più disponibile a questo ruolo, cioè con un passato meno, perché poi il passato di Lukaku
0: era bello turbolento anche quello, ne hanno parlato
2: turbolento, però è un passato di giocatore che ha fatto sempre il titolare nella sua carriera, dovunque è stato fatto sempre il titolare, questo è il primo anno dove non ha giocato, non è che ha fatto la riserva, quindi non lo so se Lukaku è proprio il classico giocatore che sta lì, qualche volta dà il cambio a Højlund, qualche volta subentra, qualche volta l'affianca. Credo che dovrebbe avere un ruolo più importante nella parte finale della sua carriera, quindi non lo vedo adattissimo in una squadra che comunque punta decisamente su Højlund, quindi prenderei uno forse indipendentemente dall'età, diciamo dai 23, 27, 28 anni, che non ha avuto finora la grande chance e accetta di venire a Napoli partendo in questa posizione di vice.
0: Senza dimenticare l'ingaggio percepito da Lukaku, perché altro obiettivo del Napoli inevitabilmente è quello di abbassare il monte ingaggi. Detto questo, Paolo, dobbiamo fermarci per l'ultimo mini break, giusto 2 minuti, e poi torniamo con il rush finale di 4-4-2.
15: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro, e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità, cambi illimitati inclusi, condizioni su volotea.com.
16: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
17: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
16: Certo.
17: certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
18: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
19: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
18: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
20: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
21: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Rieccoci tornati con 4-4-2. Riccardo Catapano in collegamento, il nostro Paolo Del Genio. Paolo, ti chiedono, a proposito di quello che stavamo dicendo poco fa, a proposito dell'attaccante, qualora Lukaku poi dovesse andar via, Luigi fa il nome di Davis dell'Udinese, e ti chiedono poi se c'è un calciatore in particolar modo che invece tu vedresti in questo momento bene insieme proprio a Rasmus Højlund in questa alternanza.
2: No, io Davis lo vedo benissimo, non bene, però lo considero un giocatore che può ambire a fare il titolare anche in una squadra forte, quindi poi lì bisognerebbe veramente avere la capacità di fare una gestione alla pari, di avere una gestione alla pari, perché non lo considero molto inferiore a Højlund, lo considero un giocatore veramente forte, e quindi considerandolo forte io, figurati come lo considera l'Udinese forte. Che se ci ha chiesto 35 per Luca, credo che non è che ci regali Davis, quindi la vedo complicata per questo, per il giocatore non si discute.
0: Assolutamente sì, poi tra l'altro diversi giocatori dell'Udinese richiesti, notizia di quest'oggi, oltre Sole anche a Atta in orbita Inter, quindi non credo che l'Udinese poi vorrà svendere tanto quelli che sono i propri talenti.
2: Hanno avuto la capacità di vendere bene uno non fenomenale, possiamo dirlo, senza offendere nessuno, cioè Luca, e ora quelli là buoni che c'hanno li vorranno vendere bene, immagino.
0: Assolutamente sì. Torniamo al telefono, ci attende Daniele, buonasera
22: signori. Intanto complimenti per la trasmissione, che vi seguo spesso.
0: Grazie,
22: è la prima volta che riesco a prendere la linea. No, volevo chiedere insomma un po' a entrambi, un po' la cosa che temo sia un ridimensionamento, diciamo, dal punto di vista della rosa della squadra, no? In vista di questo spending review che comunque è previsto per l'abbassamento del test ingaggi, insomma la rosa allungata, tutte queste cose qua, io temo insomma che il presidente, che è sempre stato molto abile insomma nella compravendita, comincia un pochettino a vendere purtroppo i pezzi pregiati, come ben sappiamo spesso hanno mercato, no? Poi qualcun altro andrà via, come anche sa, quindi ho paura un pochettino di...
0: Non è detto, Daniele, attenzione, non è detto che anche sa vada via.
22: No, vabbè, io parlo da profano, insomma, gli esperti siete voi. Poi mi chiedevo anche, in merito alla questione Stato, siccome poi molte società investono, no? Poi mi fa pensare questo discorso, un po' di discorso del passato, come fece Pozzo all'epoca con questo diritto di superficie, perché pare questo, io da abitante di Fuorigrotta lo vivo, no? Lo stadio mi piacerebbe se fosse rivalutato in un certo senso, se magari troveranno mai un accordo da questo punto di vista. E l'ultima domanda che riguarda l'allenatore, anche a me non è molto simpatico, insomma non mi piace tanto come calcio, non lo so, lo vedo...
0: Non ti scalda il cuore, Max Allegri?
22: No, assolutamente okay. No, vabbè, sempre da profano, insomma, da diffuso faccio questo ragionamento, perché assolutamente non ho le competenze per poterlo giudicare a livello tecnico, però dico, secondo me noi in Italia abbiamo una grossa crisi proprio dei difensori, cioè non abbiamo più quello zoccolo duro che avevamo una volta, cioè non c'è più la struttura del nostro calcio che comunque metteva perché mi ricordo le partite di Champions di tanti anni fa, insomma, i più grandi calciatori sudavano. Io vedo che comunque anche quest'anno abbiamo subito tanti gol e penso che comunque Allegri non possa dare questa solidità in un certo senso. Però opinione sempre da.
0: Certamente, certamente. Daniele, grazie mille per aver telefonato. Buona serata.
22: Grazie, buona
0: alla serata. Prossima. Grazie, grazie mille.
2: Ma... Allora, innanzitutto facciamo una precisazione sul discorso stadio. Mettersi d'accordo, sì, è un auspicio valido, cioè fra il Napoli e il Comune. Per quanto riguarda l'accordo con il Napoli, c'è da mettersi d'accordo.
0: Certo.
2: Ma per quanto riguarda il Maradona, i lavori sono partiti. Non è che devono partire. L'accordo fra Comune e Regione, che ha stanziato una bella cifra per riqualificare, ammodernare, non usiamo la parola che vogliamo, il Maradona, per avere poi il diritto di essere una delle città che ospiteremo gli europei del 2032, sono iniziati proprio pochi giorni fa. È stato spiegato dall'assessore Cosenza, che è stato messo il primo dei 28-32, adesso non ricordo, pilastri che dovranno essere messi. Sono iniziati i lavori attraverso la curva B per l'anello, per il terzo anello, e poi ci sarà una zona riservata agli skybox. Quindi questo progetto per riammodernare il San Paolo è fatto, bello, che è siglato, i soldi ci sono e i lavori sono iniziati, e si conviverà, nel senso che poi verrà chiuso settore per settore, piccoli spazi, ma non impedirà mai al Napoli di poter giocare lì. Quindi questo è un discorso. Poi che il Napoli trovi l'accordo e De Laurentiis trovi la voglia di continuare lì, o trovi le risorse e il modo di farne un altro, questo è quasi un altro tipo di discorso, insomma. Però il Maradona si riqualifica, questo sì, è poco ma sicuro. A proposito di ridimensionamento,
0: io te lo dico subito, non sono d'accordo su questo termine ridimensionamento, né tantomeno me lo aspetto.
2: Non credo che sia all'orizzonte, e spiego subito perché, poi sentiamo anche il tuo parere. Spiego subito perché per me una squadra si ridimensiona se cede i giocatori migliori che hanno avuto un grande rendimento. Facciamo i nomi: se il Napoli sta per cedere McTominay, Højlund e questi giocatori qui, allora, e poi li vuole sostituire con dei giovani che sono delle scommesse, allora potremmo parlare di ridimensionamento. Ma qualora i giocatori a partire fossero anche dei grandi nomi come Anguissa e come Lukaku, io non parlerei di ridimensionamento, perché parlerei di giocatori che per motivi fisici nell'ultimo anno non hanno dato quasi nessun contributo. Quindi questo è il punto da fare. Se va via qualche grande nome che ha avuto però grandi problemi fisici ed è in un'evidente fase calante, e non è detto che sia il ridimensionamento, ma addirittura chi arriva potrebbe proporre un upgrade, perché arriva qualcuno più giovane con meno nome ma in grado di avere un rendimento superiore.
0: Non ho nulla da aggiungere, Paolo, a quello che hai detto, mi trovi d'accordissimo. Abbiamo l'ultimissima telefonata, giusto un minutino, andiamo da Antonio, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, saluti a tutti, a Paolo, e complimenti per la trasmissione. Io veramente volevo dire due cose, non so se è il tempo, dico la prima poi.
0: Vai Antonio, hai un minutino di tempo, anzi anche meno, per poi far rispondere Paolo.
1: Paolo, che io praticamente una statistica. Ho visto che in Italia il 23% dei passaggi è all'indietro, in Spagna è l'11%, in Inghilterra è al 6%. Se questo è un indice che ci fa capire la differenza del calcio in Italia, in Inghilterra e in Spagna. E poi
2: è un indice che ci fa capire che abbiamo meno qualità come giocatori, ma soprattutto che come allenatori abbiamo degli allenatori ancora troppo incrippati, che non hanno coraggio ai calciatori, scusate la parola, ma è bella rendere idea. Quindi io do molte colpe agli allenatori, che sono troppo prudenti in Italia, la maggior parte, senza generalizzare mai.
1: La seconda cosa è che volevo elogiare Paolo per la sua capacità di criticare, ma sempre in maniera costruttiva. Io sento tanti critici che praticamente quando criticano una formazione, un risultato, come se loro sono sicuri che se si fosse fatto come diceva loro la squadra avrebbe vinto. Invece l'onestà intellettuale di Paolo ha portato sempre a dire: questa è la mia idea, poi non sappiamo le cose come potevano andare. Quindi è la vera critica costruttiva, ma purtroppo solo, speriamo, per fortuna lo teniamo noi a Paolo, che sono pochi altri fanno la stessa cosa, e lo volevo elogiarvi.
2: Grazie, però io direi, senza dire che io...
0: Grazie, grazie Antonio, un abbraccio forte, che siamo in chiusura, io sono d'accordissimo.
2: Quando noi diciamo qualche cosa che si potrebbe fare, siamo obbligati ad aggiungere, però non è detto che facendo questa certo. cosa le cose andavano meglio, perché tutto quello che non si può dimostrare non si può affermare con assoluta certezza che è migliore, però si può argomentare, si può fare dibattito, ma avere queste certezze nel calcio, io dico sempre una frase mia, questa è mia, credetemi, questa frase qui: il calcio lo capisce chi ha capito che il calcio non si capisce.
0: E con questa, caro Paolo, siamo giunti ai saluti finali per l'edizione odierna di 442. Ovviamente ti ritroviamo domani a partire dalle 18. Grazie, è sempre un grande piacere essere qui con il nostro Paolo Del Genio.
2: Grazie.
0: Grazie. No. Grazie ancora al nostro Paolo Del Genio, che ritroverete domani con 442 a partire dalle 18. Grazie al nostro Fabio Esposito. La trasmissione termina qui, ma restate incollati su Kiss Kiss Napoli. Tra poco le ultime notizie e poi a partire dalle 19 un'ora di filo diretto, il calcio della sera insieme ad Emanuele Calaiò e Marcello Calvano. Da Riccardo Catapano è tutto, l'augurio di una buona serata.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
24: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura arriva la prima sentenza emessa nell'ambito delle indagini relative al cosiddetto sistema Sorrento. Oggi il gruppo del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di induzione indebita Francesco Di Maio, giornalista, collaboratore e componente dello staff personale dell'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, già arrestato in flagranza insieme allo stesso Di Maio il 21 maggio 2025, subito dopo aver ricevuto 6.000 euro in contanti da un imprenditore per l'affidamento dell'appalto per i servizi di refezione scolastica dal valore di oltre 4,5 milioni di euro. Ancora cronaca, 5 rapine in appena 48 ore tra Giuliano, Pozzuoli e Quarto. I carabinieri hanno arrestato 3 giovani ritenuti responsabili di una serie di assalti messi a segno ai danni di distributori di carburante, una tabaccheria e un'agenzia di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati veicoli, coltelli, passamontagna e gli indumenti utilizzati durante i colpi. Serviranno almeno 20 viaggi in nave per smaltire gli scarti del dragaggio a mare in corso a Bagnoli. Lo ha affermato il sindaco di Napoli e commissario della riqualificazione Gaetano Manfredi all'indomani della partenza della prima imbarcazione alla volta del Belgio. Sentiamo le sue parole.
25: Questa prima nave sarà un po' la nave, diciamo, prova, perché esiste ovviamente una procedura di analisi del materiale di carico qui, poi c'è una procedura di analisi del materiale di scarico a Ghent. Quindi questa prima nave sarà una nave, chiamiamola un po' di rodaggio, che consentirà di stimare con attenzione i tempi, ma noi stimiamo tonne 100.000 metri cubi di materiale, questo è l'ordine di grandezza. Io credo che ci vorranno una ventina di viaggi.
0: Cambiamo argomento, importanti novità sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L'assessore alle infrastrutture del comune Edoardo Cosenza ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto, partendo dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi. Entro la fine di giugno è inoltre previsto un incontro con la UEFA per discutere sulla candidatura dello stadio in vista di UEFA Euro 2032. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti è attesa infatti entro il prossimo ottobre. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il club azzurro avrebbe intensificato l'interesse per Ezequiel Ceballos, giovane esterno offensivo del Boca Juniors, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. Per il momento è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Un'altra giornata in cui non possiamo annunciare nostro malgrado l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Dobbiamo attendere, come già vi abbiamo anticipato ieri, ancora qualche giorno, al massimo una settimana, sì. Perché la situazione in seno al Milan con la società che di fatto praticamente ancora non si è riformata dopo il colpone di spugna avvenuto al termine dello scorso campionato, Zlatan Ibrahimovic che continua a mettersi un po' di traverso con Massimiliano Allegri per quanto riguarda la risoluzione del contratto, nel Napoli sono tutto sommato ancora tranquilli e il range di tempo che si sono dati in società è appunto una settimana circa, e poi speriamo che si risolverà finalmente questa grana che onestamente non mi aspettavo potesse accadere, ma tant'è, non possiamo far altro che attendere e sperare soprattutto nel buon senso, questo mi viene da dire, Manu.
0: No, assolutamente sì. Ovviamente io me lo potevo aspettare visto i casini che succedono in casa Milan, Marcello, perché al di là che ci ha messo del suo Allegri della qualificazione della Champions, però con una società un po' allo sbando è normale che staff e giocatori qualcosina viene a tralasciare se ci sta questo caos. Quindi se si sta aspettando così tanto è grazie al casino che sta succedendo in casa Milan con la dirigenza, perché per questioni comunque di buonuscite burocratiche tutto quanto Allegri non si può liberare. Ci si aspetta che nel giro di una settimana, noi avevamo detto più o meno per metà giugno, e spero che si possa risolvere, però nello stesso tempo io penso che il mercato del Napoli già si sta iniziando a fare con le direttive di Massimiliano Allegri. Poi questo sicuramente tra lui e Manna, secondo me ci stanno rapporti e ci stanno contatti stretti, e poi almeno così si portano avanti con il lavoro laddove poi si trova la quadra che poi Massimiliano Allegri diventi allenatore del Napoli. L'unica cosa che dispiace è che più passa il tempo più bisogna comunque programmare, siamo alle porte comunque del ritiro. Si fanno tanti nomi in entrata, però una cosa è certa, che Manna già può incominciare a lavorare soprattutto in uscita, perché in rosa ci sono 36-37 giocatori, devi comunque completare una rosa di 24-25 per affrontare la stagione, quindi in uscita c'è tanto lavoro da fare. E poi c'è l'incognita comunque mondiale, perché come tu ben sai nei mondiali si riesce a pescare giocatori che comunque sai ti possono piacere, li puoi pagare a poco e possono fare delle plusvalenze importanti, oppure anche modo per vedere all'opera magari i giocatori del Napoli in nazionale, per vedere se qualcuno magari si rivitalizza per poi magari venderlo o tenerlo.
1: Il riferimento è soprattutto legato a Noah Lang, il calciatore dell'Olanda convocato. Per gli altri invece, per quanto riguarda De Bruyne o Lukaku, credo che a prescindere dal mondiale sia un discorso legato ai progetti a medio termine di questi due calciatori che hanno ancora un anno di contratto con il Napoli. Lì è legato soprattutto ai discorsi di Massimiliano Allegri, come vede questi due calciatori, come vuole inserirli nel suo disegno tattico a prescindere dal mondiale, anche perché sia Lukaku che De Bruyne non hanno granché da dimostrare se non giocarsi al meglio quello che per loro è l'ultimo mondiale della carriera.
0: È l'ultimo mondiale, come giustamente professionisti si augurano di finire comunque una carriera ottima, comunque chiudendo con un mondiale fatto come si deve, e magari quello è la spinta per capire se, vedendo il mondiale del Belgio, capire se Lukaku e De Bruyne ti possono essere utili per il prossimo anno. Poi solo Allegri potrà capirlo, come possono essere funzionali al suo modo di giocare, anche perché questi due hanno un anno di contratto ma con ingaggi pesanti. Sì. E quindi per questo De Laurentiis dice: se fanno parte del progetto che Allegri li vuole, è bene, però si devono mettere anche loro in carreggiata, non sono più ragazzini, ci saranno delle rotazioni, non possono aspettarsi di giocare titolari a quest'età, e visto gli infortuni che hanno avuto, però lo vedremo anche come stanno fisicamente al mondiale.
1: E allora siamo pronti a partire con il nostro filo diretto 0815466873 per intervenire e chiacchierare con noi, per i vostri WhatsApp audio e testuali invece il numero è il 342 000 100. Partiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
2: Buonasera.
1: Salvatore.

0: storia di biscotti famosissimi.
1: Sì.
0: E comunque era un secchiello da 6 kg. Ogni in questo secchiello c'erano delle strisce con varie farciture di questi biscotti. Te lo dico giusto per erano i Grisby.
2: Wow, mamma mia, chi wow. Si ferma?
0: Mamma mia, wow. Non so, ne vado matto.
2: Cosa,
0: comunque mi brulletta a capo di mangiarmeli il sabato sera in macchina mentre io va a ballare. Napoli, schitella, mi facette un sicchio e kill io e un mio amico. Cioè 3 kg di biscotto a testa.
2: Ma che vado fumato? No, no, aspetta, mi vedo mangiare tutto il sicchio.
0: Andai nel locale, parlavo sul gabinetto con il pantalone abbassato, in piedi.
2: Senti, ma che aveva fumato però? Dice la verità.
0: L'impossibile.
2: Vedi, fammi
3: c'era un po' di chimica in realtà, c'era un po' di
2: Vabbè,
3: ragazzi,
2: grazie.
3: Davanti a me un ragazzo in vacanza ha mangiato 12 pizze e 6 cornetti, una cosa su, mamma mia.
2: Mamma mia, che somma che fierra. Vabbè, fammi un attimo.
3: Diciamo che la pizza, quella fatta con il lievito al top, che è la più leggera che esiste, ne mangi due, stai a posto. Cioè, ma due.
2: Non ricordo, no?
3: 12 pizze, stiamo
2: due esagerate.
3: 342 00 00 100, quella volta che avete veramente esagerato col cibo.

0: mai assaggiato l'algerino. No. Mi manca.
1: Mangi i tunisini, ma mangi gli algerini non me la ci mai mangiare.
0: I pavesini, vabbè, lasciamo no. stare. Buongiorno ragazzi, io da piccola, ad 8 anni, un pomeriggio ho mangiato una scatola da 12 di moncherie, non dissi niente a mia mamma, che quelli c'hanno l'alcol dentro. La sera non ho cenato e mia mamma mi trovò strana. Dopo un po' scappo in bagno e vomito, praticamente ubriacai. Ancora oggi a 41 anni, se solo ne vedo uno sto male. Un abbraccio, Anna da Firenze.
1: Vabbè, ma chi è che quando era piccolo che arrivava la calza della Befana, perché una volta arrivava questa calza della Befana, ci mangiavamo tutta la calza della Befana. L'avete fatto un po' tutti, no? Penso.
0: Sì, sì, sì. La sfida era cercare di farla arrivare, far arrivare qualcosina al 12, non dico tanto, però almeno al 12 gennaio. Avevo 14-15 anni, mi ingozzai con un barattolo di Nutella da un chilo, sono stato 3-4 ore poi seduto lì. Buona continuazione del programma, grazie caro, un abbraccio anche a te. Io domenica ho mangiato mezzo semifreddo da 1,5 kg, quindi 750 grammi ancora, non sto bene. C'è uno youtuber che ha un locale a Frattamaggiore che dice sempre: mo ve lo faccio vedere io, e ha l'inceneritore di Acerra al posto dello stomaco. Come fanno? Ecco, Nellino allora, è uno che mangia tanto, da quanto.
1: La nostra redazione esterna ci manda un'ultima ora. Sapete che si stanno preparando i mondiali negli Stati Uniti. Cannavaro perquisito con i cani antidroga.
0: Oh, mamma mia.
1: Insieme ai calciatori della sua nazionale e l'attaccante dell'Iraq, interrogato per 7 ore. Cioè, Cannavaro sta allenando l'Iraq?
0: No.
1: E Callen, visita te. Insomma, queste cose qua. È l'attaccante dell'Iraq, interrogato per 7 ore. I controlli shock negli USA per i mondiali. E molti vedono queste perquisizioni come una mancanza di rispetto. Erano state annunciate da tempo dall'amministrazione della presidenza. L'Uzbekistan.
0: L'Uzbekistan.
1: E capi, l'Uzbekistan fa un mondiale e noi no.
0: Allenato da un allenatore italiano, campione del mondo, tra le altre cose.
1: Capì? È così anche lo sport diventa guerra. Pronto? Chi sei? Pronto?
0: Sì, vabbè, secondo te, con questo inizio, può mai restare in onda con Ciro Froio?
1: Ma
0: anche se fosse stato un alto esponente reale di qualche paese, no, Ciro l'avrebbe tagliato. Rosario, mio fratello da piccolo andava pazzo per una cosa che non immaginereste mai: lo sciroppo. Quello per la tosse alla fragola. Ce n'era uno molto buono.
1: Buono, sì.
0: Un giorno lui aveva solo i 3-4 anni, salì sulla sedia, lo prese dal mobile, se lo scolò quasi tutto e chiuse il mobile lasciando lì senza che nessuno se ne accorgesse.
1: Se nessun fa via russo, come ci mortifico?
0: Se ne accorsero solo quando mio padre tornò dal lavoro e lui, che era solito corrergli incontro, in quel caso era moscio e barcollava un po'. Se ne sono accorti. È inutile dire che hanno dovuto chiamare il centro antiveleno, certo.
1: Comunque Pio Russo si sfoga perché dice: pure la Giordania, il Curacao, l'Haiti e il Capo Verde fanno i mondiali e noi no, cioè proprio tutto qua.
0: Vabbè, sono zone del mondo diverse,
1: pure là fra voi. Come fa l'Haiti a un mondiale e noi no? Come si fa? Cioè, è impossibile.
0: Vabbè, l'Haiti sta in un blocco diverso. Pronto? Di paesi.
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno Rosario.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao. Il primo giorno al morte che vi chiamo, io vi ascolto da molto tempo.
1: Dimmi caro.
2: Complimenti.
1: Grazie assai.
2: Io ti volevo dire, allora, riguardo a chi mangia tanto, noi abbiamo fatto una scommessa da giovani.
1: Sì.
2: E un mio amico, 100.000 lire di scommessa, si mangiava 5 margherite.
1: Mamma
2: tra
1: mia.
2: Cui l'ultima con tabasco.
1: L'ultima proprio.
2: Ma la cosa bella, lo sa, che l'ultima pizza. Chi le ha visto la scommessa, diceva lui 100 euro. Se lo fui etto, aveva papà. E pizza.
1: No, perché poi se la mangiate il 5 pizza.
2: Se la mangiate a 4, se mangiare la quinta. La quinta volta a basca.
1: Se volevo per mettersi niente.
2: Non è più, è stato da papà. E pizza è la mangiata il 5
1: ma che basta. Vabbè. Ciao fratello, ciao.
0: Caro.
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Ciro.
1: Ciao Ciro.
3: Sì, io una volta mi trovavo a Santorini. Dopo una serata discoteca alle 5 di mattina mi viene la voglia di con le melanzane, come si chiama?
1: Il melanzane. No.
3: Merenzana in Buzzano.
1: No, dice l'amico mio, Mulignano a Santorini.
3: Sì, ma lo Buttunato,
1: ok, va bene.
3: L'ho mangiata alle 5 di mattina.
1: Vabbè.
3: Alle 5 di però il fatto che io l'ho fatta anche io.
1: Scusa, in Grecia c'è sta musaca, avrà ragione che Mulignano.
3: La musaca.
0: Sì. Sì, ma poi
3: però io
0: parla,
3: l'ho fatta la napoletana, la melenzana nostra.
1: Sì,
0: sta un po' confuso.
3: Hai capito? Però il fatto non solo di mangiarla, ma la pazienza anche di farla.
1: Ah, l'hai fatta e te l'hai mangiato, va bene.
3: Dopo
0: scusami, alle 5 del mattino tu hai preparato. Ecco, cioè tu. A che ora l'hai mangiata sta parmigiana? Scusami.
1: Alle 5 del mattino.
3: Sì, alle 5 del mattino l'ho preparata alle 3 e mezza, 4.
0: Ah, ok, avevi iniziato a preparare alle 3.
3: Sì.
1: In Dolocale, preparava.
4: Ciro, è Ciro da Imperia.
1: Sì.
4: Alias Ciro Palla.
1: Conosco
4: buoni il vostro
1: Ciro. Ce l'hanno dedicata in menzogna,
0: Ciro, scusami.
5: Sa, buongiorno, ciao Marco.
1: Ciao,
5: io abbascio scandinato a tuo papà, sotto la voce, se vuoi vini anche. Teneva una ciarretella, rigneva, era fritta, se ne sceneva che era una favola.
1: Quasa, come
5: la roba mette, ne vedi 4-5 all'ora per la luce.
0: Ciro, scusami, ma perché
1: fatto
0: pensano?
1: A mente sta cosa? Tenevo 14-15 anni e mi facevo tutta buttare gli streghi. È un amico brutti, schifo, bruttissimo.
3: Sì, io volevo dire un po' un'altra, che sì. Poi quando andai a casa di mia suocera, la nonna di mia moglie, non mi conosceva, no? Era i primi giorni, e mi preparò due quantiere di patate e salsiccia. Disse mia moglie, disse, tu non lo conosci, si mangia pure a te.
0: Scusami, Ciro, ma perché pensano tutti che dici le palle? Cioè, dai una prova concreta che sei sincero.
3: Sono invidiosi.
5: Ma c'è la verità, se doveva la mancanza di palle Ciro d'Empire. In metà quando hai conosciuto la Puccinetti, c'è una vera Ciro d'Empire.
6: Tu?
0: Si che Murigno
6: Pisacane che femma, stiamo proprio a Natale, proprio Paolo,
1: c'è proprio, c'è proprio.
4: Marco, domanda a Ciro, è stata la finale Zverev con Cobolli?
5: Rosa, ma poi bella, sai qual è? Che mamma mamadina, no? Quando mi arrepiava, avevano un cuofo nell'acqua, dice mamma, mi è merda, io rimano da benzina, mi muovono all'acqua.
0: Ma è tua mamma, ferma tutto Ciro, ferma tutto.
1: Più queste cose.

scrive anche il nostro mitico Pio Russo, dice: una volta io e mio fratello Mario abbiamo mangiato un panino e mezzo algerino a testa. Sembra niente, ma il panino algerino è l'antenato del kebab. Uno ne valeva quattro di kebab normali, però è davvero ottimo e se potessi lo mangerei anche adesso.

0: con l'ultima mezz'ora di Yes No Kiss Kiss. Se volete dire la vostra, 081 546 6873. Sì, fra poco arrivano gli R.E.M. Fra poco, sappiatelo, ve lo anticipo perché Ciro se lo sta già pregustando praticamente. Lo legge solamente, se lo sta già pregustando. Quando lavoravo nei villaggi un anno, ho lavorato in un grande hotel 5 stelle e mangiavo da Dio. Una sera ho mangiato talmente tanto, abbondantemente, oltre le 20 portate, da potermi sbottonare completamente i pantaloni senza che cadessero. Uscito dalla sala, andai a bordo piscina e mi misi due dita in gola dietro a una pianta. La serata continuò con me al bar che ordinavo un cucciolone. Cioè, questo si è mangiato alla romana. Ha fatto alla romana. Siete dei dilettanti in confronto di Chiara Mangiatutto, la ragazza che sta sbancando su Instagram. Non ho idea di chi sia.
1: No, vabbè, ma qua ci vuole il detto, Pesacan. Qua ci vuole il motto,
0: quale?
1: Il motto del programma.
0: Quale?
1: Putin Vinal! Cioè, quanta follower tiene che si campagna?
0: No, ora sono andando a vedere.
1: Va bene, ragazzi, le linee sono libere. Se volete potete sfogare 081-546-6873 o 342-000100 per i vostri messaggi che puntualmente il nostro Pesacane legge, stralegge.
0: Quasi 86.000 follower.
1: Capì? Allora, la dama na.
0: Che poi c'è tutto uno studio sul perché ci piace guardare sui social la gente che mangia. Cioè, a noi piace,
1: rilassa,
0: cioè,
1: dice pure quello là che fa solo i rumori.
0: A me dà un fastidio cronico.
1: Sa chi si rilassa.
0: Ma ci ha fatto un bello zuppone.
2: Sì. Ciro da Imperia.
1: È famoso con Peppalla.
0: Ah, va bene. Allora andiamo ancora avanti. Ma poi Ciro da Imperia, il museo del Napoli alla Pigna Secca, l'ha ultimato, dice Antonio. Vabbè. C'ha addirittura questi progetti elevati, Ciro da Imperia.
1: Hello, pronto?
3: Ragazzi, buongiorno Nello dal Principato.
1: Ciao Nello.
3: Ragazzi, un piccolo record che tengo io, avevo circa 17 anni, al principio che facevo, ero fidanzata con mia moglie. In terra Terracini, vicino il molo dove sta il faro, nel frattempo che mia moglie si mangiava un ghiacciolo, all'epoca sapete, ghiaccioli qui là, vari gusti, lei il tempo che adesso si mangiava, io lì mi mangiai 7 ghiaccioli continuamente.
1: Madonna.
3: Cioè mia moglie, il tempo che sono locale, se mangiava, io andavo e mi vedavo un ghiacciolo, poi ritornavo e mi vedavo un ghiacciolo, comunque me ne sono mangiati 7, quando lei ha finito il suo gelato. Questo piccolo record penso regolare, però non mi sono detto niente, tutto a posto.
1: È ghiaccio, ti si piglia 7 pezzi di ghiaccio.
0: Hai rischiato forse un infarto intestinale, perché tutto sto ghiaccio.
3: Non l'ho avuto, non l'hai tu questo infarto.
1: Ma avevi fame? Cioè non avevi mangiato? Che, perché?
3: No, non avevo fame. Cioè quando era una cosa di dall'altra, io i gelati a menta, però è ghiacciolo a menta. Ma mangiai 7 ghiacciolo a menta, ma poi gli squisiti. Infatti non è bene neppure di lato, li vedo.
1: L'altro ieri mi sono bloccato con le ciliegie, a dire la verità. Sa ciuppiere, che le ciliegie.
0: Quella è pericolosa.
1: L'ha già avuta faluananza, sì.
0: Ragazzi, pronto? Sono Luca. Una volta io e un mio amico in Calabria ci siamo bevuti 2 bottiglie di Sambuca perché nel locale i drink costavano troppo. E abbiamo fatto 10 minuti e ballata e poi abbiamo vomitato fino al mattino.
1: Allora, la Sambuca. Pronto.
0: Puzza la Sambuca.
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Ciao, sono Squale.
1: Ciao, Pasquale.
4: Allora voglio raccontare questa cosa al mio collega.
1: Sì.
4: Quando io lavoravo ancora col taxi, stavamo fino al posteggio di Petrarca all'estensivo, al bacino.
1: Sì.
4: Ebbene, è arrivato il camioncino che ha portato i cornetti, le sfogliatelle e via dicendo, no? Siamo andati dentro. Assieme col vecchio proprietario, però eravamo molti amici. Allora questo mio collega è venuto a scaricare la roba, si ha preso due sfogliate da dentro al decame.
1: Sì.
4: In parole povere, diciamo, da una discussione all'altra con il vecchio proprietario, lui ha messo la scommessa, si è mangiato 2 decami.
1: Vado.
4: Di sfogliatella, una frolla e un litro di latte vicino, capito?
1: Ogni tegamo, cioè ogni cosa, quanti?
4: Non lo so quanto c'è, ma mi sembra quattro.
1: Siamo mangiato 8 9 sfogliatelle. Vabbè.
4: Siamo mangiato 2 tegami sfogliatelle, una pizza e un litro di latte.
1: Bella botte di zucchero, non ha rumuto per 20 anni, chissà. Va bene. Pronto?
0: Oh ragazzi, senti questo, amici. Pronto?
1: Un attimo,
0: questo è bello. In un weekend io con mio padre e mio fratello ci pappammo 21 kg di cozze, ovviamente raccolte da me, tutte da scoglio.
1: Madonna.
0: Ciardi, se la stai raccontando la cosa vuol dire che è andata bene, però 21
1: kg di cozze, solo per puluzzà. Pronto?
0: C'è 7 a testa.
1: Pronto, dimmi.
4: Pronto, Salvatore, ragazzi.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao tu.
4: Ragazzi, allora, un mio amico, quando eravamo ragazzi, dove mangiava la pelletta, non ci credevo, 54 cannelloni.
1: Mamma mia.
4: 54 cannelloni, non ci credevo. 54 cannelloni, non ci credevo. Certi asciugo, come faccio fare? Mia mamma te faccio vedere. Comunque si mangiava 3 ruote e mezzo di cannelloni, 54 cannelloni.
1: Ma quanta chile era, chi?
4: Era no, bello... ma era robusto, ma non era, no, non era assaiato, ma era robusto,
1: brucia che era muro.
4: Vabbè. No, sai una cosa, buona mania di coriandolo, quanta fai? 1.000 euro per
1: fare. 1.000 euro, che devi fare. Ciao bello, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Pronto?
5: Lo so.
1: Qui.
5: Ma secondo te dice più palle Ciro da Imperia o Carmeniello d'Assiste?
1: No, a questo punto Carmeniello io gli credo. Cioè, a questo punto bisogna dare credito a
0: Ciro, difenditi.
1: A pronto?
6: No, ma io non è che mi devo difendere, io dico solo, ragazzi, godetevi la vita e cercare che positivi. Forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, va bene. Ciao Aggiù, l'ultimo messaggio poi ci vediamo un attimo.
0: Ciao Rosario, ciao Marco, una volta facendo una gara con mio cugino ho mangiato 32 cannelloni. Ragazzi, il cannellone
1: se ne scende.
0: È un po' come la ciliegia.
1: Come la ciliegia,
0: è sì. Terribile. Fermi lì, torniamo subito.

0: momento nostalgia, nonostante il ritmo alto della canzone, perché pensare che era del 1991, sono passati un bel po' di anni, ragazzi. Allora andiamo a leggere qualche altro messaggio, ma se volete dire ancora la vostra, le sfide, stiamo andando a vedere un pochino chi è che ha esagerato di più nell'andare a mangiare e nello sgarrare. Andiamo al telefono, pronto?
1: Ragazzi, buongiorno, Jerry Delola.
2: Ehi, hey, Jerry, ciao, bello.
1: Ragazzi, immagino di sapere che la volta che in direzione Salerno, con la macchina, un cavere esagerato, una sede esagerata, mi ferma l'autogrill, Menergate fredda. Il tempo di berla e cominciai a avere l'autostrada che girava attorno a me. Ragazzi,
2: troppo freddo.
1: Una sensazione che non auguro a nessuno, anzi approfittiamo, visto che chi schifo. Napoli è anche in formazione e ogni anno c'è qualcuno che si sente male per colpa delle bevande fredde.
0: Eh sì.
1: Attenzione, a volte non deve essere per forza fredda, freddissima, anche fresca se tu sei molto accaldato o
0: certo.
1: Sei in un ambiente molto caldo, rischi di avere una congestione.
0: Certo.
1: E c'è gente che ci rimane anche, ci sono anche rimasti proprio...
0: Si muore. È la velocità anche con cui vai a bere, no?
1: Sorseggiare lentamente, e se hai l'acqua fredda, mescolala anche con un po' di acqua a temperatura ambiente e vedrai che sarà comunque appagante e non rischi di farti del male. Quindi ragazzi, veramente
0: Però com'è brutta quella sensazione quando tu c'hai quel caldo atroce, c'hai sete, ti fai quella sorsata ghiacciata anche solo di acqua, che lì per lì dici, ah che bello, e poi senti l'organismo che ti dice, ma che combinato,
1: c'è. Un senso di svenimento.
0: È bruttissimo.
1: Uno si fa la cartella, perché chi... è il senso di svenimento che
0: certo.
1: Poi ti accompagna.
2: Vabbè, ma ce lo dicevano le nostre mamme, bevi piano piano, trattieni in bocca,
1: e poi approfittiamo tutti i radioascoltatori, bevete acqua e bevande a temperatura ambiente.
0: È il caso di dirlo, bevi responsabilmente.
2: Ecco. Bevi responsabilmente. Va
0: ciao,
2: bene,
0: caro.
2: Ciao fratello.
0: Ragazzi, ho mangiato 5 pacchi di merendine in 15 minuti senza bere nulla.
2: O buon di motto.
0: No,
2: il buon di motto non si può mangiare. Buon di motto non può tenere a casa. Non si può tenere.
0: Deserto artico.
2: Vai, pronto.
3: Pronto.
2: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, vanno a posto.
2: Ciao caro.
0: Ciao.
3: Ragazzi, una decina d'anni fa ho fatto il cameriere per ben 21 anni. Lavoravo in un albergo.
2: Sì.
3: Per un matrimonio dove servivano quei ravioloni ripieni di parmigiana di melanzane.
2: Mm-hmm.
3: Cioè, ogni raviolone killer per una persona.
2: Sì.
3: Per essere una pirofila umana, dice fai il ripasto. Sì, ma lo faccio il ripasto. Comunque, tra che ti prendo due spogliatori di cameriere, erano 12-13, mi mangia tu quanti.
2: Madonna
0: mia.
2: Hai fatto buon ripasto. Vabbè, signore e signori, sull'ultimo, vai, pronto?
4: Ragazzi, sempre io uscito da Imperia. Mangiare moderati. Io faccio ogni giorno 25-30 km al giorno. Quando ero ragazzo ci davo tanto. Adesso.
2: No, aspetta, Ciro, cioè 20-30 km di cosa? Di corsa?
4: Cammino.
2: Camminata veloce fai.
4: No, tra il mio lavoro e poi nella vita, nel senso esco. Vado a fare la spesa, queste cose qua.
2: A piedi tu fai 30 km al giorno.
0: Fa spesa?
4: Sì.
2: Guarda, io ne faccio, non sto facendo poca attività fisica, ne faccio 5-6 e torno a casa.
0: Ma manco nei villaggi rurali dove c'è il pozzo a 20 km.
2: Ma anche in base, io fanno.
4: Vabbè, però aspetta, posso dire una cosa?
2: Sì.
4: Tu fai un lavoro, stai statico, no? Giusto?
0: Stai statico, lo sai.
4: Sì, stai in ufficio, di là non ti muovi, no? Giusto?
2: Insomma,
4: tu pensi, io faccio un lavoro di cantiere.
2: Ma quindi sei abituato a muoverti, vabbè.
4: A terzo,
2: 30 km è come si sa Caprichina a Cassè Volturne.
5: Cristo a giù, poi ci dica uno, noi chiamiamo Ciravalla.
0: Ebbene, direi che abbiamo chiuso alla grande questo intervento, cari amici. Okay, cari amici.
2: Ora dice le palle ci va fantasia,
0: ma quello non è che
2: là è la cosa.
0: Se c'hai la fantasia, sei invincibile. C'è Fred De Palma, Anita e Mischilla.

0: Wow. Ciao Rosario, ciao Marco, mio padre era famoso per i suoi arancini giganti.
1: Madonna.
0: Una volta ne ho mangiati 18. Ma credetemi, erano grandi. Marco dal Corso Marco.
1: Quanto a chi li siete mangiati? Cioè, un arancino è 250-300 grammi. Quanto è?
0: Chi lo sa quanto grande lo faceva? Però di sicuro hai battuto qualsiasi record di all you can eat dal sushi.
1: Ma poi sono rimasto delusissimo quando sono stato in Sicilia, l'arancino.
0: Ma davvero?
1: Facciamo pure uno buono così, la cosa. La granita no, la granita a mandorlo, devo dire la verità.
0: Dove l'hai mangiato? In che zona della Sicilia l'hai mangiato?
1: Sono andato da uno che lo faceva proprio, io sono stato dal lato di Messina, da là, sono andato proprio lui, che era rinomato in questi arancini. Già dice la verità.
0: Niente di che?
1: No, insomma, non erano cattivi, ma neanche.
0: Noi li mangiamo a Marzamemi, rimanimmo sconvolti.
1: Da stato vicino Pachino. Arancione.
0: Oggi arancione, capita. Sono cose che però si possono risolvere, Diego. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. 081 546 6867.
1: Ah, buono.
0: Io una visitina la farei. Una visitina. Ragazzi, perché parlare di Chiara mangia tutto? Li mostra nei suoi video, ma veramente mangia tutto secondo voi? Ragazzi, non conosco il fenomeno, non conosco il profilo, non saprei dirti. So che però sul web ce ne sono moltissimi, si perdono quelli che mangiano in abbondanza e lo fanno praticamente per mestiere, perché poi sai, partono le sponsorizzate, le promozioni con attività, insomma c'è tutto un business anche lì ormai. Buongiorno Antonio da Brescia. Sentito Ciro da Imperia, ho chiuso finestre e balconi e sono direttamente andato sul terrazzo.
1: Comunque è famosissimo su Ciro da Imperia. Pronto.
0: Ma c'è Covigliotti la fa nera. Covigliotti
1: è proprio il personaggio. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ragazzi, un'esperienza.
0: Allora ragazzi, una sbornia a 12 anni col vermouth bianco. Sono passati 64 anni da allora, non posso sentire nemmeno un poco di quel profumo che la nausea mi uccide. Pronto?
1: Pronto.
2: Allora,
1: dimmi.
2: Una scorpacciata a Mendana, andando a fare il campo in Sardegna.
1: Sì.
2: Andiamo a fare una ricognizione, stanno dei fichi d'India, lo so, ma una squisitezza.
1: Immagino, sì, dolcissimo.
2: Niente di meno, erano tre giorni che purtroppo non andavo al bagno. Là ci davano la razione K. Dice, se non vai al bagno, pigli una pasticca. Ti avete a pigliare due succetti e quelli cose.
1: Niente.
2: E che ne fai del parto? Mamma mia. Un blocco totale.
1: Ma per me c'è diciamo dei fighi.
2: Sì, mi i fighi dentro perché me ne mangiai proprio una scorpacciata. Secondo me dai 3-4 kg.
1: Mamma mia.
0: Madonna.
2: Mamma mia. Ma erano belli.
1: Beh, belli, dolci, sì, sono buonissimi, sì.
2: Sì, sì, ottimi però. E allora da allora.
1: 1-2 massimo proprio.
2: 1-2 basta.
1: Vabbè.
0: Ciao caro.
1: Mangiati fighi con moderazione.
0: Quindi quando la prossima volta vieni coinvolto nelle braci che tu non vuoi fare, devi fare, aspetta un attimo, come l'amico. Ragazzi, io da solo ho mangiato 140 arrosticini mentre facevo la brace.
1: Effetti mangi, 140 te l'hai mangiato quando ne hai rostuto. Pronto.
0: Almeno 300 a questo punto. Pronto?
3: Ciao ragazzi, boccioni, sono Maurizio.
0: Ciao Mauri.
3: Io avevo 20 anni, ho fatto una gara di melone.
1: Ah, gara di melone.
3: 20 fette.
1: Ma tu chi intendi melone? Mallone, ragazzi, signora, che intendi melone? Che la bianco, giallo, russo.
3: Rosso.
1: Ah, l'anguria.
3: L'anguria.
0: Sì, però posso dire una cosa, ne ho fatte a bizzeffe durante le stagioni estive di cocomerate, no? Le mangiate di cocomere, cioè, alla fine il più delle volte il trucco è quello che tu ti spalmi, ti squagli la fetta in bocca, cioè capito, la disintegri, non la vai realmente a mangiare, è un po' più facile lì, diciamo, il discorso. Allora, vediamo qualche altro messaggio. Bella questa. Ciro da Imperia è la versione Super Saiyan di Carmenillo Tassista.
1: Ragazzi, Carmenillo oggi è diventato credibile. Non mi toccate ciò a Carmenillo.
0: Emilio da Palma
1: Campania.
0: Che non capisco
1: che Carmenillo non deve essere creduto. Vai.
0: Marco, mangia 5-6 Ferrero Rocher una alla volta, veloce, e non ce la fai. Ma non ci provo nemmeno, sinceramente.
1: Ferrero Rocher, no.
0: Pronto?
1: Pronto? No, il Ferrero c'è quell'altro, no, insomma, il moscerino.
0: Ma il moscerino è quello che si è mangiato l'amica prima, pronto?
4: Lo sa?
1: Oui.
4: Lo siente?
1: Sì. da sé.
4: Tu modo di pensare che hai voglia fu vulgare, no? La sai quella pasta fatta in sucia al conchiglione?
1: Sì.
0: Ecco, è stato...
1: E mi cade, e mi cade.
0: Attenzione, Ciro, alza le mani. Qua, la censura non è stata la sua. Guarda che bella maglietta che ti hanno fatto.
1: Maroni, inquietante. È inquietante questa maglietta. Signore e signori, ci vediamo domani. Domani una nuova puntata di Yes and Non Kiss Kiss. Tra le die sempre sin humor, come dice il grande... grande Ciro Froi quando ci saluta morì
0: sono 10 anni che sopravviviamo però.
1: Tra le 10 e le 12 insieme a lui Marco Pesacane,
0: mi raccomando mangiate responsabilmente, lui è Rosario Verde, grazie appunto a Ciro Froi, vi lasciamo a Diego Cecon, Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda, che la felicità sia con voi,
1: ciao a you.